0: stata al centro della nostra politica e siamo qui a dimostrarlo con fatti concreti. Forza Italia porterà avanti le sue proposte ulteriori in materia, tra le quali, oltre alla già citata rigenerazione urbana e codice dell'edilizia, la cedolare secca sulle locazioni commerciali e zero tasse sulla prima casa per gli under 35. Dunque siamo qui per esprimere il nostro apprezzamento a questo testo, che certamente era perfettibile e che sicuramente sarà migliorato con la sua applicazione nei territori. Forza Italia porterà avanti ancora le sue battaglie e è pronta a continuare a dare un contributo in questa direzione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Battilocchio. Ha chiesto la parola la deputata Elisabetta Piccolotti. Prego.
2: Grazie, Presidente. Stando qui in quest'Aula si ascoltano molte cose, molte frasi che sembrano dei proclami. Abbiamo sentito dire che questo è il più importante provvedimento della legislatura. Ebbene, devo dire che ai nostri occhi questo non solo non è il più importante provvedimento della legislatura, ma è il più grande bluff della legislatura, perché è un provvedimento che arriva in straordinario ritardo, cioè arriva alla fine della legislatura, dopo anni in cui noi abbiamo vissuto una crisi inflattiva potentissima che ha eroso in maniera profonda il potere d'acquisto dei salari. Voglio ricordare a tutti che secondo Istat, non secondo Alleanza Verdi e Sinistra, i salari degli italiani tra il 2021 e il 2025 hanno perso l'8% del loro valore, quindi è quasi come se avessero visto andare in fumo l'intera tredicesima, e nel frattempo i prezzi delle case, sia nel caso di acquisto che nel caso di affitto, sono aumentati vertiginosamente fino ad occupare tra il 30 e il 50% della capacità di spesa delle famiglie. Una situazione drammatica che è stata, diciamo, registrata anche nei dati che riguardano l'aumento incredibile degli sfratti per morosità incolpevole, cioè degli sfratti di quelle famiglie che non hanno pagato gli affitti non perché non hanno voluto o perché hanno voluto fare i furbi, ma semplicemente perché non erano più nella condizione economica di poterli pagare. Ecco, e dopo questa tempesta incredibile, questo dramma sociale che ha colpito l'Italia, alla fine della legislatura il governo arriva e vara un provvedimento che chiama Piano Casa e dice che metterà a disposizione degli italiani 100.000 alloggi in 10 anni. Cioè, sostanzialmente il governo sta dicendo: noi approviamo queste norme, ma la loro realizzazione, i loro effetti, il benessere che potrebbero portare, perché poi vedremo che non è così, al tessuto sociale italiano, lo vedremo fra 10 anni, cioè lo vedranno i governi che seguono. Ed è davvero imbarazzante questa affermazione, perché innanzitutto 10 anni sono tantissimi, non lo so, andiamo a chiedere a chi è in affitto e non riesce a pagarlo, a chi è sotto sfratto, se gli va bene ricevere un alloggio fra 10 anni, ma soprattutto 100.000 alloggi sono nulla rispetto alle reali esigenze del Paese, considerato che le persone in grave disagio abitativo sono 1,5 milioni e nelle graduatorie attuali per l'edilizia popolare, che non vengono evase a volte anche da decenni, ci sono tra le 350.000 famiglie e le 650.000 famiglie. Quindi stiamo parlando di un provvedimento che anche nei dati dal governo non produrrà alcun effetto risolutore di questa situazione. Poi andiamo a vedere un po' nel merito, perché il primo pilastro riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi non assegnabili, cioè si promettono 100.000 alloggi in 10 anni, di questi 100.000, 60.000 sono già esistenti e semplicemente da ristrutturare. Anche volendo sforzarci di considerare positivamente questo obiettivo, perché sono decenni che protestiamo per la cattiva gestione degli immobili pubblici in tutta Italia, sappiamo che in Lombardia c'erano migliaia e migliaia di appartamenti abbandonati con funzionari della regione che non sono mai nemmeno andati a controllare come fossero gestiti per più di un decennio. Ebbene, le tempistiche annunciate dal governo, un anno secondo il ministro Salvini, che è un vero primatista degli annunci che poi si rivelano del tutto inattendibili, beh, questo anno appare del tutto irrealistico, al pari appunto degli altri proclami a cui questo esecutivo ci ha abituato, perché si tratta di un intervento che, anche se realizzato, risponderebbe solo a una minima parte della domanda inevasa e del fabbisogno reale, e le risorse stanziate, se va bene, forse bastano a recuperare 35.000 alloggi, e non certo in un anno come ha dichiarato il ministro Salvini. Ancor più grave è il fatto che non si riscontra alcuna strategia strutturale dell'edilizia, di rilancio dell'edilizia pubblica. Al contrario, nella vostra proposta si intravede un progressivo smantellamento del settore attraverso meccanismi di riscatto degli alloggi da parte degli assegnatari e una crescente marginalizzazione del ruolo pubblico. L'edilizia residenziale invece dovrebbe essere, al contrario, considerata un'infrastruttura sociale strategica e essenziale da rafforzare con finanziamenti stabili, che qui non si vedono, regole chiare, che qui non si vedono, e non da ridimensionare per lasciare spazio al mercato. Fa abbastanza specie ascoltare gli interventi che ho sentito qui in aula, perché per esempio il collega di Fratelli d'Italia, e poi ci verremmo, ha alla fine del suo intervento sostenuto che questo piano casa serve ad attrarre investimenti privati per riaprire il mercato. Ecco, noi siamo dell'opinione opposta, non abbiamo bisogno di nuove speculazioni, di operazioni che mettono a disposizione dei privati risorse pubbliche promettendo affitti calmerati che poi si riveleranno invece essere spesso e volentieri persino a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato, e poi vedremo cos'è accaduto con le residenze universitarie finanziate col PNRR, ma abbiamo bisogno di investimenti pubblici, immobili pubblici e regole chiare che sostengano i comuni e le regioni nella loro gestione. Ecco, le regole chiare non ci sono, però ci sono dei commissari straordinari che vengono dotati dalla vostra norma di poteri derogatori, amplissimi, che rappresentano l'ennesima scorciatoia per aggirare le autonomie locali, svilire il ruolo dei comuni e delle regioni e nascondere le inefficienze dell'amministrazione ordinaria senza risolverle. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, individua la figura del commissario e quella del subcommissario, che potranno operare in deroga su tutto, e questo è davvero inquietante, e decidere autorizzazioni urbanistiche anche in aree vincolate, non rispettando i piani regolatori decisi dai comuni, i vincoli idrogeologici e gli standard urbanistici, alla faccia del fatto che non state promuovendo una nuova cementificazione. Il governo ha previsto inoltre di dare un compenso annuo di 416.000 euro al commissario, derogando al tetto massimo previsto nella pubblica amministrazione per motivi che non conosciamo, e di 248.000 euro per il subcommissario. Come al solito, la moltiplicazione dei posti e dei compensi milionari fatta con l'alibi dell'emergenza casa, che è un drammatico problema sociale e che meriterebbe maggiore considerazione e rispetto. Per quanto riguarda il commissario straordinario, questi, per l'esercizio dei propri compiti, potrà avvalersi della Simico, la società costituita per la realizzazione del piano delle opere olimpiche Milano-Cortina 2026. Torniamo su questo punto perché abbiamo già assistito qualche mese fa in quest'Aula ad una vergognosa contesa fra la Lega e Fratelli d'Italia che riguardava appunto la proroga delle attività della Simico anche dopo l'evento di Milano Cortina 2026, perché come ci siamo accorti in commissione la lamentela della Lega era rivolta per l'appunto a Fratelli d'Italia, che è l'opportunità di diffondere consulenze e progetti attraverso sport e salute, e quindi la Lega stessa diceva perché noi no, vogliamo che la Simico possa continuare a fare appalti anche dopo la fine della sua missione. Avete trovato il modo per prorogare questa macchina da investimenti nel caso buono, macchina da soldi, da consulenze nel caso invece cattivo, visto che nella Simico non c'è, guardando lo statuto diciamo costitutivo della società, alcuna finalità che possa avere nulla a che fare con un piano di recupero delle case popolari e sociali di proprietà pubblica. Quindi davvero nei gangli di questo provvedimento ci sono norme che destano scalpore e grande inquietudine. Ma veniamo al secondo pilastro, che è quello relativo al cosiddetto social housing, che ripropone modelli già sperimentati in passato e che hanno dimostrato tutti i loro limiti. Il sistema dei fondi, che viene gestito attraverso Invimit, rischia di produrre ancora una volta interventi episodici, incapaci di rispondere ai bisogni delle fasce più fragili e orientati invece verso quella parte più solvibile della cosiddetta fascia grigia. Ecco, senza una forte regia pubblica, senza limiti ai profitti e senza un controllo rigoroso sui prezzi e sulle destinazioni d'uso, il rischio è evidente: trasformare l'edilizia sociale in un nuovo terreno di rendita immobiliare, un capolavoro che solo questo governo poteva immaginare. Lo Stato, invece di guidare e programmare, abdica il proprio ruolo e delega al mercato la soluzione di problemi che il mercato stesso ha contribuito a creare, perché se il mercato fosse capace di risolverli oggi non saremmo qui a fare questa discussione. E basta guardare all'esperienza recente degli studentati finanziati con il PNRR, di cui dovremmo discutere nei prossimi mesi, perché all'inizio della legislatura noi di Alleanza Verdi e Sinistra denunciammo un meccanismo che dava soldi ai privati per fare delle speculazioni, e alla fine della legislatura, dopo la realizzazione dell'intervento, vedrete che potremo dimostrare che questa è la realtà. Quegli studentati non servono a dare affitti a prezzi calmierati agli studenti delle università italiane, ma servono a qualcuno per guadagnarci dopo aver, tra l'altro, acquisito risorse pubbliche molto importanti. Poi veniamo al terzo pilastro, che introduce un sistema di semplificazioni e incentivi per attrarre investimenti privati. Anche qui emergono sempre delle criticità profonde. La promessa di alloggi a prezzi ridotti del 33% rispetto al mercato non è accompagnata da una definizione chiara dei parametri, rischia di essere del tutto insufficiente, soprattutto nelle aree a più alta tensione abitativa, dove i prezzi sono ormai fuori controllo. La stessa Lega delle Cooperative, che è un soggetto di mercato diciamo sostanzialmente privato, su questo punto ha espresso una criticità, affermando che se teniamo conto dei prezzi di mercato, che ora sono fra i 15 e i 20 euro a metro quadro nelle aree a maggiore tensione abitativa, quando offrire alloggi sociali o convenzionati a 12-14 euro metro quadro può essere considerato diciamo offrire alloggi accessibili? A noi pare che la soluzione non possa appunto essere questa. Si tratta di piccoli sconti sui prezzi di mercato, che però non sono comunque sufficienti a offrire l'accesso a chi è un lavoratore povero e ha uno stipendio basso. A fronte di 8 milioni milioni di abitazioni sfitte. Il governo e la sua maggioranza decidono quindi di utilizzare questa emergenza sociale per consentire ai fondi immobiliari, anche esteri, e noi sappiamo che c'è una discussione della maggioranza sui fondi esteri che devono finanziare questa grande operazione speculativa, che investiranno oltre 1 miliardo di euro per avere semplificazioni urbanistiche, mentre il commissario straordinario potrà anche facilitare la devastazione ulteriore del territorio. Prova di questa volontà è l'emendamento dei relatori, che poi è stato ritirato, con cui si chiedeva di prevedere che gli immobili di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni, anche ad uso abitativo, non utilizzati, non redditizi, non strumentali o sottoutilizzati, potessero essere ceduti anche separatamente con le modalità di cui all'articolo 11,1 del decreto legge del 2025, ossia con vendita a trattativa privata effettuata per il tramite dell'agenzia del demanio, ovvero stavate progettando, poi non ci siete riusciti per l'opposizione e le proteste non solo dei parlamentari, appunto, dei partiti d'opposizione, ma anche degli enti locali e delle regioni, una gigantesca dismissione di patrimonio pubblico che invece servirebbe ad affrontare l'emergenza abitativa che è in corso. Tra le misure di semplificazione che venivano richiamate c'era anche la possibilità di ricorrere allo strumento della conferenza dei servizi semplificata, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, allo strumento degli accordi di programma per la valorizzazione e la vendita e il conferimento di beni immobili. Ancora una volta il governo dimostra una visione sbilanciata che non ha mai risolto alcun problema sociale in questo paese verso l'intervento privato, per il semplice motivo che il privato fa il suo mestiere, deve produrre utili, ma lo Stato dovrebbe farne un altro, soprattutto quando approccia i problemi di carattere sociale, cioè problemi su cui non si possono fare utili, perché non si può tentare di fare utili sulla povertà delle persone. Ed è surreale che si abbia avuto il coraggio in quest'Aula di dire che le norme che servono a velocizzare gli sgombri che intervengono sulle situazioni di morosità sono norme che servono a risolvere la crisi abitativa. Cioè voi buttate fuori dalle case persone che sono morose dal punto di vista del pagamento dell'affitto, incolpevoli perché non hanno i soldi per pagare l'affitto, li mettete per strada perché non avete scritto nessuna norma per il passaggio da casa a casa, non avete finanziato il fondo affitti, avete tagliato i fondi sulla morosità incolpevole, li mettete per strada e secondo voi questa, è stato detto oggi, è la soluzione per liberare appartamenti che potranno risolvere la crisi abitativa. La crisi abitativa di chi? Non certo di quelli che vengono buttati fuori senza altra soluzione da questo governo. Si continua quindi a incentivare l'acquisto e non l'affitto calmierato, anche attraverso garanzie sui mutui, mentre si ignora la necessità di rafforzare un'offerta, appunto, di affitti a canone sociale e agevolato. Questo è il decreto legge che reca il piano casa, è infarcito di parole quali alloggi sostenibili, prezzi accessibili oppure canoni calmierati, però non indica mai cosa si intende con queste definizioni e come si individuano tali affitti, lasciando di fatto la definizione degli affitti di alloggi sociali convenzionati o di edilizia integrata alla determinazione dei soggetti privati attuatori. Una delle criticità più gravi riguarda infine l'assenza di risorse, come ho detto prima, per il fondo di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, azzerati da anni, azzerati. È grave, perché vuol dire che avete lasciato ai comuni e alle regioni, molte delle quali appunto in mano al centrodestra e che protestano contro il governo nazionale, il compito di far fronte a situazioni di criticità abitativa senza avere i soldi per farlo. Avete lasciato decine di migliaia di persone in situazioni insostenibili e ingiuste. E questo lo avete fatto appunto mentre introducete le norme per accelerare gli sfratti, perché è chiaro che chi è povero è colpevole e quindi va anche buttato fuori di casa. Oggi gli sfratti sono quasi esclusivamente per morosità incolpevole. Parliamo di circa 40.000 famiglie ogni anno, di cui oltre 20.000 subiscono l'esecuzione con la forza pubblica, spesso senza alcuna alternativa abitativa. Questo piano casa non parla a queste famiglie, non parla alle famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, non parla al milione di famiglie in povertà assolute che vivono in affitto, non parla ai lavoratori poveri, non parla alle persone senza fissa dimora, mentre nel nostro paese queste continuano a morire per strada. Oltre 400 ogni anno, e ad oggi nel 2026 risultano 165 le persone senza fissa dimora morte e ignorate del tutto da questo provvedimento. Come dicevo, anche le regioni hanno espresso forti perplessità, hanno rinviato il parere in sede di conferenza unificata, hanno denunciato la mancanza di attenzione al fabbisogno reale, l'assenza di finanziamenti per il sostegno all'affitto e l'eccessivo accentramento nelle mani di un solo commissario straordinario che può agire con forti deroghe. Questo vostro piano casa sarà un completo fallimento, per fortuna non farà danni prima della fine della legislatura, ma presto ci sarà un nuovo piano casa che definiremo in un percorso veramente partecipativo con le regioni, con gli enti locali, con le parti sociali, con i sindacati degli inquilini, con il terzo settore, le associazioni di studenti e le cooperative. Non sarà il piano casa dell'attuale governo che strizza l'occhio e finanzia con ingenti risorse pubbliche la finanza immobiliare, ma sarà un piano casa strutturale e programmatico che metterà al centro il diritto all'abitare.
1: Bene, ha chiesto la parola la deputata Valentina D'Orso. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. A maggio del 2026, dopo quasi 4 anni di legislatura, arriva il fantomatico piano casa a firma Salvini, il piano più annunciato della storia ed insieme il più tardivo e inconsistente. Perché vedete, la verità è che per questo governo il contrasto al disagio abitativo non è mai stata una priorità, al netto dei proclami di facciata. Questo decreto legge esiste solo perché siete stati messi con le spalle al muro dal Movimento 5 Stelle, che con determinazione, nonostante tutti gli ostacoli frapposti per rallentarne l'esame in commissione, ha portato in aula la proposta di legge a prima firma Santillo, una proposta organica, completa, strutturale e finanziata in modo serio e congruo, una proposta insomma all'altezza della doppia sfida che occorrerebbe affrontare oggi: aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a canoni accessibili da destinare alle fasce della popolazione economicamente più fragili e provvedere alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico anche in termini di efficientamento energetico e di rigenerazione urbana. Avete preso tempo rinviando la nostra proposta in commissione e siete corsi ai ripari abbozzando in fretta e furia questo decreto che per molti versi suona come una presa in giro. La superficialità e la sciatteria con cui state affrontando questo grave problema che affligge oltre 1,5 milioni di famiglie, come documentato da Nomisman lo scorso febbraio, ed è un numero che fa tremare i polsi, dovrebbe farvi tremare i polsi, è dimostrata anche dall'andamento dei lavori in commissione. Si sono avvicendati ben 4 esponenti di sottogoverno, ogni seduta ha visto presenziare un sottosegretario diverso. Abbiamo visto Prisco, Gava, Iannone, il viceministro Rixi, oggi vediamo qui in aula lei, sottosegretario Ferrante, il quinto. Ebbene, questo è segno lampante di un generale disinteresse per il tema, perché altrimenti il provvedimento sarebbe stato seguito dall'inizio alla fine da un unico interlocutore governativo, pronto e preparato a dare risposte e chiarimenti. L'unico che non si è visto però invece è il ministro Salvini, che si è ben guardato dal metterci la faccia, o forse perché è troppo impegnato a giocare con il plastico del ponte sullo stretto. I pareri e gli emendamenti sono arrivati completi ieri alle 11:30 di mattina e i tempi di discussione degli emendamenti sono stati contingentati. Insomma, i lavori in commissione sono stati una farsa, non all'altezza di un tema così serio. Non si è riusciti ad approfondire in modo approfondito tutta una serie di proposte delle opposizioni, non c'è stata alcuna disponibilità verso i nostri contributi, eccezion fatta per un paio di emendamenti approvati solo perché accorpati ad analoghi emendamenti di maggioranza. L'impianto insufficiente ed in certe parti per noi assolutamente inaccettabile non è stato minimamente scalfito dalla fase emendativa in commissione. E dicevo, si tratta di una presa in giro nei confronti dei cittadini e proverò nei pochi minuti che mi restano a spiegarvi perché, ad indicare gli aspetti che a mio avviso sono più critici in questo provvedimento. Intanto sgombriamo il campo da un equivoco. In questo piano casa non viene messo un euro di risorse aggiuntive rispetto a risorse già stanziate in passato per finalità analoghe o anche per finalità diverse. Ad esempio nell'articolo 2 l'attuazione del programma straordinario di manutenzione e recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica e sociale viene finanziato in parte con risorse già appostate nelle ultime due leggi di bilancio, in parte con risorse attinte dal Fondo Sociale per il Clima, ma per la larghissima parte, la maggior parte, viene finanziato svuotando del tutto il fondo istituito dal governo Conte 2 con la legge di bilancio per il 2020 e destinato ai comuni per la rigenerazione urbana. Si tratta di 700 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2034. Saranno risorse che ha messo il governo Conte 2. Ancora una volta avete fatto il gioco delle tre carte, ma siete solo quindi dei prestigiatori, eppure scarsi perché scopriamo sempre i vostri trucchetti. D'altra parte però risorse fresche il governo Meloni le ha trovate e sapete per fare cosa? Per foraggiare un nuovo commissario straordinario, di cui per alcune delle funzioni che gli sono attribuite con questo decreto vedremo proprio non c'era alcun bisogno, e per altri versi un commissario straordinario che avrà dei poteri assolutamente abnormi e senza precedenti. 500.000 euro per il 2026 ed 1 milione di euro per il 2027 al commissario straordinario. Ma per fare cosa? Per raccogliere gli elenchi degli immobili di proprietà pubblica inutilizzati e non redditizi che comuni, regioni, articolazioni statali ed enti pubblici o a partecipazione pubblica dovranno individuare ed inviare. Una volta pervenuti quegli elenchi, il commissario però avrà la massima discrezionalità sulla loro destinazione. Soprattutto avrà il potere di superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione preclusivi della realizzazione dell'intervento in sede di conferenza dei servizi. È la norma, e mi viene da ridere, che ha provocato le barricate da parte delle regioni, anche di quelle guidate dal centrodestra. La conferenza delle regioni ha dovuto rinviare il voto finale del parere sul piano casa per non dover formalizzare la contrarietà delle regioni tutte, con un presidente Fedriga visibilmente imbarazzato ed una richiesta di interlocuzione tra lo Stato e le regioni per accogliere i rilievi critici, interlocuzione di cui non abbiamo idea dell'esito. Ma la presa in giro più grande risiede nell'articolo 4. Quello che istituisce il fondo di garanzia per morosità incolpevole per i contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica. Il nome è bello, apprezzabile la finalità dichiarata. Ma col governo Meloni dobbiamo stare con gli occhi bene aperti, perché si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli. Ed allora, tra le pieghe delle belle parole, scopriamo che questo fondo sarà finanziato in due modi. Il primo, svuotando il fondo morosità incolpevole generalista, ormai lo potremmo definire, perché quello che è stato istituito nel 2013, se non sbaglio, è dedicato ad una platea ben più ampia della platea che beneficerà di questo nuovo fondo che scrivete voi, che è destinato ai soli assegnatari di alloggi popolari, realizzando peraltro una partita di giro. Perché guardate che il fondo, questo fondo di garanzia nuovo, si sostituirà all'assegnatario dell'alloggio popolare pagando il canone a chi? Agli enti autonomi e case popolari, ovvero, o altri soggetti analoghi, ovvero a soggetti pur sempre pubblici. Una partita di giro. La seconda linea di finanziamento sarà invece una quota dei canoni corrisposti sempre dagli assegnatari degli alloggi popolari. I sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Mentre guai a toccare le banche, le assicurazioni, le lobby delle armi, i giganti del web, le società energetiche. Guai a togliere il giochino ai soldi del ponte di Messina a Salvini a tutti coloro che su quel progetto si stanno arricchendo per dare un tetto alle famiglie. Questa è la visione del paese del governo Meloni. E lo voglio ripetere. I sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Senza capire neanche che oggi i penultimi spesso appartengono a quel ceto medio che si sta sempre più impoverendo e che voi dite sempre di voler difendere a parole. Sono lavoratori precari, a tempo determinato, con part-time involontario, con buste paga da fame. Sono coloro che vengono improvvisamente messi in cassa integrazione. Sono piccole partite IVA che vedono contrarsi il fatturato per congiunture economiche difficili, ma magari assolutamente contingenti. O che sono costrette a chiudere la propria azienda, il proprio negozio. Sono liberi professionisti, perché ci sono pure loro, con introiti a singhiozzo. Sono tutti lavoratori questi che vi ho elencato, non sono nulla facenti sul divano, come piace a voi raccontare, per deresponsabilizzarvi. E sono proprio questi i soggetti che possono incorrere nella morosità incolpevole. Sono questi che hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio quando scade un contratto di locazione, magari stipulato 12 anni fa, quando i canoni sul libero mercato ammontavano a circa la metà di quelli che vengono richiesti oggi. Sono questi i soggetti che si trovano tagliati fuori da un mercato privato delle locazioni, che oggi è assolutamente incontrollato, con richieste di canoni inaccessibili per la maggior parte della popolazione. Ecco perché noi proponevamo piuttosto di rifinanziare il fondo morosità incolpevole generalista e di semplificarne i meccanismi di erogazione, in modo da rendere l'accesso ai contributi più semplice, ma soprattutto più tempestivo, idoneo di intervenire ben prima della convalida di sfratto esecutiva. Volevamo farne una misura per prevenire gli sfratti a monte, ma voi avete bocciato questa nostra proposta, e avete bocciato pure la proposta di istituire un fondo di garanzia statale che faccia da garante per tutti quei soggetti che vi dicevo prima, che non hanno buste paga solide e che vengono sistematicamente scartati dai proprietari di case perché ritenuti economicamente inaffidabili. Non trovano nessuna casa queste persone. Al contempo però, al Senato, con il DDL sfratti, addirittura vi accanite proprio contro di questi, contro gli inquilini che non sono morosi, ma che alla scadenza del contratto hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio, passare da casa a casa, e magari si intrattengono un po' più del previsto nell'immobile oltre la scadenza del contratto. La verità, guardate, e concludo, è che mentre tentate di realizzare tardivamente, in 10 anni peraltro, questa serie di interventi per incrementare l'offerta di alloggi, dovevate fare altre cose per alleviare le difficoltà economiche della maggior parte della popolazione. Dovevate aumentare i salari e contrastare il lavoro precario, calmierare i canoni, finanziare seriamente i fondi di sostegno all'affitto per la morosità incolpevole e introdurre misure di integrazione del reddito. Concludo. Non avete fatto nulla di tutto ciò, perché in realtà voi siete elitari e della maggior parte della popolazione non me ne frega proprio nulla.
1: Bene, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, se lo ritiene, deputato. Bene, ha facoltà di replicare anche la deputata Mazzetti, che non replica. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il rappresentante del Governo, che si riserva di farlo. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere, che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Prego, ne ha facoltà. Aspetti che arriva il segnale.
4: Presidente. Onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 2920, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026, numero 66, nel testo approvato dalla Commissione.
1: Ringrazio. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di lunedì 22 giugno alle ore 14, breve dichiarazione di voto a partire dalle ore 12:20. Al termine, con prosecuzione notturna, e nella seduta di martedì 23 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:30 alle ore 20, con prosecuzione notturna, nonché eventualmente nella seduta di venerdì 26 giugno a partire dalle ore 9:30, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento. Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. Pozzolo. La chiama avrà inizio dal deputato Pozzolo. Avverto che all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 giugno sarà iscritta, dopo l'eventuale seguito dell'esame del decreto legge numero 66-2026, recante disposizioni urgenti per il piano casa, la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale. Siamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Casu, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, intervengo per esprimere tutto il cordoglio del gruppo del Partito Democratico in questo momento drammatico. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia del piccolo Gioele, siamo vicini al sindaco Marco Massari, a tutta la comunità di Reggio Emilia, colpiti ieri da una tragedia devastante, la morte di un bambino di 11 anni travolto e ucciso da un camion mentre pedalava in bicicletta. Gioele doveva andare incontro all'estate, alla vita, non alla morte. Non possiamo più chiamarle incidenti, non sono fatalità, sono tragedie. Dobbiamo invece interrogarci su cosa possiamo e dobbiamo fare di più per evitarli. Sapremo nelle prossime ore la dinamica, le responsabilità, ma sulle nostre spalle dobbiamo sentire la responsabilità di non aver ancora fatto il nostro dovere per dotare tutti i mezzi circolanti di dispositivi all'avanguardia per la segnalazione al guidatore di pedoni, ciclisti, passeggini che transitano negli angoli ciechi. Ogni anno vengono schiacciate centinaia di persone sulle strade senza nemmeno essere viste. Nell'ottobre 2023 abbiamo presentato a prima firma Gianassi con le associazioni delle vittime della strada una proposta di legge anche per creare un fondo per garantire questi dispositivi, per non scaricare il costo della sicurezza sulle imprese del trasporto, per coinvolgere i lavoratori nell'installazione. Nel luglio 2025 abbiamo depositato una nuova proposta a prima firma Ghio, costruita con la FIAB, col prezioso lavoro di Andrea Colombo, più ampia sulla mobilità attiva, che contiene anche questa indicazione. Purtroppo nel codice della strada tutti i nostri emendamenti per rendere obbligatori questi dispositivi su tutti i mezzi sono stati bocciati. Abbiamo appena ascoltato l'ennesima richiesta di fiducia nei confronti dell'ennesimo decreto, ma la straordinaria necessità, urgenza di cui chiediamo al governo di occuparsi è un'altra: fermare la scia di sangue sulle nostre strade e calendarizzare e approvare al più presto le nostre proposte di legge.
1: Ringrazio il deputato Casu, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 22 giugno 2026, ore 12:20, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per il piano casa. La seduta è tolta.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Proponiamo ora i lavori delle commissioni riunite esteri e difesa della Camera con l'audizione in merito di Luciano Portolano, ricordiamo capo di Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame congiunto per la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026. Buon ascolto.
2: Commissioni congiunte, terza affari esteri comunitari, quarta difesa della Camera dei Deputati, affari di difesa del Senato. Audizione informale, l'ordine del giorno delle commissioni congiunte, terza e quarta Camera, terza Senato, reca lo svolgimento dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano. Nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione in Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 26. Nonché relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione, lo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 26, come deliberata dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 26. Salvi interventi dei colleghi, prego.
3: Non ho soltanto, mi unisco al benvenuto, ringrazio il generale Portolano e tutto il vertice della difesa per lo sforzo continuo che profondono e anche per quello che stanno, come dire, confermando per la prosecuzione di missioni internazionali e forse anche per ulteriori impegni che la cronaca fa immaginare imminenti anche all'esame del Parlamento. Mi riferisco alla vicenda di Hormuz e altre, della quale eventualmente poi il Parlamento parlerà quando e se matureranno le condizioni. Grazie anche a nome della Commissione Esteri e Difesa del Senato e benvenuto. Benvenuto generale Portolano.
2: Procederemo a un primo giro di domande dopo il suo intervento. Gli interventi saranno alternati, senatori e deputati, secondo un criterio di alternanza tra Camera e gruppi. Prego, generale.
4: Grazie, buongiorno a tutti, presidente Gasparri, presidente Tremonti, vicepresidenti, onorevoli senatori e deputati. Desidero prima di tutto rivolgere il mio saluto e quello delle Forze Armate a tutti voi, Forze Armate che quotidianamente servono il Paese con disciplina, con dedizione, spirito di sacrificio in Italia così come oltre i confini nazionali. Oggi il mio intervento si colloca a breve distanza dall'audizione del signor Ministro della Difesa, nel corso della quale l'onorevole Guido Crosetto ha illustrato gli aspetti geopolitici e gli indirizzi che orientano l'azione del governo connessi con la partecipazione italiana alle missioni e operazioni internazionali. Non intendo pertanto riproporvi un'ulteriore organica disamina geopolitica dei diversi teatri, tuttavia per comprenderne il significato comprendere il significato della delibera missioni 2026 e le implicazioni che essa assume per lo strumento militare, ritengo importante richiamare in premessa le principali direttrici che oggi influenzano la sicurezza del nostro Paese. Si tratta di tre direttrici di pressione che, pur sviluppandosi lungo geografie differenti, finiscono per generare i loro effetti sul Mediterraneo allargato e, attraverso di esso, sugli interessi nazionali e del continente europeo. La prima muove da sud-est attraverso il Golfo Persico, il Medio Oriente ed il Mar Rosso. La seconda si sviluppa da sud lungo la fascia saheliana ed il Nord Africa. La terza e l'ultima proviene da nord-est e interessa i Balcani occidentali e il fianco orientale della NATO. Quanto alla prima direttrice di pressione, quella sudorientale, i recenti eventi hanno mostrato quanto i quadranti del Golfo Persico, del Mar Rosso e del Mediterraneo orientale siano strettamente interconnessi. La crisi tra Israele, Iran e Stati Uniti ha reso evidente come Teheran sia un attore regionale capace di incidere simultaneamente sugli equilibri del Golfo e del Medio Oriente, sulla libertà di navigazione e sulle dinamiche di sicurezza che interessano direttamente anche il Mediterraneo allargato. In tale quadro, lo stretto di Hormuz continua a rappresentare uno dei punti più sensibili dell'intero sistema economico globale. Tuttavia il problema non riguarda soltanto Hormuz. L'ingresso al Mediterraneo orientale è infatti caratterizzato dall'attraversamento di due ulteriori choke points, Bab el-Mandeb e Suez, e la loro eventuale inibizione, anche non contemporanea, determinerebbe non solo effetti nell'ambito del sistema di approvvigionamento energetico, quanto anche sul piano del traffico mercantile dei containers, lasciando il Mediterraneo accessibile dal solo stretto di Gibilterra. Ciò determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del bacino del Mediterraneo e producendo effetti ben più ampi rispetto agli shock energetici che hanno accompagnato le guerre del Golfo. L'evoluzione del conflitto tra USA, Israele ed Iran, che ha portato ad una significativa riduzione dei transiti marittimi attraverso lo stretto di Hormuz, continua ad essere caratterizzata da minacce connesse allo stretto di Bab el-Mandeb. In questo senso voglio ricordare che sopra la superficie del mare transita attraverso Bab el-Mandeb poco meno del 15% del traffico commerciale marittimo e circa il 10% del traffico energetico globale. Questo stretto, tuttavia, è la porta d'ingresso al canale di Suez, dove passa il 40% circa dell'interscambio commerciale dell'Italia. Non meno rilevanti sono i fondali del Mar Rosso, che ospitano 15 delle principali dorsali digitali del cablaggio globale, rese vulnerabili dalla concentrazione imposta dai due choke points. Analogamente, la situazione nel Medio Oriente continua a richiedere particolare attenzione. La caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria ha aperto alla prospettiva di un processo di stabilizzazione che si presenta tuttavia complesso e di non breve durata, con possibili effetti anche sul vicino Iraq. Mentre i recenti sviluppi in Libano e le operazioni condotte dalle forze israeliane confermano la fragilità di un contesto che da anni rappresenta uno dei principali scenari di crisi per la comunità internazionale. Un contesto questo che, producendo effetti anche sul Mediterraneo orientale, nel quale la presenza italiana rappresenta un importante fattore di stabilizzazione, dialogo e rassicurazione, è un elemento di particolare importanza. Infatti le tensioni registrate nell'area hanno richiesto il rafforzamento della postura operativa da parte di alcuni contingenti e l'impiego di assetti navali e di difesa aerea destinati a contribuire alla sicurezza di partner regionali della NATO e alla tutela della libertà di navigazione. Mentre gli eventi che hanno interessato le basi britanniche a Cipro e la base statunitense di Incirlik nel sud della Turchia hanno confermato, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che si è fortemente ridotta la distanza geografica tra il luogo in cui si sviluppa una crisi e le aree in cui si manifestano i suoi effetti. L'insieme di questi elementi avvalora la necessità di mantenere una presenza credibile e flessibile in un'area che costituisce uno dei principali punti di convergenza tra sicurezza nazionale, regionale e sicurezza europea. La seconda direttrice di pressione muove da sud verso l'Italia e l'Europa. La fascia saheliana rappresenta da tempo uno degli spazi più sensibili per la sicurezza mediterranea ed europea. Effetti del cambiamento climatico e dell'instabilità interna, terrorismo, traffici illeciti, influenza e competizione tra attori esterni, povertà diffusa e crescente pressione demografica si sovrappongono in un'area fondamentale per la nostra sicurezza, generando un'instabilità che si proroga lungo l'asse afro-mediterraneo. Anche i recenti sviluppi registrati in Mali, in Niger e in Burkina Faso non introducono dinamiche nuove, ma rafforzano la validità della postura assunta dallo strumento militare nazionale, ossia mantenere presenza, cooperazione, capacità di lettura anticipata e relazioni operative con i partners in un quadrante nel quale, come detto, l'instabilità tende progressivamente a propagarsi verso il Nord Africa ed il Mediterraneo centrale. A riguardo, consentitevi una breve digressione. In ambito NATO, la fascia saheliana è talvolta definita come deep flank per indicare il concetto di profondità strategica del fianco meridionale dell'alleanza, dalla quale possono originarsi minacce indirette ma concrete per l'Europa. Eppure, alla luce dell'evoluzione del quadro securitario, ritengo questa descrizione poco aderente alla realtà. Il Sahel infatti non è uno spazio profondo o distante, non è così deep come lo appella la NATO, ma piuttosto una prima linea avanzata molto più vicina in termini di effetti di quanto si pensi. È una frontiera strategica della sicurezza nazionale ed europea. Tuttavia la pressione proveniente da sud, e il discorso è valido anche per tutte le altre direttrici, non può essere interpretata esclusivamente in termini securitari. Oltre a proiettare presenza militare o contenere minacce già emerse, è necessario concorrere alla costruzione di condizioni minime di fiducia e di capacità in stretta sinergia con l'intero sistema paese. Qui la nostra azione si sviluppa in piena coerenza con le linee del governo, si pensi al Piano Mattei, con le attività delle organizzazioni internazionali, con le autorità locali, con i partners, agendo con profondità e in maniera predittiva. Questa stessa logica di prevenzione e presenza avanzata si ritrova con caratteristiche diverse ma con analoga rilevanza anche nel quadrante balcanico e sul fianco orientale dell'Europa. Lungo la direttrice orientale, i Balcani continuano a rappresentare un'area di interesse prioritario per l'Italia. Le tensioni tra Belgrado e Pristina, insieme alla persistente fragilità istituzionale della Bosnia-Erzegovina e alle periodiche iniziative che mettono in discussione il funzionamento delle istituzioni centrali, richiamano l'importanza di una presenza internazionale credibile quale fattore di prevenzione. Non siamo di fronte a nuove crisi, ma a fragilità strutturali che richiedono una postura di attenzione e continuità in considerazione soprattutto delle valutazioni da parte della NATO in merito di una possibile riduzione in Kosovo del personale della KFOR, su cui fornirò maggiori dettagli nel corso del mio intervento. Infatti una presenza credibile sul terreno non contribuisce soltanto a prevenire il riaccendersi di tensioni locali, ma anche a limitare gli spazi di influenza e penetrazione di attori esterni, in primis la Russia, che potrebbero sfruttare tali vulnerabilità per perseguire obiettivi contrari alla stabilità regionale e agli interessi euroatlantici. Parallelamente, il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica continua a presentare fonte di preoccupazione in termini di rafforzamento della deterrenza e della difesa collettiva. A oltre 4 anni dall'inizio dell'aggressione russa, il conflitto in Ucraina permane quale principale fattore di instabilità nel nostro continente. In esso la tradizionale distinzione tra fronte e retrovia ha lasciato progressivamente il posto ad uno spazio operativo caratterizzato da elevata porosità, nel quale la distanza geografica dal teatro non fornisce più adeguate condizioni di sicurezza, imponendo una crescente attenzione alla protezione delle nostre infrastrutture critiche e al rafforzamento della resilienza tradizionale. Detto ciò, a seguito di queste brevi considerazioni, ritengo sia chiaro come le diverse direttrici di pressione producano i loro effetti in maniera interconnessa, stratificata e trasversale su tutto l'intero bacino del Mediterraneo, mentre il Mediterraneo allargato costituisce ancora la profondità strategica entro la quale è necessario operare per generare condizioni di sicurezza, di stabilità e prevenzione capaci di tutelare gli interessi nazionali. E la distribuzione dei nostri dispositivi interforze e multidominio riflette appunto questa impostazione. Non si tratta di una semplice collocazione geografica delle forze, ma della traduzione operativa di una valutazione strategica. Si tratta di mantenere presenza credibile nei quadranti dai quali possono originare pressioni capaci di incidere sulla protezione dei confini, sulla sensibilità e sulla continuità delle funzioni essenziali dello Stato e sulla tutela degli interessi italiani. E in uno scenario internazionale segnato da instabilità diffusa, incertezza e rapidità di trasformazione delle crisi, lo strumento militare deve essere agile, adattivo e reattivo. Al riguardo, quanto realizzato negli ultimi mesi conferma che tale esigenza ha generato effetti concreti. In più occasioni, infatti, si è reso necessario alleggerire taluni dispositivi, rafforzarne altri, preposizionare capacità specialistiche o riconfigurare assetti già presenti nei diversi teatri operativi per adattare la nostra postura operativa alla mutevolezza del contesto strategico internazionale. Si tratta di scelte operative e strategiche che consentono di preservare libertà d'azione e di generare nuove opzioni, così come di disporre delle capacità giuste nel luogo e nel momento in cui esse risultano effettivamente necessarie, laddove il fattore tempo è determinante. In tale prospettiva, la delibera missioni, oltre a essere uno strumento attraverso il quale viene autorizzato l'impiego delle forze armate nei teatri internazionali, è anche un architrave essenziale della capacità del Paese di tradurre ed adattare con tempestività le valutazioni politiche e strategiche in opzioni operative concrete. Naturalmente questa maggiore flessibilità operativa non modifica né riduce il ruolo del Parlamento, le cui prerogative di indirizzo, autorizzazione e controllo continuano a rappresentare un presidio fondamentale nell'impiego dello strumento militare. Desidero pertanto richiamare alcuni elementi qualificanti del nuovo impianto della delibera missioni 2026, non sotto il profilo tecnico, che sarà meglio approfondito dal comandante del comando operativo di Vertice Interforze, il generale Iannucci, ma nella prospettiva più generale del suo significato strategico-militare. Le linee guida generali di questa delibera, discendenti dagli indirizzi del Governo, confermano gli obiettivi strategici prioritari che sono volti a contribuire in modo credibile e sostanziale al costrutto di deterrenza, assicurando gli impegni e i livelli di prontezza operativa funzionali ai piani regionali della NATO e al piano militare di difesa nazionale. Sono volte ad integrare maggiormente la dimensione operativa con quella cooperativa ed esprimere una postura militare agile e adattiva nei diversi quadranti strategici. Infine, sono volti a rivalutare periodicamente la partecipazione alle missioni e operazioni nazionali, sempre nell'ottica del perseguimento degli interessi nazionali. In tale quadro, la delibera 2026 prevede la proroga delle missioni e operazioni già in essere, cui si aggiunge l'avvio di due nuove missioni bilaterali, rispettivamente in Iraq ed in Somalia. Nel suo complesso, essa autorizza la partecipazione della difesa a 40 missioni ed operazioni internazionali, di cui 26 sotto l'egida di organizzazioni internazionali, 4 in ambito Nazioni Unite, 9 NATO, 13 Unione Europea, e 14 su basi bilaterali o nell'ambito di coalizioni multinazionali, prevedendo una consistenza media di 7.459 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.642 militari. Questi numeri, tuttavia, restituiscono soltanto una rappresentazione parziale dell'impegno effettivamente sostenuto dallo strumento militare interforze, poiché si riferiscono al personale contemporaneamente impiegabile nei teatri di operazioni e non al complesso delle risorse necessarie per sostenere tale sforzo. Infatti, a fronte di una consistenza media impiegabile di poco inferiore a 7.500 unità, il personale complessivamente coinvolto nei cicli di approntamento, impiego, sostegno, avvicendamento e rigenerazione è significativamente più ampio e può interessare contemporaneamente oltre 22.000 militari. È anche in ragione di questa complessità che l'impianto della delibera è stato concepito per assicurare, attraverso un impiego più integrato degli assetti, una marcata interoperabilità tra missioni e operazioni insistenti nella medesima area geografica, così come la disponibilità di forze ad alta e altissima prontezza, impiegabili al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, ma anche necessarie a rispondere alle esigenze di dispositivi di reazione rapida della NATO, quali la Rapid Reaction Force, di cui deterremo il comando fino al 2028. Una forza in prontezza massima per la quale per il 2026 la relativa scheda di impianto missioni individua una forza composta da 6.521 unità, 1.024 mezzi terrestri, 5 mezzi navali e 29 mezzi aerei. Chiarito il significato generale dell'impianto, vorrei ora richiamare gli effetti strategico-militari che la delibera mira a produrre nei principali quadranti di interesse. Per esigenze di sintesi mi limiterò ad alcuni esempi qualificanti, utili a comprendere come la distribuzione del nostro dispositivo risponda a una logica unitaria: garantire sicurezza, prevenire l'instabilità e tutelare gli interessi nazionali. In primis vorrei iniziare con il quadrante del Mediterraneo. In quest'area l'effetto strategico è quello di garantire sicurezza attraverso una presenza militare adeguata nei diversi domini, capaci di assicurare superiorità informativa, deterrenza e protezione delle infrastrutture critiche. In tale quadro si collocano l'Operazione Nazionale Mediterraneo Sicuro, che garantisce presenza, sorveglianza, raccolta informativa nel Mediterraneo centrale fino al Mediterraneo orientale, l'operazione dell'Unione Europea IRINI, della quale l'Italia mantiene un ruolo di comando, nonché la partecipazione alle attività NATO, tra cui Sea Guardian e le Standing Naval Forces. Resta inoltre prioritario il rapporto con il Nord Africa, in particolare con la Libia attraverso la missione MIASIT in Somalia e con la Tunisia, anche nella prospettiva dell'avvio della missione bilaterale MIBIT. Passando all'area dei Balcani occidentali, qui vogliamo prevenire l'acuirsi delle tensioni e contribuire al consolidamento della stabilità regionale, ossia mantenere un ambiente sicuro, oltre che contenere le influenze esterne che potrebbero sfruttare fragilità istituzionali ancora presenti. In questo senso, l'Italia continua a garantire un contributo qualificato nelle principali missioni internazionali presenti nell'area. Nei Balcani siamo presenti in EULEX a Pristina, in cui vestiamo il ruolo di Head of Mission, e in EUFOR Althea in Bosnia Erzegovina, dove ricopriamo attualmente quello di comandante dell'operazione, contribuendo al consolidamento della stabilità regionale. Inoltre, in Kosovo, il nostro impegno resta centrale per la deterrenza e la prevenzione di escalations interetniche attraverso la nostra partecipazione alla KFOR, dove esprimiamo il vicecomandante e in prospettiva, nel 2026, la figura del comandante. A riguardo, sono ormai di dominio pubblico le riflessioni in atto presso il Comando Supremo Alleato in Europa per la possibile riduzione degli assetti della KFOR mediante il mancato ripianamento del contingente USA in deflusso. In merito, in accordo con il ministro Crosetto, ho interessato il SACEUR, comandante supremo dell'alleanza, evidenziando l'opportunità che ogni eventuale decisione in tal senso sia preceduta da un'attenta valutazione della situazione nel teatro a livello politico e a livello militare. E credo che grazie all'esperienza e alla conoscenza accumulate in tanti anni di guida della missione, noi italiani abbiamo una piena consapevolezza della precarietà degli equilibri nell'area e sentiamo la responsabilità di evitare che si possa mettere a rischio quasi un trentennio di sforzi militari e diplomatici. Sul fianco est dell'alleanza sono confermati la partecipazione alle iniziative poste in essere per contribuire alla deterrenza e difesa della NATO e lo sforzo teso a razionalizzare ed efficientare la contribuzione nazionale nel quadrante sudorientale, coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito del NATO Force Model e con la famiglia dei piani regionali, per quanto di interesse dell'Italia, il Regional Plan Southeast. In tale ambito assicureremo priorità all'innalzamento a livello brigata del dispositivo della Forward Land Forces in Bulgaria, di cui l'Italia è Framework Nation, mantenendo un qualificato e significativo livello di contribuzione ai Battle Groups in Lettonia ed in Ungheria. A ciò si aggiunge il contributo degli assetti aerei nazionali alle attività di air policing della NATO e alle attività di assurance measures tese ad incrementare la sorveglianza dello spazio aereo e di raccolta dell'alleanza. In questo quadrante si colloca anche il sostegno nazionale all'Ucraina, che prosegue in linea con gli indirizzi del governo attraverso supporto capacitivo, attività addestrative, contributi di staff, ad esempio presso il quartier generale della missione NSATU, la NATO Security Assistance and Training for Ukraine, e presso la European Union Military Assistance Missions for Ukraine, così come presso l'Operational HQ, il quartier generale della Multinational Force for Ukraine, che si inquadra nell'ambito della coalizione of the Willing e rappresenta l'elemento di pianificazione del costrutto di sicurezza europeo a favore dell'Ucraina. Tra l'altro, in tale area è emersa anche la recente esigenza di contribuire alla difesa aerea dell'alleato turco con lo schieramento di una batteria contraerea SAMT e a quella rumena con assetti aerei. Nella fattispecie abbiamo schierato 4 Eurofighter. Continuando ora con l'area medio orientale, l'effetto cui miriamo è quello di contribuire alla stabilizzazione. Come noto, le operazioni e missioni che insistono in questo quadrante sono state fortemente influenzate dal conflitto in Iran e ciò ha comportato per la difesa uno sforzo su due assi fondamentali. Il primo è inerente all'alleggerimento e alla rimodulazione della presenza dei nostri militari e dei nostri assetti con riguardo all'Iraq, al Kuwait, al Qatar ed al Bahrain, così come al preposizionamento di assetti navali specialistici per eventuali attività di sminamento nello stretto di Hormuz, previo accordo di pace e approvazione del nostro Parlamento, in quanto esigenza non prevista nell'ambito della delibera in discussione. Con il secondo asse invece ci riferiamo alla fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti dagli attacchi iraniani e nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Qatar e Bahrain, che hanno chiesto a paesi amici, tra cui l'Italia, supporto per accrescere le loro capacità di difesa aerea e contrasto ai droni. Guardando all'Iraq, la nuova missione bilaterale prevista dalla delibera conferma il valore strategico del rapporto con Baghdad. Mentre la NATO Mission Iraq, nella quale il nostro paese esprimerà il Chief of Staff da luglio 2026 e per la quale abbiamo offerto anche la candidatura a ricoprire la posizione di comandante nel 2027, è attualmente rilocata presso il Comando NATO di Napoli e continua a rappresentare uno strumento fondamentale per il rafforzamento delle istituzioni di sicurezza irachene. Prioritario interesse nazionale nell'area è rappresentato dal Libano, ove da sempre la difesa riveste un ruolo profilato. Il Paese sta vivendo una fase particolarmente complessa, sia in ragione delle decisioni delle Nazioni Unite di terminare la missione UNIFIL a fine 2026, sia per le ricadute del conflitto Israele e Hezbollah. In tale quadro l'Italia continuerà a svolgere una parte di primo piano attraverso UNIFIL finché sarà attiva, attraverso la missione bilaterale MIBIL e la Military Technical Committee for Lebanon a guida italiana, contribuendo alla stabilità del paese e al rafforzamento delle forze armate libanesi. Nei territori palestinesi la difesa prosegue l'impegno incardinato su due direttrici. La prima di impronta umanitaria tramite l'operazione Levante, la seconda di supporto alle forze di sicurezza palestinesi attraverso la missione bilaterale MIADIT inquadrata nell'iniziativa dell'Office for Security Coordinator, EUPOL COPS in Cisgiordania e EUBAM Rafah a ridosso della striscia di Gaza. Spostandoci verso il Sahel e il Golfo di Guinea, anche qui intendiamo contribuire alla stabilizzazione, perseguendo tale effetto strategico attraverso attività di cooperazione, di supporto capacitivo e presenza mirata. In tale prospettiva, la missione MISIN in Niger continua ad avere un valore particolare, poiché consente di mantenere una presenza qualificata in un'area caratterizzata da crescente instabilità e da una progressiva riduzione della presenza occidentale. Inoltre, resta immutata la previsione, in continuità con le precedenti deliberazioni del Parlamento, di avviare una missione bilaterale in Burkina Faso, orientata al rafforzamento delle capacità locali di difesa e sicurezza e subordinata al verificarsi delle condizioni politiche e di sicurezza necessarie. Nel Golfo di Guinea, invece, l'impegno italiano si concentra sulla sicurezza marittima, sul contrasto ai traffici illeciti, sul rafforzamento della cooperazione con i paesi costieri, anche attraverso il contributo alla Security and Defense Initiative Golfo Guinea dell'Unione Europea nei paesi del Golfo, dispiegando specifici training teams. In ultimo, nel quadrante che comprende il Corno d'Africa, Mar Rosso, Oceano Indiano nord-occidentale, permane la necessità di pervenire a un duplice effetto, quello di contribuire alla stabilizzazione regionale e di garantire la sicurezza dell'area. A riguardo merita un breve approfondimento la nuova missione bilaterale in Somalia, cui il signor Ministro Crosetto ha fatto riferimento nel corso della sua audizione nello scorso 9 giugno. Si tratta di un'iniziativa avviata in risposta ad una specifica richiesta delle autorità somale e che rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto di cooperazione sviluppato negli anni tra i due paesi. Infatti la nuova missione si concentra in maniera complementare sui piani di cooperazione che annualmente vengono coordinati con le forze armate somale e sulla base di gap capacitivi individuati, ma anche sulle iniziative multilaterali già esistenti come UTM Somalia e UCAP Somalia su ambiti strategici a tutela degli interessi nazionali italiani, massimizzando il valore aggiunto dell'esperienza italiana e rafforzando il legame bilaterale. In particolare, gli sforzi saranno diretti principalmente all'incremento dell'interoperabilità e della standardizzazione delle procedure tra le forze armate italiane e somale, al supporto all'attività di situational awareness, allo sviluppo di capacità nella cyber security, al sostegno alla sicurezza regionale e all'addestramento per un possibile futuro impiego delle forze armate somale in iniziative securitarie regionali. In breve, tale iniziativa, fortemente auspicata dalla Somalia, mira allo sviluppo di progettualità di medio e lungo periodo attraverso la costruzione di capacità sostenibili nell'ottica di consolidare la piena autonomia del Paese ai fini securitari e rafforzarne il suo ruolo quale contributore alla stabilità regionale. Parallelamente proseguono le attività di supporto alle istituzioni militari dei paesi del quadrante, anche attraverso la base militare italiana di supporto a Gibuti, mentre sul piano marittimo particolare attenzione è dedicata alla sicurezza dei choke points strategici, in particolare Bab el Mandeb, e alle direttrici che collegano il Mediterraneo all'Oceano Indiano con il consolidato ruolo di primo piano nelle operazioni dell'Unione Europea, Atalanta ed Aspides. Ma accanto agli aspetti strategici operativi fin qui richiamati, ritengo meriti una specifica attenzione anche il quadro delle risorse finanziarie che sostiene l'impianto missioni. Per completezza di trattazione, ritengo opportuno evidenziarne i principali elementi, poiché la sostenibilità delle missioni e delle operazioni rappresenta un fattore altrettanto rilevante della loro impostazione operativa. Come è noto, la copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è assicurata dal fondo istituito dalla legge 145 del 2016. Tale fondo, programmato su base triennale per un importo complessivo di 1,5 miliardi circa, ripartito tra tutti i dicasteri interessati, risente tuttavia di una strutturale ipodotazione rispetto alle reali esigenze sul campo. Infatti, il quadro esigenziale complessivo della difesa per il 2026 è stato stimato in 1,8 miliardi circa, mentre la disponibilità reale effettivamente assentita al dicastero si attesta ad 1,39 miliardi. Tale dato certifica un decremento del 6% rispetto all'impianto difesa del 2025, pari a 1,4 miliardi, che si traduce in una contrazione circa di 89 milioni. Questo, associato alla persistente criticità rappresentata dall'ipofinanziamento del settore esercizio, ha determinato la necessità di operare una rimodulazione complessiva dei dispositivi al fine di salvaguardare al meglio il perseguimento degli effetti connessi con le priorità e gli obiettivi strategici individuati. Per quanto attiene in particolare all'ipofinanziamento del settore esercizio, ritengo doveroso ribadire quanto già detto in precedenza in questa sede, ossia che esso incide in misura crescente sull'efficienza, sulla disponibilità, sugli standard di sicurezza, sul livello addestrativo e sulla sostenibilità di impiego dei mezzi, dei sistemi, delle infrastrutture di difesa. Presupposti questi imprescindibili per garantire che il personale possa operare con efficacia, sicurezza, prontezza nei diversi scenari operativi. Signori Presidenti e onorevoli parlamentari, le missioni e le operazioni internazionali costituiscono sicuramente un capitolo della politica di sicurezza nazionale, ma sono anche una delle forme attraverso cui l'Italia misura, l'Italia dimostra la propria capacità di agire con responsabilità, continuità e credibilità nel contesto internazionale. La delibera missioni 2026 consente di rendere tale risorsa più aderente alla realtà che abbiamo di fronte, una realtà nella quale prevenire è sempre più efficace che reagire e in cui disporre di opzioni tempestive ed efficaci può fare la differenza nella tutela degli interessi nazionali. Pochi giorni fa, in occasione della festa della Repubblica, molti dei militari, dei mezzi, delle capacità che contribuiscono quotidianamente alle missioni e alle operazioni internazionali hanno sfilato lungo via dei fori imperiali. Quell'immagine rappresenta soltanto la parte più visibile di uno sforzo molto, molto più ampio. Dietro ogni uniforme vi sono attività, addestramento, manutenzione e supporto. Dietro ogni dispositivo operativo vi sono pianificazione, logistica, preparazione e impegno. E dietro ogni mezzo vi sono attività di addestramento, di manutenzione e di supporto. Bene, questa è la responsabilità che le Forze Armate continueranno ad avere: servire l'Italia, contribuire alla sicurezza collettiva, proteggere gli interessi nazionali, onorare gli impegni internazionali assunti dal Paese con professionalità, disciplina e senso del dovere. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
2: Grazie generale. Il primo intervento è del presidente Mulè.
5: Grazie Presidente, grazie Presidenti. Signor Generale, innanzitutto dal Parlamento deve immediatamente partire un messaggio di vicinanza agli oltre 7.000 militari che in questo momento servono il Paese nelle missioni che lei ha nucleato, per come lo fanno, per il valore che dimostrano nella ordinarietà e nella straordinarietà del loro impegno. La sua presenza e la sua audizione oggi in Parlamento ci serviva per capire se e quanto, rispetto alle linee indicate dal Parlamento e dal Governo, lo strumento militare sia pronto a dar seguito a quell'indirizzo. In quello che lei ci ha detto e ci ha nucleato con una proiezione anche di visione strategica, la risposta è che lo strumento agile, reattivo e adattivo di cui lei parlava è pronto e quindi assicura aderenza rispetto al mandato parlamentare. Garantire sicurezza, prevenire instabilità e assicurare protezione sono le tre direttrici sulla quale si ritrova l'indirizzo politico indicato, e le 40 missioni, di cui 26 sovranazionali, dimostrano che grazie alla prontezza e all'agilità di queste e alla preparazione delle forze armate, lo strumento militare è al servizio del Paese nella pienezza del mandato costituzionale e del mandato parlamentare. A fronte di tutto questo, le rassicurazioni che lei ci consegna ci fanno dire che la delibera che sarà sottoposta al Parlamento è una delibera completa, pur nella criticità che lei ha evidenziato oramai strutturale degli 800 milioni circa, diciamo, di decremento che sono stati assegnati alla difesa, o comunque qualcosa di meno rispetto al 2016. Quello è un punto centrale rispetto al quale non, a mio giudizio, la maggioranza, Forza Italia o il Governo, ma l'intero Parlamento si dovrà interrogare, perché non si tratta di uno sforzo bellicistico o di un riarmo, ma di garantire quelle precondizioni di sicurezza che derivano da addestramento e manutenzione di cui lei parlava. E quindi si tratta di un impegno che va al di là, in quanto, come dire, attiene direttamente all'articolo 52 della Costituzione e a tutto ciò che è stabilito e compreso anche nell'articolo 11. Forte di tutto questo, il ringraziamento da parte del gruppo di Forza Italia per averci dato l'immagine concreta e plastica di forze armate che in tutto il mondo, in tutti i teatri in cui sono chiamati, in cielo, in terra, in mare, sanno fare al meglio il loro lavoro. Per questo ringraziamo per il suo intervento.
2: Grazie. Gli interventi finora formalizzati sono onorevoli Lo Perfido, Alfieri, Lo Muti, Rosato e Pucciarelli. Lo Perfido.
6: Grazie Presidente, grazie Generale, soprattutto grazie a lei e sugli uomini in divisa che ogni giorno operano per la difesa del nostro Paese, e oggi con la sua relazione abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione di come per la nostra sicurezza, la sicurezza degli interessi degli italiani, del commercio degli italiani, del mondo dell'industria, del mondo del lavoro, del mondo anche della cooperazione e sviluppo che l'Italia intende mettere in piedi quotidianamente con la propria politica estera, ha citato il piano Mattei, tutto questo possa avvenire grazie a coloro i quali, sotto il suo comando, i suoi collaboratori, c'è una struttura in grado di difendere in modo reattivo, capace, da professionisti, Tutti i punti in cui l'Italia ha deciso di essere presente grazie ad una politica estera che è esplicitata costantemente dal nostro Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, dal Governo, e tutto questo non può avvenire che grazie alle nostre divise. Anche le nuove missioni sono fondamentali nei punti in cui lei ha delineato, e soprattutto anche la missione in Tunisia è una missione importante, perché l'Italia fa vedere di essere a disposizione di un paese che intende cooperare per una maggiore stabilità. La stabilità è fondamentale non soltanto per il paese in cui si opera, ma per un'area. Gli obiettivi da parte di coloro i quali vedono l'Occidente come un qualcosa da contrastare hanno come obiettivi la destabilizzazione, e questo avviene con traffici illeciti, con obiettivi eversivi, avviene con attività di sovversione, attività di terrorismo che noi riusciamo a contrastare grazie alla professionalità dei nostri uomini, la cooperazione internazionale. Ecco allora che di fronte a la minaccia crescente di Daesh, di Al-Shabaab, noi siamo presenti, e lo siamo grazie proprio a questa capacità costante e crescente di essere un paese in grado di dare cooperazione a questi paesi. Ecco allora bene, soprattutto perché si dimostra come la politica di difesa sia il principale elemento di supporto ad un paese che vuole essere un partner affidabile e strategico, sia nell'ambito bilaterale con i paesi, ma anche in ambito multilaterale, soprattutto un paese in grado di far vedere che quando la parola viene data riusciamo a dare anche quel valore aggiunto che la professionalità e la preparazione delle nostre forze armate ha dimostrato negli anni. Chi le parla è della provincia di Pordenone, e sin da ragazzino la missione in Libano era un qualcosa che ci vedeva presenti, e ricordo sempre tante famiglie che avevano militari impegnati e avevano qualcuno in Libano. E noi siamo lì presenti con quel punto di vista italiano tipico che ci fa essere i partner più affidabili e soprattutto i partner nei confronti dei quali viene richiesta la presenza, perché sappiamo leggere bene cosa accade sul territorio ed essere adattivi, che è l'elemento principale di stabilità che possiamo portare. Quindi veramente grazie per la vostra costante attività.
2: Grazie, onorevole Alfieri.
7: Grazie generale, è anche l'occasione in missioni per ringraziare il lavoro delle forze armate, del sistema difesa, delle donne e degli uomini che servono il paese. Alcune domande specifiche. La prima, la preoccupazione l'ha evidenziata, mi sembra, anche nelle sue parole rispetto al teatro dei Balcani, dove noi siamo stati sempre protagonisti, e quindi mi chiedo e le chiedo, in ambito NATO, negli organismi preposti, che tipo di ragionamenti, di riflessioni, di scelte possibili rispetto a un rischio di disimpegno americano per poter mantenere la nostra presenza in Kosovo, in Bosnia, dove le tensioni sono crescenti. Questa è la prima domanda. La seconda, rispetto a noi, l'anno scorso qui per la prima volta abbiamo iniziato a parlare proprio con lei del superamento di UNIFIL, in parte per la scelta dissennata dell'amministrazione americana guida Trump di tagliare le risorse alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, e si è iniziato a ragionare su una riconfigurazione. Ora, oltre al tema della nostra missione bilaterale, sembra di capire che l'altro giorno a Lussemburgo la stessa Kaya Kallas ha aperto a un ragionamento di una missione militare Unione Europea. Mi chiedo, all'interno del comitato militare dove lei siede, se si è affrontato appunto in sede COPS questa ipotesi, se c'è già un avanzamento in questo senso, se è una classica, diciamo, una classica missione in ambito training mission europea analoga a quella della Somalia, per esempio, o se si pensa a una configurazione diversa, aperta anche a paesi dell'area come potrebbero essere la Giordania. Per quanto riguarda invece Hormuz, rispetto alla possibile ipotesi, e speriamo tutti che si possa consolidare di tregua, anche qui in ambito Nazioni Unite, nelle interlocuzioni che avete a livello militare, ci sono delle riflessioni su che tipo di mandato e su che configurazione potrebbe esserci, se più con un mandato Nazioni Unite e un formato di coalizione di volenterosi, se anche qui avete iniziato a ragionarne. La questione Niger che ha citato, e io ne capisco l'importanza, per voi è stato maggiore difesa anche per i servizi e in prospettiva per la collaborazione anche con gli altri partner europei. Però c'è stato recentemente un attentato, vogliamo capire, siccome su questo non mi hanno risposto i ministri, se ci sono le condizioni di sicurezza per poter rimanere, soprattutto in prospettiva per costruire partnership con altri paesi europei, e se nell'ambito della strategia NATO-South c'è la possibilità che gli stessi americani possano collaborare con noi. La nostra preoccupazione è che l'Italia da sola lì, senza la costruzione di una rete di rapporti, almeno in prospettiva, con altri paesi europei, rischiamo di essere isolati in un'area di tensioni crescenti. Grazie.
2: Grazie. L'onorevole Lomuti.
8: Grazie Presidente, grazie Generale Portolano. A nome di tutto il Movimento 5 Stelle porgo il più sincero ringraziamento a tutte le Forze Armate per l'essenziale lavoro che svolgete. Hormuz, sappiamo che nonostante l'accordo Iran-Stati Uniti non siamo dinanzi a uno scenario come dire sereno e certo. Tra Israele e Pasdaran diciamo che non c'è da stare tranquilli. Vorrei chiederle quali sono i rischi della missione, quindi quali sono le regole di ingaggio e se lei ritiene necessaria una copertura di intelligence da parte degli Stati Uniti d'America, droni, radar, satellite eccetera, o se ci può dire che l'Europa potrebbe fare da sola. Questa, Presidente, è la prima domanda. Poi c'ho un'altra che riguarda l'Iraq, che è un'altra delle nuove missioni bilaterali fuori dalla cornice internazionale. Qual è diciamo la strategia, la posizione strategica per questa missione? Riguardo al potenziamento delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, se ci può spiegare qual è la logica strategica del potenziamento, visto che ci sono un raddoppio delle forze, delle unità da 3 a 6.000, stessa cosa per quanto riguarda i veicoli, triplichiamo i mezzi da 360 a oltre 1.000. E infine l'ultima domanda riguarda la missione della Guardia di Finanza in Tunisia, che somiglia per certi aspetti molto a quella avviata anni fa a sostegno della Guardia Costiera Libica. Su questa missione, qual è il livello di garanzia del rispetto del diritto internazionale da parte del governo tunisino? Grazie Presidente.
2: Grazie, l'onorevole Rosato.
9: Grazie Presidente, grazie Comandante. Intanto mi associo anch'io ai ringraziamenti a lei e a tutti i nostri militari per il lavoro svolto, per come viene svolto, per la qualità dell'intelligenza messa in campo accanto alla capacità e del riconoscimento internazionale che viene dato grazie alla vostra presenza a tutto il nostro Paese per il vostro lavoro. Due questioni. La prima, mi sembra che al di là della corretta impostazione che lei ci ha trasmesso rispetto a tutte le missioni che si svolgono nella loro continuità o nella discontinuità per le iniziative che ci ha descritto, c'è un dato che lei ha accompagnato anche con una molto gentile sottolineatura rispetto il rischio che a cui sono sottoposti il nostro personale per la diminuzione delle risorse a disposizione. Se ci può dire qualche cosa di più su queste risorse che mancano, perché qui al di là del livello conoscitivo che compete a questo Parlamento per autorizzare. Poi noi abbiamo una competenza che forse è quella principale restata al Parlamento, che è l'approvazione degli strumenti finanziari a disposizione del Paese, e credo che quindi il livello di consapevolezza sui rischi connessi con la diminuzione delle risorse a disposizione, volevamo capire meglio che cosa si esplicitano in particolare sulla manutenzione, sulle spese di ordinaria gestione che le forze armate hanno di fronte. La seconda cosa, oggi, adesso, quindi mi consenta di farle una domanda che esula dai suoi appunti, perché è successo adesso, è arrivata una comunicazione che il G7 ha definito come prioritario anche l'incremento delle risorse militari da destinare all'Ucraina per la sua difesa. Accolgo con soddisfazione il fatto che anche il nostro Paese ha aderito a questa dichiarazione, e la considero assolutamente coerente con quanto stiamo facendo. Ecco, cosa è capace il nostro Paese di mettere in campo per incrementare gli aiuti militari all'Ucraina, così come appare evidente da questa dichiarazione che i leader dei paesi del G7, compreso la Presidente Meloni, ha fatto? Volevo capire se avete già un piano da questo punto di vista nelle disponibilità delle diverse opzioni che sono sempre in campo e che in questo caso si sta manifestando con questa dichiarazione. Grazie.
2: Grazie. La senatrice Pucciarelli.
10: Grazie Presidente, grazie Generale per quanto ha esposto. Mi lasci unire ai ringraziamenti dell'onorevole Moulet riguardo i nostri 7.000 militari impegnati nelle varie missioni internazionali, e a volte bisognerebbe andare sul posto per capire che cosa significa operare in una missione, magari in alcune realtà. Io di recente ho avuto la possibilità di effettuare una visita alla missione Misin in Niger, quindi capire realmente quello che è il sacrificio dei nostri uomini in alcune realtà andrebbe visto sul posto, e forse gli apprezzamenti che magari vengono fatti in determinate circostanze si realizzerebbero in atti concreti, in modo particolare da parte di alcune forze politiche. Lei ha ricordato la difficoltà nell'ambito delle risorse, in modo particolare sull'esercizio, poiché dal 2016 comunque vi è una riduzione. E beh, io direi che è cambiato il mondo dal 2016 ad oggi, perché oggi l'esigenza di essere presenti e tra l'altro lei giustamente faceva riferimento alla possibilità di quello che sono le forze armate di essere agili e adattive a quelle che sono le emergenze che viviamo in questo momento, effettivamente una valutazione di questa situazione che oramai sta andando da troppo tempo in avanti con la riduzione sull'esercizio, una valutazione andrebbe fatta, perché le esigenze aumentano e non si può di fatto andare a reperimento di risorse proprio per la copertura che va a coprire quello che è il tema della sostenibilità e della sicurezza delle singole missioni. La domanda che le volevo fare è relativa alla possibile cessione della missione UNIFIL in Libano, che può essere criticata perché comunque non ha adempiuto a quelli che erano gli obiettivi, perché l'abbiamo visto con le armi che circolano nella zona. Però la mia preoccupazione, con l'auspicio che vi sia una pacificazione dell'area, è il fatto che venga meno una presenza come quella di UNIFIL, che possa andare a creare magari una maggiore difficoltà nella stabilità nel lungo periodo. Quindi la mia domanda va un po' in questo senso. Ringraziandola nuovamente, le auguro.

0: Ercolano, mi associo naturalmente a tutto quello che hanno detto i colleghi nel ringraziare lei, attraverso lei tutti i nostri soldati, no? Presenti nelle varie missioni. Io, presiedendo la delegazione della NATO, ho avuto l'opportunità di visitare e devo dire che proprio in ambito assemblea parlamentare NATO, in questi 3 anni e mezzo di lavoro che abbiamo svolto, facendo lavoro intanto ammainando tutti la bandierina di appartenenza, perché in alcuni luoghi forse è bene farlo, abbiamo potuto notare che se l'Italia ha avuto la possibilità, la delegazione italiana ha avuto la possibilità di avere un peso all'interno dell'Assemblea parlamentare NATO, lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo al fatto che noi siamo i secondi contributori in termini di risorse umane, quindi militari presenti nelle missioni che sono presenti nel mondo sotto leggi della NATO. Quindi di questo veramente vogliamo ringraziare il Ministro e voi che partecipate attivamente. Colgo l'occasione per dire che, avendo visitato molte di queste basi e avendo trovato i nostri soldati presenti, ecco, il tema dell'aspetto finanziario penso che sia rilevante, cioè quello che lei ci ha detto sia rilevante, quindi colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti i colleghi veramente che appartengono a tutte le forze politiche, cioè, quando parliamo dell'aspetto che lei ha sollevato alla fine del suo intervento, della parte finanziaria, no? Della parte, ecco, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, perché pensiamo proprio a chi ci rappresenta in queste missioni, che deve essere sostenuto. Sostenere non sono parole, sono fatti, sono risorse che noi dobbiamo mettere a disposizione perché possano svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile. Mi ha fatto molto piacere che lei ha sottolineato il tema del Mediterraneo, no? Noi abbiamo avuto, vedo qua il collega Calovini che oggi presiede in ambito assemblea parlamentare NATO il gruppo speciale Mediterraneo, abbiamo potuto avere a Roma proprio un evento che ha messo, perché facciamo fatica, guardi, lo voglio dire a tutti, quando parliamo in ambito assemblea NATO, parlare di Mediterraneo, e quando parliamo di Mediterraneo allargato, quindi di Sahel, parliamo di tutta quell'area lì, no? Facciamo fatica a farlo, e se non ci fosse la delegazione italiana a farlo, vedo qui molti colleghi che ne fanno parli, difficilmente nei documenti NATO ci sarebbe il tema della sicurezza. E se è stato nominato un inviato speciale per il Mediterraneo, lo dobbiamo al Ministro, alla Presidente del Consiglio, al Ministro Crosetto, alla delegazione italiana nell'Assemblea parlamentare NATO. La domanda che le volevo fare, cioè, volevo capire meglio quello che stiamo svolgendo, ne abbiamo parlato a Vilnius anche un mese fa, 20 giorni fa, no? Di questo aspetto. Quel che stiamo mettendo in piedi in un'area veramente che ci riguarda direttamente, che è il Nord Africa, il Sahel, no? Operativamente quello che stiamo facendo, torno a ripetere, comunque mi interessava fare un appello a tutti veramente perché ci sia una maggiore attenzione rispetto al tema delle missioni e al sostegno concreto alle missioni. Ecco, cerchiamo di ammainare tutti quanti le bandierine quando arriviamo in Parlamento e dobbiamo assumere delle decisioni, ma volevo chiederle anche quello che operativamente stiamo facendo in quell'area.
1: Grazie signor generale, a lei di nuovo la parola.
2: Grazie, tantissime domande, provo a rispondere a tutte brevemente. Per quanto riguarda KFOR, ho preso la notizia in sede di ultimo comitato militare della NATO della possibile, parliamo attualmente di possibile riduzione della forza e rimodulazione della struttura della missione KFOR, nella quale noi siamo inseriti attivamente dal 1999, lo ricordo personalmente, sono stato il primo comandante che è entrato in Kosovo in quel periodo. Io ritengo che una valutazione sulla riduzione delle forze bisogna farla, ma in maniera veramente prudente, accurata, per evitare di correre il rischio di esporre il teatro ad un rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza a causa delle mai sopite tensioni, purtroppo è così, mai sopite tensioni fra Pristina e Belgrado. Tra l'altro

0: una eventuale riduzione senza un assessment, uno strategic assessment oculato che guardi agli aspetti politici e agli aspetti militari, potrebbe anche dare spazio a ulteriori capacità di influenza di stakeholders esterni. In particolare faccio riferimento alla Russia. Quindi nella lettera che ho inviato al comandante supremo della NATO, generale Grinkovic, d'accordo con sentito anche il ministro Crosetto, tenuto conto che l'aspetto Balcani è un aspetto sì strategico militare ma molto politico strategico, ho cercato di evidenziare quali sono gli aspetti principali che bisognerebbe tener conto prima di avviare l'implementazione di una cosiddetta riduzione di quello che è il contingente presente nei Balcani. Tra l'altro voglio far presente che una riduzione nell'area potrebbe comportare una sorta di bilanciamento in quella che è l'evoluzione della Kosovo Security Force in Kosovo Armed Forces, in forze armate del Kosovo. Questo potrebbe portare, dal mio punto di vista, ad un incremento della percezione della minaccia da parte della Serbia, ma allo stesso tempo il ruolo di, non dico marginalizzazione, ma una riduzione del ruolo consistente della missione KFOR, anche alla luce di quella che è la UN Security Council Resolution, la 1244, che regola ad ombrello, che costituisce l'ombrello giuridico legale della missione. Ecco perché nella lettera che ho inviato al generale Grinkovic ho evidenziato la necessità, l'opportunità di fare una valutazione condivisa non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista politico, e alla luce di quelle che poi potrebbero essere le possibili evoluzioni della missione KFOR, ma le influenze che questa riduzione e le conseguenze che questa riduzione potrebbe portare nell'intera area balcanica. Ricordo che la missione KFOR è fortemente legata all'operazione Altea in Bosnia Erzegovina. Operazione Altea che vede attualmente le tre etnie, Repubblica Srpska, i bosniaci e i croati, ancorché si faccia riferimento a Dayton, ancorché divisi nell'approccio politico alla gestione e alla governance di un paese particolarmente complesso. E le due missioni, Altea e KFOR, sono strettamente collegate tra di loro. Ricordiamo le pressioni che la missione, che la Bosnia-Erzegovina riceve, tenuto conto della presenza ortodossa nell'ambito della Repubblica Srpska, e quindi influenza serba e quindi influenza russa, stessa influenza che ha una forte capacità di intervento anche in Kosovo. Questo per quanto riguarda la KFOR. Per quanto riguarda il post UNIFIL, a lei e alla senatrice Pucciarelli, è un'analisi che stiamo conducendo da tempo. Ci sono degli aspetti che io ho voluto evidenziare e che ho voluto condividere fortemente con il Ministro. Cosa verrebbe a mancare nel momento in cui UNIFIL a fine 2026 dovesse perdere le capacità di intervento? Verrebbe a mancare la capacità di monitoraggio, di deconfliction lungo la blue line, anche se oggi parlare della blue line va un pochino oltre quello che è il concetto con cui la blue line è nata, perché però non ci sarebbe una monitorizzazione di una linea di riferimento che potrebbe far riportare un po' a quello che è il confine reale tra Israele e Libano. Mancherebbero le capacità, per esempio, che oggi sono disponibili nell'ambito di UNIFIL, faccio riferimento in particolare alla Reserve Force, la forza di riserva di UNIFIL, del Counter Rocket Artillery Missiles, del Counter UAS, Counter AD, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, attività che oggi nell'ambito delle proprie prerogative UNIFIL svolge, così come Anche, ricordiamo, UNIFIL è l'unica missione delle Nazioni Unite che ha una componente marittima, la Maritime Task Force, che è preposta al controllo delle acque territoriali e di contrasto ai traffici illeciti per evitare un continuo afflusso di alimentazione di milizie nell'area, faccio riferimento ad Hezbollah. Per cui il futuro del post-UNIFIL dovrebbe, dal mio punto di vista, garantire queste capacità, queste operazioni, svolgersi lungo queste linee di azione con un ombrello, io definisco un ombrello, le Nazioni Unite parlano di successiva missione delle Nazioni Unite, onestamente non so se mai questa verrà accettata da Israele, ma avere un ombrello di copertura con una risoluzione delle Nazioni Unite che comprenda queste capacità, dal mio punto di vista è assolutamente essenziale, ma dando un ruolo prioritario ad una missione internazionale che già esiste e che svolge effettivamente delle attività a supporto delle forze armate libanesi, che sono l'elemento essenziale per l'attività, come dice il presidente Aoun, per la smilitarizzazione o la demilitarizzazione, il disarmo di Hezbollah. Ma non solo attraverso capacità di formazione, addestramento, capacity building, sostegno economico-finanziario, anche dal mio punto di vista e soprattutto attraverso quella che potrebbe essere una componente operativa che potrebbe supportare le forze armate libanesi in quello che è le attività di accompagnamento, di assistenza, di consulenza nello sviluppo delle proprie attività, così come una componente navale che continua a svolgere quello che attualmente UNIFIL sta svolgendo. Altro elemento fondamentale è che questa missione, che oggi è a lead italiana, dovrebbe coordinarsi sicuramente con stakeholders esterni, in primis un ruolo fondamentale dovrebbe averlo l'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda aspetti relativi al finanziamento volto ad incrementare le capacità delle forze armate libanesi, ma anche con una missione che attualmente esiste ma che dal mio punto di vista continuerà ad essere la missione di UNSCOL, United Special Coordinator for Lebanon, che è l'implementazione politica della 1701, nel caso in cui si dovessero ripristinare le condizioni ante invasione dell'Iraq di Israele verso il Libano, così come misure di coordinamento con altri stakeholders esterni, donors che presenti nell'area, per poter supportare le forze armate libanesi. Dal mio punto di vista l'elemento essenziale è il supporto, dare credibilità alle forze armate libanesi, credibilità internazionale ma anche credibilità locale, per poter avviare quel processo di cui parla il presidente Aoun, che è un processo di disarmo di Hezbollah, che potrebbe essere la condizione sine qua non affinché Israele possa ritirarsi da questa area cuscinetto che hanno creato dal loro punto di vista per garantire la sicurezza delle popolazioni della Galilea del Nord. Hormuz è da tempo siamo inseriti e lavoriamo in una sorta di coalizione di volenterosi attualmente capeggiata da UK e dalla Francia. In questo contesto esiste una sorta di pianificazione prudenziale, una pianificazione prudenziale che comunque deve assolutamente riferirsi poi ad un quadro di stabilità nell'area ed un accordo di pace tra le parti. Noi siamo pronti però a seguito dell'endorsement da parte del Parlamento della missione, qualora questa poi dovesse essere autorizzata. Questa missione prevederebbe da parte italiana l'impiego di due cacciamine che abbiamo preposizionato a Gibuti, ma anche un'unità di scorta e una unità di supporto logistico che andrebbe poi a coordinarsi e a cooperare con tutte le unità e tutte le componenti marittime all'interno di questa coalition of the willing. Naturalmente quello che dal punto di vista militare ho evidenziato la necessità con i colleghi della coalition of the willing che vi sia un forte coordinamento tra questa operazione e quelle già esistenti nell'area dell'Unione Europea, mi riferisco ad operazione Atalanta e mi riferisco ad operazione Aspides. Una forte cooperazione con loro, così come da parte nazionale anche un forte legame, quindi liaison con tutta la componente della difesa italiana che attualmente è schierata nei paesi riberaschi del Golfo in supporto ai paesi che hanno chiesto nel settore della difesa aerea un incremento delle loro capacità. Quindi è un sistema complesso e coordinato che poi costituirebbe la struttura di questa missione. Fermo restando che fin quando non c'è l'endorsement del passaggio parlamentare, questa missione rimane potenziale sulla carta in attesa poi di poter svolgere le attività nell'area di interesse. Il Niger. In Niger, sì, è vero, c'è stato di recente un attentato all'aeroporto, proprio all'aeroporto, parliamo di un paio di mesi fa. Valutate tutte le attività che noi svolgiamo, le svolgiamo sulla base di attente valutazioni relative a quello che è l'ambiente di sicurezza generale e i rischi del nostro personale. Noi riteniamo che attualmente la missione debba continuare tenuto conto del forte interesse del Niger nel combattere Daesh, nel combattere i gruppi terroristici nell'area, nel combattere tutti i traffici illegali, e lo combattono attraverso tutte le attività di formazione, di addestramento, di capacity building che la componente italiana nell'area offre. Oggi abbiamo una presenza di circa 450 dei nostri militari, particolarmente apprezzati non solo dalla parte nigerina, ma devo dire anche dalla parte turca, che comunque è presente, la parte turca che è presente nell'area. I rischi sono costantemente, il rischio zero non esiste in nessuna missione, ma sono costantemente valutati, e io credo che sia un interesse dell'Italia continuare a mantenere una presenza, le dico dal capo di Stato Maggiore della Difesa che ha interlocuzioni con tanti altri capi di Stato Maggiore di altri paesi, c'è molto interesse di altri paesi europei a conoscere come l'Italia riesce ad interfacciarsi e ad avere una posizione forte in un paese che vede una presenza occidentale estremamente, estremamente, estremamente ridotta. Un altro passaggio che dal mio punto di vista potremmo fare è incrementare, anzi, la nostra presenza in aree distanti da Niamey, dove siamo, per contribuire ulteriormente alla situational awareness, condividere se necessario con i nigerini le informazioni da intelligence, di sorveglianza, eccetera, per il controllo di flussi migratori, di personale, ma anche di armi e di stupefacenti che attraverso il corridoio nord del Niger penetrano nella fascia del Fezzan e poi in maniera arrivano sulle coste del Mediterraneo, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutta l'area mediterranea e nella fattispecie del paese. Nuova missione in Somalia, credo di aver detto tutto, è una missione che ci è stata chiesta, è una missione che va ad integrare l'attività che attualmente viene svolta da comunità internazionali quali EUTM, European Union Training Mission, European Union Capacity Building, le attività della European Union Capacity Building. È un'attività che dal mio punto di vista, il mio punto di vista è solo militare, comunque che dal punto di vista militare potrebbe ancora di più sottolineare l'importante ruolo che è riconosciuto all'Italia in Somalia, un ruolo fondamentale. Pensate, io vi dico, nel corso di quest'anno Per due volte, penso per la prima volta, ho incontrato il capo di Stato Maggiore somalo, che mi chiede della possibilità di aumentare queste attività di coordinazione, di cooperazione con loro a livello bilaterale. Anche per poter bilanciare la forte presenza turca nell'area. La presenza turca nell'area è una presenza molto forte. I turchi hanno una presenza importante sia in aeroporto che in altre aree della Somalia. Noi ci limiteremmo soltanto a quelle, anche con capacità operative, noi ci limiteremmo soltanto a capacità tipicamente addestrative e di capacity building, anche perché quando parlo di Unione Europea io dico che le missioni dell'Unione Europea sono missioni fondamentali che dobbiamo tenere, ma si parla tanto, io ho parlato molto di effetti. Il problema è la misurazione degli effetti. Probabilmente gli effetti che scaturiscono da missioni come UTM, missioni come UCAP, hanno necessità di un'ulteriore integrazione di effetti prodotti da una missione italiana, che dal mio punto di vista è assolutamente essenziale nel raggiungimento nell'incremento della cooperazione con la Somalia, ma per la stabilità nell'area. E come ho detto nell'audizione, l'effetto strategico, che è un effetto strategico militare, politico militare, è quello della stabilità e della sicurezza. Se non si opera attraverso azioni concrete, difficilmente gli effetti potranno essere raggiunti. Un'altra cosa sulla Somalia, parliamo di operazione Atalanta e antipirateria. Io dico sempre ai miei colleghi, anche in sede di comitato militare dell'Unione Europea, la pirateria non nasce in mare, la pirateria opera in mare. E se le due missioni UTM e UCAP non sono coordinate tra di loro per favorire le unità, le capacità dell'esercito, delle forze armate somale a smantellare la pirateria a terra, allora forse è necessaria un'attività bilaterale di ulteriori formazioni e addestramento per garantire un clima di maggiore stabilità.
1: Signor Generale, grazie davvero. Ragioni d'aula ci impediscono di proseguire. Grazie comunque molto.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Alla Camera il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge Piano Casa. Le dichiarazioni di voto ci saranno lunedì dalle 12:20. In mattinata c'è stata la discussione generale. Ascoltiamo il servizio di Roberta Gentilini.
2: Obiettivo del provvedimento: l'incremento di alloggi a prezzi accessibili attraverso la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici inutilizzati e non redditizi. Piano destinato prevalentemente a studenti fuori sede, giovani coppie, genitori separati, inoltre alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale. Il relatore, Iaia, Fratelli d'Italia.
3: Prevede la possibilità di conferire ulteriori risorse nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 27 al 30. Di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 31 al 34 per un totale di 4,8 miliardi di euro.
2: La relatrice Mazzetti, Forza Italia, ricorda che si autorizza il Dipartimento di Politiche di Coesione
4: a sottoscrivere nel 2026 quote del fondo istituito e gestito da Invimit SRG per 100 milioni di euro, con risorse a valore del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
2: Accolti in commissione alcuni emendamenti dell'opposizione, ma il pentastellato Fede non risparmia le critiche. 650.000 famiglie che attendono un alloggio di edilizia economica popolare, ma anziché un piano casa, si tratta di una casa di carta, attacca.
5: Un'ennesima opportunità per forzare, per incrementare speculazioni edilizie che vanno ben oltre quelli che sono le maschere dei contenuti riportati in questo documento.
2: Un bluff, tranchant, il giudizio della Dan Ferrari.
6: Limiti strutturali in questa proposta e addirittura il rischio di aggravare un'emergenza abitativa nell'incapacità di dare le risposte più giuste.
1: Questa mattina a Montecitorio c'è stato anche l'esame del disegno di legge sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari. Enrico Pulcini.
7: Il provvedimento punta a semplificare il sistema accademico, affidando la selezione direttamente alle università e rafforzando gli standard di merito. Durante la discussione, nel suo intervento, Casu, PD, critica il testo parlando di passi indietro del sistema universitario.
8: Si prospetta un ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno di poteri accademici locali.
7: Roscani, Fratelli d'Italia, invece sostiene il provvedimento che va a sanare, a suo dire, criticità del sistema formativo non più tollerabili.
9: I dati e le analisi che hanno accompagnato il percorso della riforma evidenziano criticità note, procedure lunghe e costose, elevata conflittualità amministrative, forti differenze tra settori disciplinari.
7: Piccolotti, AVS attacca il testo criticando i sistemi di reclutamento.
10: E soprattutto qualunque riforma del reclutamento è priva di senso se non è accompagnata da un piano straordinario per il personale.
7: Di parere opposto, Bicchielli, Forza Italia, secondo il quale il provvedimento ottimizza i criteri di chiamata rispetto al passato.
11: Interviene in modo organico sul sistema di reclutamento universitario, ridefinendo le tre grandi questioni che erano al cuore della criticità: dell'abilitazione scientifica nazionale, chi può partecipare alle selezioni, chi valuta e come si valuta.
1: Il Senato riparte martedì con il disegno di legge sulla caccia e con l'esame degli emendamenti rinviato ieri a quella data. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Nuovo duro botta e risposta tra Trump e Meloni all'indomani dell'incontro al vertice del G7 in Francia. Il presidente americano, ai microfoni di La 7, attacca l'Italia, la presidente del Consiglio e anche gli alleati europei. E al pesante affondo di Trump ha risposto la premier Meloni. Sentiamo Federica Ionta.
12: L'Italia non implora. È arrivata durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump. Sentiamola.
13: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
12: La premier ha parlato in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social, perché ha spiegato quelle parole richiedevano una risposta risposta immediata. Non è la prima volta che accade, ha sottolineato col rammarico perché, ha detto Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Durante le dichiarazioni di Trump, la premier era al tavolo dei lavori del Consiglio europeo che oggi si occupa di Medio Oriente. Prima ha presieduto con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui è tornata in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, ha detto Giorgia Meloni, velocemente alla sua concreta attuazione, dunque alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi, come ha già fatto l'Italia in Albania.
1: Notizia di questo momento: il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la Presidente del Consiglio Meloni per una telefonata di solidarietà dopo la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti. Passiamo alla politica. Le reazioni di tutti i gruppi, di tutti i partiti alle affermazioni di Donald Trump. Ascoltiamo Francesco Macaro.
14: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che sottolinea per volontà o inettitudine sta indebolendo i rapporti tra Europa e America. Il ministro degli esteri Tajani annulla il viaggio al Business Forum di Miami e dice Trump ha offeso l'Italia. Per il ministro Crosetto una caduta di stile. Stessa linea da Maurizio Lupi, noi moderati. Da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini.
15: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella o per le parole in difesa del Papa. L'Italia e Giorgia Meloni non prendono ordini.
14: Dalle opposizioni il leader 5 Stelle Giuseppe Conte dice parole inaccettabili, ma bisogna trarre un insegnamento. L'Italia non merita di essere così platealmente mortificata. Solidarietà alla premier dal PD che con Enzo Amendola commenta la dignità della politica estera è finita sotto un ponte. AWS parla di credibilità italiana frantumata. Angelo Bonelli.
16: Sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. Mi ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
14: Mentre per Carlo Calenda Azione, Trump è un bullo, un mentitore seriale.
1: E le reazioni di tutte le forze era l'ultimo servizio. Ringrazio a Francesco Paradisi in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare.
17: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ascoltiamo adesso la registrazione della seduta della Camera di alcuni giorni fa. All'ordine del giorno c'era energia nucleare sostenibile. Buon ascolto.
18: Buonasera a tutti, la seduta è ripresa. Lo riprendiamo in seguito alla discussione del disegno di legge che reca la delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile e dell'abbinata proposta di legge numero 1742. Ricordo che prima della sospensione è stato da ultimo respinto l'emendamento 1.48 di Sanzio e che sono stati accantonati gli emendamenti Bonelli 1.1008 e Alessandro Colucci 1.1011. Invito quindi i relatori e il ministro Pichetto Fratin ad esprimere il parere sull'emendamento Bonelli 1.1008. Ha chiesto di parlare proprio il ministro. Signor ministro, prego.
19: Grazie Presidente. In relazione all'emendamento 1.008 Bonelli, si evidenzia che dall'accoglimento dello stesso potrebbero derivare dubbi interpretativi. Atteso che il Ministero della Difesa potrebbe essere interessato all'utilizzo dell'energia nucleare sostenibile per finalità non connesse ad un diretto uso militare, ma comunque riconducibile allo specifico settore. Si pensa ad esempio alle superiori esigenze di continuità negli approvvigionamenti energetici delle strutture di difesa nazionale. In considerazione del fatto che la finalità più intima dell'emendamento, come peraltro chiarita dall'onorevole proponente, appare condivisibile, ci si impegna a riformulare l'ordine del giorno numero 14 del medesimo proponente, nel senso di precisare espressamente il divieto di diversione di energia nucleare e dunque a non trasferire o produrre armi nucleari in ottemperanza agli obblighi già contratti dall'Italia con il Trattato di non proliferazione nucleare.
18: Grazie, signor Ministro. Sentiamo i relatori sul 1.1008. Il parere del Governo quindi rimane contrario con la precisazione che abbiamo ascoltato. Relatori?
20: Esatto, confermo il parere del Ministro.
18: conforme. Prima di votare chiede di intervenire l'onorevole Bonelli, ne ha facoltà.
20: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, la sua risposta è veramente estremamente elusiva. Capisco che il linguaggio del Ministero deve essere un linguaggio così ermetico che a volte non fa capire agli italiani le cose che sono più semplici di fronte a noi, ma si figuri se vogliamo staccare l'energia elettrica al Ministero della Difesa. Non gliela vogliamo staccare, gli vogliamo garantire l'energia elettrica. Questo accade oggi, produciamo energia elettrica e questo rifornisce, dà la continuità alle caserme, agli aeroporti militari, al Ministero della Difesa e quant'altro. Quindi devo dire è abbastanza imbarazzante, mi medesimo nel funzionario che ha potuto scrivere questa risposta. Guardi, se la parola militare infastidisce il governo, crea dei problemi, il governo è nella condizione di poterla cambiare questa parola. Diciamo, levagliamo militare e mettiamo uso bellico. Va bene? Si può fare, perché vede, l'ordine del giorno non si nega mai a nessuno. Si diceva tanto tempo fa, prendi una mela che leva il medico di torno, e invece dai un ordine del giorno e ti levi di torno il deputato, in questo caso dell'opposizione. Allora cerchiamo di essere seri. L'emendamento interviene sull'impianto legislativo che vuole dare una direzione ben precisa. Non piace la parola militare, mettiamo bellica, ma sta di fatto che oggi la sua risposta conferma le preoccupazioni che il nostro gruppo ha avuto e ha fatto bene a presentare questo emendamento, ovvero che il governo Meloni non intende escludere l'uso militare. Per noi bellico, siamo pronti a modificare la parola militare con bellico, e quindi c'è un problema molto serio. Vi tenete aperta la porta per un utilizzo anche di questo genere, perché se non così non fosse avreste tranquillamente accettato il nostro emendamento.
18: Grazie onorevole Bonelli. Onorevole Cappelletti, prego. Pellegrini, chiedo scusa, o Cappelletti, uguale. Pellegrini, dopo Pellegrini, Cappelletti, prego.
21: Grazie Presidente, volevo ricordare all'Aula che gli arsenali nucleari, Ministro Pichetto Frattin, esistono perché esiste l'industria nucleare civile. Se infatti una piccola bomba può essere realizzata con un piccolo reattore, un intero arsenale di armi nucleari richiede una disponibilità molto più ampia di materiale che le centrali nucleari possono fornire. Vorrei citare il Presidente Macron. Senza nucleare civile non c'è nucleare militare. Senza nucleare militare non c'è nucleare civile. E d'altra parte sarebbero molti i casi che si potrebbero citare di guerre, rappresaglie, interventi armati, proprio per evitare che su impianti nucleari civili venga realizzato plutonio e altri materiali che sono necessari per l'industria bellica. Insomma, non è possibile distinguere il nucleare civile da quello militare se si possiedono le tecnologie per la gestione dell'intero ciclo di produzione. Quindi, alla luce di questo parere che continua a essere contrario rispetto all'emendamento, è legittimo chiedersi quale sia il vero obiettivo dell'introduzione del nucleare in Italia.
18: Grazie. A titolo personale, onorevole Pellegrini, prego.
22: Grazie Presidente, la questione è davvero importantissima e tutti noi sappiamo che ci sono dei sottoprodotti del ciclo produttivo di energia a partire dal nucleare, per esempio il plutonio, per esempio l'uranio impoverito. Questo emendamento che chiedo di sottoscrivere chiede e vuole fissare un principio basilare importantissimo: con questi sottoprodotti produrremo, l'Italia produrrà armi, sì o no? Questa è la domanda che fa al governo questo emendamento, e vuole una risposta netta, e questo è il motivo per cui magari la riformulazione deve essere ancora più decisa e netta. Grazie.
18: Grazie a lei. Onorevole Ghirra, prego.
23: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, c'eravamo illuse e illusi che avreste accolto questo emendamento, che ha una natura molto semplice, ovvero rispettare quello che prevede la nostra Costituzione ed evitare che anche il nucleare possa essere utilizzato a fini militari e quindi bellici. Non si capisce davvero perché abbiate questa resistenza, o meglio, purtroppo si capisce perché sappiamo quali sono le ricerche che Leonardo sta portando avanti. Noi siamo assolutamente contrari e confidavamo che attraverso l'accoglimento di questo emendamento potesse rassicurarci sui vostri intenti e rassicurare tutto il popolo italiano, che non solo è contrario al nucleare, ma anche nucleare è contrario anche alla guerra. Grazie.
18: Grazie a lei. A titolo personale, onorevole Zaratti, prego.
2: Grazie, signor Presidente. È vero, signor Ministro, ci aveva un po' illuso. Noi credevamo davvero che lei potesse cambiare il parere. Il fatto che voi non lo cambiate sottintende soltanto una cosa, che avete in testa qualcosa. Avete qualcosa in testa e questo ci preoccupa assai, perché non voler approvare un emendamento che dice no all'uso bellico, perché i relatori potevano anche, diciamo, riformulare lo stesso emendamento se avevano intenzione di accettarlo. Metterlo in questo modo, soltanto, diciamo così, dicendo no e riproponendo ancora una volta il no, significa che purtroppo il governo di destra italiano ha in testa qualcosa di brutto per il nostro paese.
18: Grazie onorevole Zaratti. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo onorevole Borrelli, facciamolo prima, prego. Prego, prego.
3: Presidente, solo per ribadire al Ministro, di cui sicuramente abbiamo apprezzato la volontà nel cercare di venire incontro a un emendamento di AVS, però come ha detto il collega Bonelli, il tema è che noi siamo contrari in assoluto alle guerre, figuriamoci all'uso del nucleare per farne delle altre. Quindi se l'alternativa è a militare uso bellico, potrebbe benissimo modificare quella parola e noi saremo ben lieti di votare questo emendamento.
18: Grazie onorevole Borrelli. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1008, prima firma Bonelli, parere di Commissione Governo è contrario, la votazione aperta. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 130 i contrari, 69 i favorevoli. Passiamo all'emendamento 1.1011 dell'onorevole Alessandro Colucci, se nessuno chiede di intervenire, il parere di Governo e Commissione è favorevole, la votazione è aperta. È favorevole, ripeto, ribadisco, il parere di Commissione e Governo, i colleghi hanno votato tutti, vi ringrazio, la votazione è chiusa e la Camera approva. Andiamo a pagina 11 del nostro fascicolo, colleghi, andiamo a occuparci dell'emendamento 1.1005, primo firmatario l'onorevole Cappelletti, che chiede di intervenire, ne ha facoltà.
21: Grazie Presidente, intervengo brevemente perché questo emendamento sostanzialmente ripropone un analogo emendamento illustrato dal collega in precedenza, ossia con riferimento alle prerogative parlamentari, ossia in fase di valutazione dei decreti legislativi in commissione, di rendere vincolanti i pareri di commissione e di estendere da 30 a 90 giorni il periodo di tempo necessario per entrare nel merito dei singoli decreti legislativi. Ecco, io aggiungo questa considerazione. Questa che è in discussione attualmente è una legge delega del governo, cioè è il governo che delega a se stesso ad emanare dei decreti legislativi. In tutto questo, ditemi qual è il ruolo del Parlamento, che dovrebbe rappresentare il potere legislativo. Capisco che una legge delega venga fatta chiaramente dal Parlamento nei confronti del governo, perché ci sono degli argomenti particolarmente tecnici complessi dove sono necessari gli apporti dei ministeri, però qui abbiamo un governo che delega a se stesso e intima addirittura al Parlamento di valutare i decreti legislativi che vengono di fatto, verranno realizzati con una delega che di fatto è una delega in bianco, con la ghigliottina dei 30 giorni e con un parere che non è manco vincolante. A questo punto io credo che si dovrebbe riflettere, il Parlamento dovrebbe riflettere su questo emendamento, al di là del merito, che rispetto all'opportunità è credo che sia a tutti evidente, ma anche per una difesa delle proprie prerogative e del proprio ruolo di rappresentante, per quello che ne resta, del potere legislativo.
18: Grazie colleghi, allora siamo a pagina 7, non 11 del fascicolo, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 1.1005, il parere di governo e commissione è contrario e stiamo votando. Dichiaro Chiusa la votazione, la Camera respinge. 1.1006, onorevole Ilaria Fontana, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, questo emendamento è molto importante perché in un momento in cui il Parlamento purtroppo non viene mai messo al centro della politica, questo invece rifà tornare il Parlamento centrale. Quello che chiediamo è che le commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono con un parere che sia vincolante. Ovviamente il Parlamento, fino a prova contraria, è l'organo che rappresenta la sovranità popolare, quindi il parere delle commissioni deve essere in qualche modo vincolante, ma non tanto per rallentare i processi, e questo lo dico anche per rassicurare in qualche modo tramite lei Presidente il Ministro, ma serve per garantire una trasparenza, un confronto democratico e sicuramente per un'assunzione di una responsabilità politica, perché del resto è quello che dovrebbe fare il Parlamento. Purtroppo in questi 4 anni abbiamo visto un Parlamento che viene indebolito giorno per giorno, provvedimento per provvedimento, e se ci pensiamo proprio a partire, no, dalla compressione dei tempi. Però ecco, se non si rispetta il Parlamento, del resto non si rispetta tutte le istituzioni, e noi che cosa siamo? Siamo rappresentanti dei cittadini, quindi poi a catena purtroppo questo Parlamento e quindi questo governo, questa maggioranza e il governo Meloni non stanno rispettando i cittadini e le cittadine. Grazie.
18: Grazie onorevole Fontana. Nessun altro che deve intervenire. Dichiaro aperta la votazione dell'emendamento all'1.1006. Parere di governo e commissione è contrario. Vi ringrazio per la collaborazione. E dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.61. Onorevole Di Sanzo, chiede di intervenire l'onorevole Gnassi. Ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Beh, come è stato detto anche in questa discussione, che non si è poi voluta fare in modo approfondito questa sera, la sfida climatica, le strategie energetiche vanno affrontate in maniera rigorosa, laica. Occorrerebbe un approccio pragmatico e anche misurabile, e l'approccio del governo non è che si è solo dimostrato ideologico, si è rilevato fallimentare in questi anni, ma non appunto con una considerazione ideologica, guardando i fatti, i dati, dal fabbisogno che non trova autoprotezione, alle bollette per le famiglie, al caro energia per le imprese. Ecco, di fronte ad uno scenario che stiamo vivendo, lo dico tramite lei Presidente, al Ministro, la sfida climatica e la sfida energetica andrebbe appunto affrontata in maniera laica, concreta e misurabile. E penso anche che non sia, come dire, produttivo per il Paese, utile per il Paese, continuare a polarizzare ideologicamente posizioni, banalizzando problemi complessi e ignorando anche conseguenze sociali, economiche, persino climatiche. Ecco allora che il punto, diciamo così, tocca diverse dimensioni. State affrontando il tema del nucleare. Prima qualche collega ha detto: avete in testa qualche cosa. Noi ce lo augureremmo. Il problema è che non credo e non è evidente che abbiate in testa qualche cosa di preciso, di appropriato. Anche quando avete parlato di fonti rinnovabili, anche quando abbiamo tentato di discutere di come si poteva insieme questo Paese, si poteva concorrere a determinare l'obiettivo degli 80 gigawatt da fonti di energia rinnovabili, abbiamo detto ora che le colpe delle regioni, che la colpa era delle norme pregresse, qualcosa andava in deroga, le regioni dovevano fare le leggi sulle aree idonee, dovevano pianificare, però occorrevano degli indirizzi precisi, non genericamente demandare alle regioni a scrivere all'autorità centrale poi un altro tipo di potere. Ad esempio con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia, oggi siamo nella possibilità di geolocalizzare le aree idonee. Questo era un principio che potevate determinare verso le regioni. Aree idonee che possono trovare quell'equilibrio, ad esempio tra compensazioni sociali e territoriali, individuando davvero le aree idonee, investendo sulle comunità energetiche. È di tutta evidenza che oggi con l'efficienza energetica, ad esempio, rispetto ad esempio grandi impianti di pale eoliche, si possono attivare energie equivalenti a 5.000 macroturbine, ad esempio con la proprietà dei dati sulle aree idonee, poi finisco sul nucleare, 100.000 sono gli ettari che disponibili oggi, ora, in questo istante, rappresentati da tetti civili fuori dalle tutele del centro storico e capannoni. Sono più di 14 milioni gli edifici costruiti in Italia che sono stati costruiti dopo gli anni 60, determinare circa 1.000 chilometri quadrati di superfici da utilizzare per il fotovoltaico. Insomma, la propria testa ci consentirebbe di arrivare alle aree idonee in modo un po' più puntuale, come la propria testa ci consentirebbe anche di ragionare meglio, di coinvolgere il Parlamento sul nucleare. Abbiamo sentito genericamente parlare di fissione, di fusione, di raffreddamento ad acqua, a gas, a metalli liquidi o raffreddamento di nuova generazione. Parlate un po' così, come lo avete fatto per le fonti rinnovabili, non affidando invece alla ricerca, alla scienza, alla tecnologia la neutralità e la libertà che la scienza, la ricerca devono avere. Con questo emendamento noi chiediamo semplicemente una cosa: l'emendamento completa il sistema di garanzia parlamentari anche per arrivare in Parlamento e parlare con appropriatezza di numeri, intervenendo sull'istituto del cosiddetto doppio parere. Noi chiediamo al Governo, e non intende conformarsi al parere delle commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi con le proprie osservazioni, invece di concedere tempo al Parlamento e alle commissioni. Non è, avete una considerazione del Parlamento quasi che dovesse, come dire, prendere atto, ricevere una notifica. Il nostro emendamento trasforma il possono della valutazione del parere del Governo in devono, aumenta e rende congruo il termine da 10 a 30 giorni ed elimina anche qui il meccanismo del silenzio assenso. Stiamo parlando di una delega che disciplina una tecnologia complessa.
6: Concluda, per favore.
5: Il ruolo del Parlamento in questo processo non può essere ridotto ad una ratifica silenziosa.
6: Grazie, onorevole Ignassi. Se nessun altro chiede di intervenire, no. Ah, onorevole Grimaldi, prego.
8: Grazie Presidente, ma probabilmente lo faremo in tanti, ma visto che ci è arrivato lo stenografico anche di quanto aveva detto Squeri, colgo l'occasione per questo emendamento per precisare anche delle questioni. Guardi, il relatore ci ha spiegato, ha provato a farci una lezione, soprattutto a noi ecologisti, no? Dicendo ma insomma questi 240 miliardi di investimenti sulle rinnovabili, poi che cosa sono servite? E Squeri, lei ha affermato che dal 2000 al 2025 in Italia è aumentata la potenza delle centrali in grado di produrre energia elettrica, ed è vero. Per intenderci, è aumentata leggermente la potenza termoelettrica, cioè quelli degli impianti alimentati da combustibili fossili, passando da 56 a 63 gigawatt, con un incremento del 12%, ma soprattutto è aumentata enormemente la potenza delle rinnovabili. Beh, certo, infatti è passata da poco più di zero a 80 gigawatt appunto in questi 25 anni. Lei poi ha presentato questo dato come un vero paradosso, no? Ci ha spiegato a tutti dicendo, sostenendo che la produzione elettrica complessiva sia rimasta ferma o addirittura diminuita. Nel 2000 la produzione nazionale netta era di 276 terawatt ora all'anno, mentre nel 2025 è stata di 260 terawatt ora all'anno. Mi faccia dire, Presidente, questo non è un paradosso, è al contrario la prova che il sistema energetico sta esattamente cambiando direzione. Perché lo scopo, lo dico a Squeri, che dovrebbe pure essere tipo il responsabile energia del suo partito, ma non ho capito bene, lo scopo è produrla in modo più pulito e meno costoso, sostituendo progressivamente le fonti fossili. Cioè, non so come dire, la spiego per chi non ha capito fino adesso. Produciamo energia elettrica? Sì. La produciamo più o meno lo stesso? Sì. Come la producevamo prima? Con tantissimo gas. Cosa sono servite le fonti rinnovabili? A produrla con meno gas, quindi con meno emissioni, come se fosse tra l'altro l'ultimo dei problemi, quello delle emissioni. Ma in più c'è un piccolo problema che lei sa, quello della dipendenza dal gas, perché noi siamo un petrostato senza petrolio, siamo l'hub del gas senza gas, e è un piccolo problema che lei, che fa finta di fare il sovranista, dovrebbe immaginarsi. È un cavolo di problema anche per voi, ed è esattamente tra l'altro quello che sta succedendo, cioè il cambiamento di direzione è quello che auspichiamo. La produzione termoelettrica è infatti crollata da 220 terawatt ora a 130 terawatt l'ora, cioè Questo significa che, pur essendo ancora presenti impianti termoelettrici, essi vengono utilizzati molto meno. Molto meno. E vengono utilizzati molto meno perché le rinnovabili stanno facendo quello per cui dovrebbero essere sviluppate, cioè sostituire l'energia fossile. Non a caso, lo dico così, le emissioni di anidride carbonica nel sistema elettrico italiano, facendo una breve ricerca, dal 2000 al 2025 si sono ridotte del 53%. C'entra qualcosa? È successo per caso? Sono i cambiamenti dell'aria? Non credo. Avete bucato le Alpi? Passano. Non è così. Allora io vorrei dirvi, guardate, la vera questione, semmai, lo dico perché ogni tanto sento dai liberali farci un po' di lezioncine su queste, è un'altra: perché teniamo ancora in esercizio tante centrali termoelettriche se oggi vengono usate molto meno? E la risposta è chiara: perché il sistema deve garantire sicurezza e continuità, ok? Soprattutto a fronte dell'intermittenza delle fonti rinnovabili, perché non è che non lo sappiamo noi, eh? E allora io lo dico, il sole e il vento non sono sempre disponibili. Il vento un po' di più, tant'è vero che lavoro anche di notte. Ed è per questo che noi vi diciamo che cosa dovete fare. Utilizzare anche le deroghe che anche oggi vi dà l'Unione Europea per fare che cosa? Le batterie, gli accumuli, cambiare la rete elettrica. Oh, volete farci le spiegazioni, ma almeno leggete i numeri e provate a metterli insieme per capire come funziona il sistema energetico italiano. Grazie.
18: Grazie a lei. A titolo personale, l'onorevole Zaratti, prego.
2: Grazie Presidente, soltanto per integrare una parte dell'intervento del collega Grimaldi, vorrei ricordare che le rinnovabili non dovevano raddoppiare la produzione totale, visto che la domanda è rimasta stabile, ma dovevano decarbonizzarla e lo hanno fatto abbattendo l'uso di combustibili fossili più inquinanti. I miliardi investiti nelle rinnovabili hanno evitato l'acquisto di idrocarburi all'estero, trattenendo valore economico all'interno del Paese. La stabilità della rete si ottiene oggi in modo più rapido ed economico tramite accumuli idroelettrico e reti intelligenti, piuttosto che legandosi a progetti nucleari dai costi incerti e con tempi di realizzazione incompatibili con gli obiettivi climatici urgenti. Tutto questo per amor di verità.
18: Grazie, onorevole Borrelli, prego.
3: Presidente, solo per ricordare che la nostra è una battaglia anche per permettere a tutti i cittadini di avere fonti gratuite. Il sole e il vento non si pagano, mentre invece il gas, il petrolio e tutte queste altre fonti si pagano. E c'è chi vuole stare con multimiliardari che determinano il potere del pianeta e che casomai determinano anche le guerre, mentre noi siamo per la pace e per l'energia libera, democratica e possibilmente quasi gratuita per tutti. Questo è il nostro obiettivo. Sono obiettivi diversi, è vero. C'è chi vuole riempirci di centrali atomiche, di carbone e di smog, e chi vuole invece l'aria libera e l'energia democratica e pulita.
18: Grazie, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento l'1.61, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo all'1.56, onorevole Pandolfo, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Ma questo emendamento si coordina con quello che hanno già espresso il collega Peluffo con l'1.48 e poc'anzi il collega Gnassi con l'1.61. Di fatto elimina la clausola secondo cui il decreto legislativo può essere adottato anche in assenza del parere parlamentare decorso il termine. Ecco, lo dicevo prima, il meccanismo del silenzio assenso parlamentare è discutibile in linea generale, ma considerando una materia delicata come questa, che riguarda la struttura del sistema energetico nazionale, che comporta ovviamente investimenti per decine di milioni di euro, impegna il Paese per decenni e incide sulla salute pubblica, sull'ambiente, non è accettabile. Il Parlamento non può rinunciare a pronunciarsi per inerzia oppure per mancanza di tempo. Ecco, questo emendamento di fatto sopprime le parole decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ecco, crediamo che il parere parlamentare resti una condizione necessaria e non può, diciamo, riguardare il silenzio che è, diciamo, una prerogativa invece propria che il Parlamento deve avere. Grazie.
18: Grazie, signor Pandolfo. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione. Il parere di Governo e Commissione è contrario. Stiamo votando l'emendamento 1.61, anzi 56. Grazie, colleghi. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Andiamo avanti. 1.1007, onorevole Ilaria Fontana, a lei la parola.
4: Grazie. Grazie Presidente. Io lo vorrei leggere questo emendamento perché veramente è inconcepibile una sua bocciatura anche in commissione, e adesso pensiamo che in aula qualcosa fosse cambiato, ma assolutamente no. Noi con questo emendamento parliamo di valutazione di impatto generazionale, la VIG, ma noi chiediamo che ciascuno schema di decreto legislativo è sottoposto alla valutazione di impatto generazionale, appunto la VIG, in considerazione degli effetti significativi di tipo ambientale e sociale a carico dei giovani e delle future generazioni derivanti, eccetera, eccetera. Quindi noi in questo emendamento stiamo chiedendo di applicare, tra l'altro è una norma, quindi la valutazione di impatto generazionale, e qui c'è tutta l'ipocrisia di questo governo che pensa di parlare ai giovani e che però poi fa zero riforme, non pensa né ai giovani di questa generazione né tantomeno alle future. Quello chiedere di applicare la valutazione di impatto generazionale in realtà è una uno è un dovere nostro istituzionale farlo in ogni provvedimento, in realtà, partendo da questo del nucleare, ma in realtà può essere applicata a tutte le norme che qui dentro facciamo, e introduce che nelle decisioni pubbliche uno sguardo capace di misurare gli effetti delle scelte che facciamo ai giovani e alle future generazioni, anche pensando al nostro articolo 9 della Costituzione, che parla proprio di future generazioni. Ecco, oggi più che mai credo che nei processi decisionali coloro che hanno una voce minore, forse non ce l'hanno proprio, sono proprio i giovani, e in realtà anche chi ancora deve nascere. Quindi parlare di valutazione di impatto generazionale diventa importantissimo. E

0: dopo di noi. Ecco perché si parla proprio di impatto generazionale, di equità intergenerazionale, che è veramente un obiettivo che dovremmo avere tutti chiari come primo punto le nostre politiche. Poi chi ci si occupa di ambiente, di difesa, di scuola, ma l'importante è parlare di future generazioni con equità appunto intergenerazionale. Quindi davvero questa bocciatura è del tutto una bocciatura ideologica. Poi qua si parla tanto di transizione ideologica, che saremo noi a farla, quando questo emendamento non chiede nulla, non è ideologico, non è oppositivo, ma parla dei giovani e delle future generazioni. Non si può fare una legge parlando di una valutazione solo per la prossima legislatura, per gli effetti che avrà a livello elettorale o a fine legislatura, ma si deve avere un quadro complessivo a breve, medio e lungo periodo che inserisca i giovani e le future generazioni al centro delle politiche. E in questi 4 anni di riforme dei giovani e delle future generazioni abbiamo visto 0. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Grimaldi. Prego. No, rinuncia. Dopo, altri colleghi. Dichiara aperta la votazione, l'emendamento è l'1.1007, parere di Commissione Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Colleghi, adesso noi votiamo, se nessuno chiede di intervenire, l'articolo 1, ma prima di votarlo interviene l'onorevole Ghirra, prego.
2: Grazie Presidente, io intervengo per esprimere il voto contrario del gruppo d'Alleanza Verdi e Sinistra. Noi avevamo presentato un soppressivo su questo articolo 1 e di conseguenza su tutti gli articoli di questo provvedimento, che contestiamo profondamente nella forma e anche nel metodo per quanto riguarda questo articolo, non solo appunto perché, come abbiamo detto, questo nucleare che avete in mente di sostenibile non ha nulla, perché appunto all'articolo 1 si legge che dovrà contribuire alla decarbonizzazione entro il 2050. Questa è fantascienza, perché sappiamo benissimo che entro il 2050 non ci sarà nessun nuovo impianto. Poi dice: al fine di conseguire la sicurezza e l'indipendenza energetica del paese. Voi parlate di tecnologie di cui ancora non si sa nulla e che comunque non ci renderanno indipendenti, ma ancora più dipendenti, e l'abbiamo sottolineato più volte negli interventi anche stasera, visto che la maggiore fornitrice di uranio arricchito è la Russia, questa cosa non ci lascia troppo tranquilli. E poi si dice anche del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, illudendo cittadine e cittadini italiani dal fatto che grazie a questo provvedimento caleranno i costi delle bollette, magari ci sarà anche una ripresa dell'industria nel nostro paese, che grazie a Urso è in crollo verticale da 36 mesi consecutivi. Io non credo che voi entro 12 mesi riuscirete a fare i decreti legislativi che avete previsto, grazie al cielo, però anche la maniera in cui avete costruito l'architettura della approvazione di questi decreti è assolutamente discutibile, perché non solo avete esautorato il Parlamento con questo che non è per una volta un decreto legge, ma un disegno di legge di fatto, però applicando quasi le stesse tempistiche, ma per di più avete previsto tempistiche per i pareri delle commissioni estremamente contratte, nonostante vi avessimo chiesto di destinare più tempo all'esame delle commissioni, prevedendo addirittura che nel caso in cui le commissioni non dovessero esprimere il parere, il decreto legislativo possa essere comunque adottato. Io credo, Ministro, che questa scelta che avete fatto sia scandalosa, ma non ci stupisce, visto che il Parlamento per voi non conta più nulla. E tra l'altro appunto il Governo ha la facoltà di esprimere osservazioni rispetto a dove appunto, qualora le commissioni dovessero rilevare disposizioni che non sono conformi a questo disegno di legge delega ampissimo, che non indica nulla di specifico, avendo poi solo 10 giorni per poter reintervenire sulle osservazioni dal Governo. Allora io penso che questo articolo sia davvero scellerato, non solo appunto perché ci farà ripiombare in una dipendenza ancora maggiore da fonti energetiche energetiche di cui non disponiamo, perché il governo non si è ancora preoccupato di chiudere la fase di cosiddetta decommissioning delle centrali che sono chiuse da decenni nel nostro paese, non ha individuato il deposito di scorie. Ci sarà una lotta intestina

0: tra i territori su dove andranno allocate queste scorie, non voglio pensare cosa possa accadere nel momento in cui queste decine di SMR che avete in mente dovranno essere distribuite sui nostri territori, cosa possa accadere. Noi speravamo che potesse esserci un confronto franco e sereno, come lei aveva detto, sulle nostre proposte emendative. È ovvio che non immaginavamo che accogliesse quelle soppressive, ma quantomeno quelle migliorative di questo provvedimento sì, signor Ministro, perché davvero con questo atto state dando uno schiaffo non tanto alle opposizioni, ma a tutte le cittadine e i cittadini italiani che si aspettano da voi delle politiche serie e che ancora non si vedono all'orizzonte.
1: Grazie onorevole Cappelletti, prego.
2: Grazie Presidente, anche il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario su questo articolo, il quale indica alcuni principi, alcune finalità del provvedimento di legge delega, tra i quali la sicurezza energetica, l'indipendenza energetica, il contenimento dei costi, la sostenibilità, la possibilità di realizzare idrogeno. Ma siamo veramente sicuri che nucleare significhi sicurezza energetica? In Commissione attività produttive, tra i vari auditi, ci sono stati coloro diversi che hanno dichiarato che non è detto che vi sia uranio sufficienza a livello globale, perché le scorte di uranio si stanno esaurendo a livello planetario. Questo è stato riferito in audizione in vari interventi. No, specifico meglio ciò che voglio dire, è anche virgolettato: la quantità di uranio a livello globale è limitata rispetto alla quantità di uranio che viene consumata oggi, potrebbe certamente durare considerata l'attuale necessità. Se però volessimo, e questa è una frase che prendo e cito testuale dall'audizione in commissione, se volessimo raddoppiare il numero di centrali nucleari, questo uranio basterebbe solo per circa 20 anni. Cioè, il rischio è che 20 anni è proprio il periodo di tempo minimo necessario per realizzare un impianto, e al termine del quale non esiste neppure più materiale. Per non parlare poi del fatto che l'uranio non si acquista al supermercato. Io ho sentito qualche collega dire: ma cosa vuoi che sia, andiamo a comprarlo in Australia, andiamo a comprarlo in Canada. Ma allora mi sapete spiegare, e guardo al governo che non ha risposto. Da 6 mesi ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere perché il governo italiano non ha chiesto in sede europea che l'uranio arricchito esportato dalla Russia sia inserito all'interno dell'embargo nei confronti di un paese che ha invaso l'Ucraina. E il governo in 6 mesi non ha trovato un minuto per rispondermi rispetto a questo, perché se dovesse rispondere cascherebbe come un castello di carta tutto questo castello di menzogne che state vendendo al paese. Perché non c'è un'autonomia, se addirittura gli Stati Uniti acquistano l'uranio dalla Russia, perché non se lo vanno a acquistare in Australia o in Canada? Ci sarà un emendamento del Movimento 5 Stelle su questo, dove evidentemente voterete contrario. Ma è veramente un segreto di Pulcinella, non c'è nessuna indipendenza energetica per il semplice fatto che noi di uranio arricchito in Italia non abbiamo. Non c'è nessun contenimento dei costi, ci sono tutti i più autorevoli centri di ricerca, i premi Nobel che abbiamo udito in commissione, nazionali e internazionali, nei quali report viene indicato il costo dell'energia da fonte nucleare come uno dei più elevati a livello globale. È sostenibile, ma è sostenibile per chi le centrali nucleari ce le ha, per chi le deve realizzare. Vogliamo considerare anche le emissioni di CO2 in un cantiere che durerà nel migliore dei casi 20 anni. Poi per la gestione, ma c'è mica una gestione solo della centrale nucleare, c'è un prima, un durante e un dopo. C'è una gestione delle scorie che dovrà durare addirittura per centinaia di migliaia di anni, che deve essere considerata. Infine, quella di realizzare energia da nucleare per produrre idrogeno, a me sembra una barzelletta. Se c'è un problema oggi legata alla produzione di idrogeno, è legata al costo dell'idrogeno. Allora noi cosa facciamo? Anziché associare la produzione di idrogeno alle fonti rinnovabili che specialmente in alcuni periodi della giornata, in alcuni orari, in alcune stagioni producono addirittura a prezzo vicino allo zero, in modo tale da avere idrogeno a bassissimo costo che poi immagazzinare energia per l'inverno eccetera, andiamo a realizzare idrogeno al costo folle di utilizzo dell'energia da fonte nucleare. Insomma, mi sembra un castello di carte che alla prova dei dati scientifici crolla miseramente, come l'intero impianto di questa legge delega.
1: Grazie Nuno Cappelletti, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Ripeto, votiamo l'articolo 1. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. Passiamo all'articolo 2, cominciando dall'emendamento 2.1013. Chiede di intervenire l'onorevole Grimaldi, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, ma di fatto ci avete spiegato fin quel che volete usare l'occasione della transizione energetica e questa crisi geopolitica in corso per reintrodurre nel mix energetico nazionale il nucleare. Ma io vorrei che ritornassimo un po' al punto, cioè vi basate sull'assunto che i piccoli reattori modulari possono ridurre di fatto i costi della decarbonizzazione, sempre che vi interessi qualcosa, anche se qualcuno di voi la mette come ultimo dei problemi. Dite che converrebbero di più rispetto a un'ipotesi esclusivamente basata sulle rinnovabili, anche lì non si capisce da che dati, tant'è vero che non ne mettete, e non mettete nemmeno quanti soldi mettereste sul nucleare, perché secondo voi qualcuno investirebbe al posto dello Stato? Ma ovviamente state zitti perché ve ne guardate bene a parlare della verità. Peccato, volevo anche dire una cosa, ma così solo perché Pichetto Frattin ci dica se è vero o no, che in nessun paese occidentale risulti oggi in funzione anche un solo SMR. Forse come Salvini vuole il ponte più lungo del mondo a una sola campata, anche Pichetto Frattin vuole il suo, diciamo, le sue, come le vuoi chiamare, come vogliamo chiamarla, la sua piramide, il suo record. Ecco, gli studi attualmente disponibili mostrano tutti i costi astronomici che producono, diciamo, gli effetti indesiderati di questo vostro idea, perché il progetto SMR, per esempio, della New Scale americana è quello su cui si investe da maggior tempo. Ebbene, mostra costi, solo per capirci, tra i 250 e i 350 dollari al megawattora. E lei sa bene quanto sono appunto i costi delle rinnovabili, 40, 50, 60? Ecco, gli studi evidenziano anche una costante divergenza tra i costi iniziali previsti e quelli effettivamente sostenuti. Tantissimi progetti, inclusi quelli dell'SMR, hanno registrato incrementi dei costi e ritardi nella realizzazione e in alcuni casi c'è stata addirittura la sospensione o l'abbandono delle iniziative. Ecco, in Cina il progetto Shibao Bay è costato il 200% in più del previsto e ha subito un ritardo pluriennale, così anche i programmi russi relativi ai reattori gareggianti. Ed è evidente che le criticità economiche non sono episodi isolati. E questo, glielo diciamo così, solleva dubbi sulla legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 117. Ecco, noi chiediamo che questo programma nazionale sia sottoposto a valutazione ambientale strategica, così come chiede questo emendamento. La VAS è uno strumento imprescindibile per valutare gli impatti ambientali e territoriali delle scelte strategiche. Ecco, lo diciamo così, visto che non volete mettere dei costi, quanto costeranno? C'è chi dice 250 miliardi? 300? 380? Volete parlare di costi? No, non ne volete parlare. Volete parlare allora di quanti reattori? C'è chi dice 25? 80? 120? Ma sarà seria una discussione in cui si prende una delega e non sapete manco di che cosa stiamo parlando? Cioè non riuscite a mettere un cavolo di deposito nazionale su tutta l'Italia e poi volete fare 25 oppure 120 reattori grandi come un Ikea? Ma voi siete matti e volete fare tutto questo senza una VAS? Siete matti, anzi questa balla atomica vi rende veramente dei pazzi nuclearisti. Grazie.
1: Grazie a lei. Non vedo altre richieste di intervento. Dunque, pongo in votazione l'emendamento 2.1013 con il parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.27, onorevole Evi, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di inserire in questa legge delega in bianco dei criteri e dei paletti. Come è stato già proposto da altri emendamenti, diverse valutazioni, penso alla richiamata prima la valutazione di impatto generazionale, esattamente una di quelle valutazioni che peraltro abbiamo recentemente approvato nel nostro Paese e che quindi quale provvedimento se non un provvedimento che si occupa di politica energetica e quale in particolar modo di politica energetica che si occupa di nucleare dovrebbe avere appunto un vaglio per valutare gli impatti sulle generazioni attuali e soprattutto quelle future. Ora con questo emendamento noi chiediamo di sottoporre il programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare da voi proposto, sottoporlo a valutazione ambientale strategica. È stato già richiamato prima anche dal collega Grimaldi, questo è uno strumento fondamentale che è previsto dalle norme europee e nazionali e come sapete colleghe e colleghi è uno strumento di democrazia di fatto, di trasparenza, di partecipazione e di coerenza scientifica. È piuttosto peculiare, anzi ci rende molto preoccupati il fatto che il testo originario del governo ne sia privo e non ne faccia menzione. E quindi ecco perché noi vogliamo inserire questo obbligo direttamente nella delega e rendendolo appunto inderogabile. Perché il PNIEC non basta. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima non basta e ce lo dicono anche i soggetti auditi. Il PNIEC è sicuramente uno strumento macroeconomico di indirizzo, ma non può sostituirsi a una valutazione ambientale strategica di quello che sarà appunto il Piano Nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare. E questa tesi è stata avanzata anche da chi abbiamo ascoltato in commissione nelle diverse audizioni, in particolar modo l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che rappresenta le comunità e i territori che sarebbero poi più direttamente coinvolti dalla localizzazione degli impianti, ha sollevato esplicitamente questa questione già in sede di conferenza unificata, sottolineando che il PNIEC non ha contemplato gli impatti ambientali specifici della fonte nucleare né degli impianti che la legge delega intende autorizzare. Il Piano Energetico e Climatico Nazionale quindi è uno strumento, come dicevo, di macroeconomico ed energetico, non una valutazione puntuale degli impatti ambientali strategici che avrà il nucleare. Sono due cose radicalmente diverse. La direttiva europea impone la VAS per piani e programmi che determinano impatti significativi sull'ambiente e il programma nazionale nucleare rientra evidentemente pienamente in questa fattispecie, perché questo piano inevitabilmente andrà a definire le aree idonee, le tipologie di impianti, le infrastrutture di supporto, la gestione delle scorie radioattive, ancora una volta. Ogni elemento di questo schema ha conseguenze ambientali di lungo periodo, sistemiche e potenzialmente irreversibili. Ecco, io non voglio credere, non voglio pensare che il governo non intenda sottoporre questo programma a VAS, perché la cosa sarebbe gravissima e significherebbe eludere un obbligo di diritto europeo che impone appunto l'integrazione delle esigenze ambientali nella definizione di piani e programmi. Ma per fugare ogni dubbio noi chiediamo con questo emendamento di fare una menzione specifica, precisa a una valutazione ambientale strategica e ritengo che questa sia una richiesta più che ragionevole e se il Ministro vuole fornire e cambiare idea la ringraziamo.
1: Grazie. Onorevole Zaratti, prego.
5: Grazie Presidente, io ho qualche curiosità, Ministro. Mi dice quanti referendum dobbiamo fare su sta vicenda del nucleare? Perché ogni volta che voi venite al governo bisogna rifare il referendum. Guardi, le voglio dire, ieri è stato festeggiato l'80° anniversario della nostra del nostro paese, della nostra Repubblica, e quella nasce da un referendum. Non è che ci volete far rifare un'altra volta pure il referendum istituzionale monarchia repubblica, perché voi sareste capaci. I referendum si fanno una volta e non credo che sia giusto sottoporre sempre lo stesso quesito ai cittadini italiani. E poi mi tolgo un'altra curiosità: se noi volessimo portare avanti questo programma nucleare, questi 8 gigawatt, diciamo così, energia nucleare entro il 2050, servirebbero almeno 25, 27, 30 impianti nucleari nel nostro paese. Poi servirebbero anche una trentina di siti dove stoccare, almeno quelli temporanei, dove stoccare le scorie, perché queste non ce le dovremo mai scordare. Ecco, diciamo che ci saranno 50 siti nucleari in Italia. Ma se noi sovrapponiamo le carte, diciamo, delle zone montane, delle zone sismiche, delle aree protette e via dicendo, ma glielo dite voi, cari amici della maggioranza e i vostri elettori, che vicino a casa loro, nel raggio massimo di 30 chilometri, ci sarà una centrale nucleare o ci sarà un sito di stoccaggio di scorie nucleari? Glielo dovete dire, perché questa è la verità. Non è che potete nascondervi dietro il fatto che il titolo del provvedimento c'è scritto nucleare sostenibile. È sostenibile tutto secondo voi, ma questo sostenibile non significa niente. Significa che ogni cittadino italiano, anche quelli che votano per voi, avranno la centrale nucleare sotto casa, oppure avranno il sito delle scorie nucleari sotto casa. Questa è la realtà. E su questa realtà vi dovete confrontare. E un'altra cosa, mi dovete dire, ma voi che parlate tanto di sicurezza per il nostro paese, signor Ministro, lei lo fa tante volte, in un momento critico, difficile, in un momento così difficile dal punto di vista internazionale, ma chi ci mettete a controllare i 50 siti nucleari italiani? Quante forze militari ci dovete mettere? Quanti sistemi antiaerei dovete mettere intorno a queste centrali nucleari per renderle sicure? Perché è chiaro, è pensabile che ogni terrorista che gira potrebbe prendere di mira uno di questi siti nucleari. Ma voi state portando il nostro paese in una situazione drammatica, per non parlare della dipendenza verso l'estero. Ma le tecnologie che volete utilizzare, chi le vende? Westinghouse? Hitachi e i francesi, un altro trasferimento enorme di risorse del nostro paese verso l'estero. Voi ci state rendendo poveri, voi ci state mettendo in una situazione di insicurezza nazionale, voi non state affrontando il problema vero, che è quello del costo dell'energia pulita che in Italia si può avere. Energia pulita a basso costo che servirebbe a risarcire un po' i cittadini italiani degli enormi extra profitti che voi avete regalato alle compagnie petrolifere ed energetiche. Un pochettino di risarcimento, quei bassi costi che servono alle nostre imprese per essere competitivi, come succede in altre parti d'Europa. Voi siete dei venduti, siete dei venduti allo straniero, siete venduti agli interessi degli stranieri. Questa è la verità.
1: Colleghi, se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo all'emendamento 2.27, parere di Commissione Governo è contrario. Stiamo votando. Votato, votato, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1001. Prima firmataria l'onorevole Labbate, nessuno chiede di intervenire? Onorevole Pellegrini, che sottoscrive e interviene, prego.
6: Grazie Presidente. Le motivazioni che sono state addotte dal Governo per proporre al Parlamento questo stranissimo provvedimento sono quelle che, secondo loro, secondo questo Governo, si raggiungerà una situazione di indipendenza energetica, una sicurezza energetica e anche si conseguiranno dei risultati dal punto di vista economici, cioè di produrre energia ad un costo più basso. Non ripeto quello che hanno detto più volte i colleghi che sono intervenuti dell'opposizione sul costo. È evidente che l'energia nucleare, se mai verrà realizzato un solo impianto in Italia, costerà dalle 5 alle 6 volte in più dell'energia che oggi si produce da fonti rinnovabili. Ma ammesso che questo sia vero, c'è un problema di combustibile che alimenta appunto le centrali nucleari. Noi non abbiamo una autosufficienza energetica dal punto di vista dell'uranio e quindi lo dovremmo comprare sul libero mercato. Vi do una notizia, perché credo che questo problema il governo non se lo sia posto: i maggiori produttori nel mondo non sono tantissimi, tra l'altro c'è il Kazakistan che da solo produce circa il 45%, poi viene il Canada, la Namibia, l'Australia, l'Uzbekistan. Questi sono i produttori di uranio. Tra l'altro, durante l'esame di questo provvedimento in commissione, il professor Ugliati ha, come dire, ci ha notiziato di una cosa che dovrebbe farci riflettere, e cioè che se gli attuali paesi che posseggono le centrali nucleari decidessero domani di raddoppiare quella potenza, l'uranio che attualmente viene estratto probabilmente si esaurirebbe nel giro di 20 anni. Quindi noi stiamo facendo tutto questo ambaradan, costruiremmo una centrale che probabilmente ci porterà via 15 anni di tempo se tutto va bene, e poi l'uranio viene ad essere esaurito 5, 6 o 10 anni dopo. Sarebbe, anzi è, una completa follia. In più, sempre vi do una notizia, perché credo che non l'abbiate approfondito: l'arricchimento dell'uranio non è una cosa che si fa in maniera così semplice, ci vogliono investimenti notevoli e tecnologia che consenta appunto di fare questa operazione. Lo sapete qual è il paese che in assoluto arricchisce più l'uranio nel mondo? È la Federazione Russa, che arricchisce circa il 40% di tutto l'uranio che viene arricchito nel mondo. Tant'è vero che anche gli Stati Uniti prendono l'uranio arricchito dalla Russia. Allora noi interrompiamo e sanzioniamo la Russia, quindi non compriamo più gas dalla Russia per una ragione geopolitica, e poi che facciamo? Ci troviamo costretti ad andare a mendicare per il mondo intero dove arricchire l'uranio. Allora io dico che davvero ci state portando su una strada che è senza sbocco. L'unico vero motivo di questo provvedimento è consentirvi di presentarvi l'anno prossimo alle elezioni al vostro elettorato per poter dire: guardate, abbiamo fatto l'energia nucleare. Ma non metterete un solo mattone di una sola centrale di energia nucleare. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento 2.1001 dell'Unione dell'Abbate, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.1002, siamo a pagina 9 del fascicolo, onorevole Pavanelli chiede di intervenire, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Allora, questo emendamento chiede di inserire all'interno di questo provvedimento la promozione e il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali, le associazioni ambientaliste e ogni soggetto pubblico o privato competente. Allora, spesso questa maggioranza dice che noi siamo il partito del no, invece io vorrei ricordare al Ministro una cosa. Alcuni mesi fa, perché la vediamo poco, però la leggiamo, perché non manca un giorno in cui non fa una dichiarazione riguardo al nucleare dall'inizio di questa legislatura, e sono mesi che preannuncia non solo ovviamente questo provvedimento, ma massima apertura verso il Parlamento. Allora, cari colleghi di maggioranza, la massima apertura al Parlamento è stato approvare sì e no due o forse tre emendamenti della maggioranza, perciò voi vi state anche accontentando di queste briciole. Perché ovviamente all'opposizione non c'è stata proprio nessuna apertura, e invece doveva essere un testo condiviso, perché riguarda tutti i cittadini, non è che riguarda una parte politica. E allora voi che cosa avete fatto? Avete detto no alla valutazione di impatto generazionale. Abbiamo visto l'emendamento della collega Fontana che è stato bocciato. No alla VAS, e abbiamo visto diversi emendamenti di colleghi del Partito Democratico, ma le avevamo anche noi in commissione. No al coordinamento locale, no a commissioni o coinvolgimento di cittadini, no alla tutela idrica, no, è tutto un no. L'importante è che non se ne parli sui territori, perché il fatto che state bocciando tutti questi emendamenti, che non sono un suggerimento, in commissione avevamo anche alcuni emendamenti sul famoso débat public, cosa che in Francia fanno su tutte le grandi infrastrutture e evita ovviamente tutti quei ricorsi al TAR. Ci vuole un po' di tempo e serve la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle istituzioni locali, però è proprio quel tempo utilizzato per spiegare ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni locali che fa sì che poi magari si possa fare un'infrastruttura. Invece, da quello che stiamo vedendo, voi avete già preventivato che chi si metterà contro queste possibili infrastrutture invierete molto probabilmente i militari, come avete fatto con il famoso inceneritore di Acerra, ricordo ai tempi del governo Berlusconi. Insomma, l'importante è che sì, se ne parli continuamente di questo nucleare che di fatto non farete, ma la cosa più importante è che non si coinvolgano i territori. Allora io sfido i colleghi di maggioranza, quando un domani arriverà il progetto sotto casa vostra o sul vostro territorio, mi auguro di non vedervi con le magliette o le felpe no al nucleare, come abbiamo visto con le trivelle, come abbiamo visto con gli inceneritori. Poi quando siete andati a governare avete fatto l'esatto contrario.
1: Grazie, non vedo altre richieste di interventi. Dunque, dichiaro aperta la votazione dell'emendamento il 2.1002 dell'onorevole Pavanelli. La votazione aperta, parere Commissione Governo è contrario. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo al 2.1003. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Su questo emendamento c'è anche il parere contrario della quinta commissione ex articolo 81 Costituzione. Ovviamente Commissione e Governo sono contrari. Vi ringrazio per aver votato. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.34 dell'onorevole Di Sanso. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere Commissione e Governo è contrario. Vi ringrazio colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.43, onorevole Pandolfo. Dichiaro aperta la votazione, parere di Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1012 dell'onorevole Bonelli, onorevole Grimaldi, prego.
3: Grazie Presidente, ma chiediamo di accantonare questo emendamento, oppure Presidente chiediamo che Gilberto Pichetto Fratin ci dica la verità. Cioè, se non avete quantificato il costo di questa delega, se non avete quantificato il ritorno del nucleare in Italia, se non sapete esattamente se il pubblico metterà sì o no questi 250 miliardi che noi ipotizziamo per iniziare questo ritorno, ma allora glielo chiedo a lei, chi è che mette i soldi? È molto semplice la domanda, chi mette i soldi del ritorno del nucleare? No, perché abbiamo sentito Squeri che ci spiegava che quasi abbiamo buttato via in questi 25 anni 240 miliardi in rinnovabili. Esattamente allora che cosa è? Spendere risorse pubbliche ingenti, con tra l'altro un costo che avete visto, è il più alto ormai di tutte le energie. Ma poi basta vedere i trend. Ma se l'eolico e il solare hanno superato l'energia prodotta appunto dal nucleare in Europa. Ma ci sarà un'evidenza non solo scientifica, ma dei fatti? Dove vanno? Dove vanno i trend? Dove vanno? Allora glielo chiedo, visto che non ce n'è né uno di questi mini reattori, non ce n'è uno in Europa, non uno. Chi investe? I privati? Chi lo fa? Le multinazionali? Per abbattere il costo energetico della loro produzione, la famosa produzione in Italia che è in calo di produzione da 36 mesi. Ma spiegatemelo, perché dite che non fate politiche industriali? Mica lo diciamo noi, lo dice Giorgetti, lo dite Urso, ve ne vantate, voi siete liberisti, quindi fa tutto il mercato, e se lo faccia il mercato il nucleare, avete capito? Non avete messo i soldi, se lo faccia il mercato il nucleare, e questa è la scelta. Sa qual è la differenza? Che i privati invece investono nel fotovoltaico, investono nelle energie alternative, perché se lo possono permettere, perché sono alla luce del sole. Peccato che bisognerebbe fare di più per loro, per esempio per fare gli accumuli, per rinnovare la rete e per disaccoppiare appunto il costo del gas dall'energia. Grazie.
1: Grazie a lei. Devo chiedere al banco dei relatori, rispetto alla richiesta di accantonamento, qual è il vostro parere, onorevole Zucconi? È contrario.
8: Contrario.
1: E chiedo ugualmente di votarlo, onorevole Grimaldi, immagino, sì. Dunque dichiara aperta la votazione. Il parere di Commissione Governo è contrario all'emendamento 2.1012. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo al 2.68, onorevole Benzoni, lo dichiara aperta la votazione, Commissione e Governo hanno formato parere contrario. Grazie colleghi, non mi fate gridare un fornaro per favore, grazie colleghi, la votazione è chiusa, vi proteggo io come i panda. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.1014, onorevole Del Barba, dichiara aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Colleghi, non fate arrabbiare l'onorevole Fornaro. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1004, chiede di intervenire l'onorevole Cappelletti, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Spesso si esordisce nell'illustrazione di un emendamento dicendo che è un emendamento di buonsenso, ma mi dica lei se non è di buonsenso questo qui. Prevede il divieto di adottare programmi nucleari basati su tecnologie non disponibili. A me sembra obiettivamente di buonsenso, perché sennò si va ad illudere la gente. Per esempio, quando parliamo di impianti di quarta generazione di SMR, ma lo sappiamo, guardo al governo, che non sono ancora disponibili commercialmente. Lo sappiamo che in tutto il mondo sono operativi, se no, due o tre prototipi che non sono commercializzabili. Di SMR non se ne parla da ieri, se ne parla dagli anni Ottanta. Sono 40 anni. Quando saranno pronti, li valuteremo. Vedremo cosa costano, vedremo cosa costa produrre energia. Ma oggi il governo sta scommettendo su una tecnologia che non esiste su scala commerciale e che richiederebbe peraltro, per poter stare in piedi, migliaia di unità che dovrebbero essere prodotte. Questo per contenere i costi di realizzazione. Ora, se questa non è strategia, forse la possiamo definire fantascienza. Per questo motivo riteniamo sia opportuno considerare di convergere su un emendamento che dice semplicemente una cosa banale, ossia escludiamo dalle illusioni, valuteremo quando la tecnologia sarà matura, la valuteremo, ma fin tanto che non esiste, imponiamo un divieto di adottare programmi basati su tecnologie nucleari che non esistono. Ecco, se questo non è ritenuto condivisibile dal governo, io alzo gli occhi al cielo, perché stiamo veramente dicendo che stiamo raccontando ai cittadini una bella fiaba che non ha nessuna attinenza con la realtà.
1: Grazie onorevole Cappelletti, se nessun altro che deve intervenire, dichiara aperta la votazione dell'emendamento il 2.1004 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.186, chiede di intervenire l'onorevole Braga, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, ma intervengo su questo emendamento perché è l'occasione, credo, per il Governo di provare a riacquistare un po' di credibilità nella discussione che stiamo facendo. Ministro, questo emendamento riguarda il tema della nostra eredità nucleare. L'Italia è uno dei pochissimi paesi europei che non ha ancora un deposito per la gestione delle scorie nucleari. Abbiamo 23 depositi temporanei, che ovviamente sono delle realtà sotto controllo, ma non sono la risposta definitiva alla gestione delle scorie nucleari nel nostro paese. Con questa legge delega voi state certificando quello che avete fatto in questi 4 anni di governo, cioè nulla per dare una risposta definitiva alla gestione della nostra eredità nucleare. Anzi, avete smontato un sistema che pazientemente, anche con fatica, perché costruire un processo condiviso, partecipato con i territori, garantire che ci fossero delle compensazioni, che ci fosse una scelta basata su criteri tecnico-scientifici, sulle caratteristiche del territorio, era stato un processo che aveva visto impegnati i precedenti governi di centrosinistra nella costruzione di quella carta nazionale delle aree potenzialmente idonee e poi della carta nazionale delle aree idonee. Ecco, con questa legge delega, dopo aver interrotto quel percorso, riaprite completamente la possibilità di rimettere in discussione il tema dell'individuazione del deposito e allungate il periodo di incertezza in cui molti territori continuano a convivere con delle presenze di depositi temporanei, alcuni dei quali hanno problemi anche di sicurezza, senza riuscire a dare una soluzione definitiva al nostro passato. Secondo voi, gli italiani, che cosa si devono aspettare da un governo che non è stato capace di scrivere un passo in avanti sulla soluzione dei problemi ereditati, che ha smontato il processo che era stato costruito in passato? Quando vi appellate alla modernità, alla tecnologia, ci spiegate perché sul deposito nucleare non siete stati capaci di fare nulla e state riaprendo invece una discussione che aveva trovato la sua collocazione e che parla anche della credibilità del nostro paese sulla gestione di questo tema? Allora, siccome noi sappiamo che quando si parla di costruire delle realtà di questa natura, peraltro i depositi di scorie nucleari che esistono in tutto il mondo sono infinitamente più sicuri dal punto di vista della esposizione al rischio degli impianti, tanto più di impianti che non esistono, che non sono disponibili con la tecnologia attuale. Noi vorremmo capire come pensate di convincere il Paese che sarete in grado di accompagnare una strategia del nucleare piena di incertezze, di buchi normativi, di rischi, di costi che rischiano appunto di rifarsi e ribaltarsi sulla fiscalità generale, come è già successo in passato. Allora, Ministro, io le chiedo questo: approvate, dia un parere, cambi il parere su questo emendamento, approvate almeno questo emendamento e provate a riacquistare quel minimo di credibilità che vi consentirebbe di impostare una discussione minimamente credibile, perché ogni parola, ogni lettera, ogni frase scritta su questo decreto si scontra con la vostra incapacità di costruire risposte vere ai problemi, così come sulla vostra incapacità di affrontare davvero una strategia energetica sicura che ci porti progressivamente dall'affrancarci dalle dipendenze del fossile a favore delle rinnovabili, che ci porti a diminuire il costo dell'energia in tempi medio e brevi per le famiglie. E credo che in quello che abbiamo visto oggi, cioè la vostra esultanza per un'apertura così raccontata dall'Europa, ancora una volta dimostra la vostra incapacità, perché quello che vi consentirà di fare possibilmente l'Europa non è quello che la Presidente del Consiglio ha chiesto nei giorni passati, è tutt'altro, è accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, abbandonare un'avventura nucleare che non è sostenibile da nessun punto di vista, né quello finanziario economico né quello tecnologico, e accelerare e imboccare l'unica strada che può dare al nostro paese una strategia vera, seria, di sicurezza e di prospettiva energetica che servirebbe. Ma intanto provate a occuparvi dei problemi che avete aggravato in questi 4 anni anziché risolverli. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Cappelletti, prego.
2: Grazie Presidente. Colgo l'occasione di questo emendamento della collega che mette l'accento su una questione essenziale, cioè la messa in esercizio del deposito nazionale. Perché è essenziale? Perché questo testo di legge si intitola Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Perché sostenibile? Perché sta dentro la tassonomia europea. Ma attenzione, per essere considerato sostenibile all'interno della tassonomia europea, i progetti nucleari devono disporre di piani, fondi e siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa, media e alta attività. Sto dicendo forse un'ovvietà, però mi pare che negli ultimi 4 anni il governo non abbia fatto un millimetro, non un passo, un millimetro in avanti verso il deposito delle scorie. Altrimenti questi progetti di nucleare non sono sostenibili. Dunque l'inclusione nella tassonomia è condizionata al rispetto dei criteri ambientali e di sicurezza, tra cui l'imprescindibile gestione delle scorie che il nostro Paese, alla stato attuale, non è in grado di garantire. Perché se fosse in grado di garantire, visto e considerato che ha ereditato dal governo precedente l'elenco, peraltro, dei siti idonei, un passo in avanti verso la realizzazione del deposito delle scorie si sarebbe potuto fare. Invece è stato annunciato dal ministro che ne riparleremo nel 2039, quando tra 2 o 3 governi. Bene, però si sappia che per la tassonomia europea, non essendo questi progetti in discussione integrati di piani, fondi e siti idonei per lo smaltimento dei rifiuti, non sono considerati sostenibili. Grazie.
1: Onorevole Zaratti, prego.
5: Grazie Presidente, quella dei costi è una questione molto importante. Io vorrei ricordare al signor Ministro che l'ultima centrale nucleare che viene realizzata in Francia, che è stata realizzata in Francia, quella di Flamanville, peraltro non ancora in esercizio. Quando hanno deciso di fare questa centrale nucleare, hanno iniziato i lavori nel lontano 2007, cioè sono passati 20 anni, ecco, nel 2007 i costi previsti per Flamanville erano 3,2 miliardi di euro. Sono diventati nel 2012 8,5 miliardi, nel 2022 sono diventati 13,2 miliardi. La Corte dei Conti francese ha previsto che il costo totale sarà di 23,7 miliardi. Ora, i francesi delle centrali nucleari ne capiscono un po' più di noi, e questi sono i costi per fare una centrale nucleare e ancora non è in esercizio, ancora non è in esercizio. Quindi domanda a lei, ma lei è proprio sicuro che imbarcandoci in questa avventura, con tutti i problemi che ci sono di sicurezza, le scorie, il costo di questa tecnologia, non ci imbarchiamo in una spesa che porterà il nostro paese sul lastrico? Non è proprio sicuro di questa cosa, signor Ministro. Io credo che il fatto, tra l'altro, di presentare un piano, una delega, senza dirci quanti sono i reattori, dove si collegheranno questi reattori, dove si metteranno le scorie, quali costi saranno necessari per tenere le scorie in sicurezza per i prossimi 24.000 anni, perché lei sa che i tempi di decadimento sono questi, è un atto prima di tutto irresponsabile di fronte alla situazione finanziaria e alla crisi internazionale energetica che c'è. Perché in realtà il problema vero è come produrre energia adesso, non fra 30 anni o fra 40, e speriamo anzi che fra 50 o 60 o 70 la ricerca che noi chiediamo di finanziare sulla fusione ci porterà risultati veramente utili per risolvere il problema energetico. Ma il problema è produrre energia adesso, e se lei vuole produrre energia adesso a basso costo ci sono soltanto 2 possibilità, il vento e il sole. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento del 2.186, il parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.105, onorevole Santillo, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.106 dell'onorevole Ferrara, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Questo emendamento è un emendamento molto semplice. Noi sostituiamo un concetto e Vogliamo che il sostegno alla filiera industriale e al settore nucleare, noi proponiamo il sistema di attività di ricerca nel settore nucleare. E sapete perché? Perché la ricerca è una cosa, la costruzione artificiale di una filiera industriale finanziata o accompagnata dallo Stato è un'altra. Noi non siamo contro la ricerca, non siamo contro l'innovazione, contro lo sviluppo. Anzi, se ci sono risorse pubbliche da investire, investiamole, ma nelle università, nei centri di ricerca, nei giovani ricercatori, nelle competenze. Ma qui il rischio è diverso. Qui il rischio è costruire prima il mercato e poi verificare se esiste davvero una convenienza industriale. Prima la filiera, poi i numeri. Prima gli incentivi, poi le verifiche. Francamente, dovrebbe essere il contrario. Durante le audizioni abbiamo sentito cose sorprendenti. Centrali nucleari costruite in sei anni in Italia, nel paese che non riesce ancora a individuare il deposito nazionale delle scorie e il paese che discute ancora sul ponte da decenni. E dovremmo credere che realizzeremo le centrali in sei anni. Abbiamo sentito persino parlare centrali a costo zero per lo Stato. Presidente, se qualcuno fosse davvero in grado di costruire centrali nucleari a costo zero, avrebbe già risolto il problema energetico mondiale. La realtà però si chiamano ritardi, come ha fatto vedere il collega sulla Francia, si chiamano extracosti, si chiamano miliardi di euro. Abbiamo sentito raccontare che gli SMR sarebbero dietro l'angolo, che manca pochissimo, che il futuro è già arrivato. Poi però si guarda la realtà industriale e si scopre che una filiera commerciale consolidata ancora non esiste. E allora stiamo costruendo una politica industriale sulla base di una promessa, non di una realtà. Ma il punto centrale resta uno: i soldi. Perché ogni volta che sento parlare di nuova filiera industriale mi chiedo, ma chi paga? Perché alla fine il problema è sempre quello: i soldi di chi? Perché quando iniziano a girare miliardi, improvvisamente compaiono consulenti, advisor, commissioni, osservatori, cabine di regia, studi, subappalti, società partecipate e fondazioni. In Italia, quando arrivano i miliardi pubblici, c'è sempre qualcuno che si siede a tavola prima ancora che arrivi il pranzo. E allora il rischio è evidente. Mentre gli italiani aspettano le bollette più basse, qualcuno aspetta le commesse. Mentre le imprese aspettano energia più competitiva, qualcun altro aspetta nuovi finanziamenti. E mentre i cittadini aspettano risposte, qualcun altro sta già preparando le fatture. Ed è per questo che questo emendamento è importante, perché mette un confine. Lo Stato sostenga la ricerca, le università, le competenze, la formazione. Questo sì. Ma non utilizzi il Parlamento per costruire artificialmente una filiera industriale che oggi non esiste e che rischia di vivere soprattutto di aspettative e fondi pubblici. Perché la sensazione è che questa legge abbia già individuato chi dovrebbe guadagnare. Quello che ancora non è chiaro, o non abbiamo capito, è chi dovrebbe beneficiarne davvero. Di certo non le famiglie che aspettano bollette più basse. Di certo non le imprese che chiedono energia competitiva oggi. Per questo il nostro emendamento è di assoluto buonsenso. Ricerca sì, filiere assistite no, amichettismo energetico no, perché la scienza deve servire il paese, non diventare il pretesto per costruire l'ennesima mangiatoia finanziata dai contribuenti. Perché è vero, gli italiani vi hanno votato, ma non vi hanno dato il mandato per fregarli finanziando prima le lobby del nucleare e poi forse gli impianti. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole Ferrara. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento è il 2.1006. Commissione e Governo ha dato parere contrario. Stiamo votando. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo a pagina 11. 2.1007, onorevole Ferrara, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Questo emendamento introduce un principio che dovrebbe essere banale. Se davvero il governo vuole aprire una nuova stagione nucleare in Italia, allora dovrebbe almeno sapere con quali competenze intende farlo. Perché a oggi abbiamo sentito parlare di indipendenza energetica, sicurezza energetica, competitività, innovazione, transizione, ma abbiamo sentito molto poco su chi dovrebbe concretamente progettare, costruire, controllare e gestire questi impianti. E questa non è una questione secondaria, perché il nucleare non si improvvisa, richiede competenze altamente specializzate, richiede personale qualificato, formazione continua, certificazioni rigorose, standard internazionali. E allora questo emendamento chiede semplicemente una cosa di buonsenso. Se volete parlare di nucleare, parliamo prima delle competenze. Anche perché c'è una contraddizione evidente. Da una parte la maggioranza ci racconta che il nucleare sarebbe il futuro dell'Italia. Dall'altra non esiste una filiera industriale operativa. Non esistono impianti commerciali funzionanti, non esiste una rete consolidata di professionalità specializzate da impiegare su larga scala. E allora la domanda è inevitabile. Dove sono queste competenze? Chi formerà queste figure professionali? Con quali standard? Con quali certificazioni? Con quali controlli? E qui veniamo al punto politico. Nel precedente emendamento abbiamo detto una cosa semplice. Se proprio dovete spendere i soldi pubblici, investitili nella ricerca, nei centri di eccellenza, nelle università, nei ricercatori, non nelle lobby, non nelle filiere costruite a tavolino, non nelle rendite, perché il rischio è sempre lo stesso. Arrivano i soldi, poi arrivano i consulenti, poi arrivano gli advisor, i coordinatori degli advisor, gli esperti degli esperti, e alla fine gli unici che non si vedono sono quelli che dovrebbero realmente fare il lavoro. Vede Presidente, noi questo film l'abbiamo già visto. Quando iniziano a girare i miliardi pubblici, improvvisamente tutti diventano specialisti, tutti diventano indispensabili, tutti diventano esperti. E guarda caso, più aumentano i finanziamenti, più aumenta il numero delle persone che devono gestirli. E allora questo emendamento introduce una regola molto semplice. Vuoi lavorare in una filiera nucleare? Dimostra di avere le competenze, le certificazioni e gli standard internazionali riconosciuti. Perché qui non stiamo parlando di organizzare le feste di paese, stiamo parlando di impianti che dovrebbero operare per decenni, di sicurezza, di radioprotezione, di procedure industriali ad altissima complessità. E c'è anche un altro aspetto. Noi chiediamo accordi con gli altri paesi europei ed extraeuropei. Perché dopo 40 anni senza nucleare civile e operativo, in Italia qualcuno dovrebbe avere l'onestà di ammettere almeno una cosa. Non ripartiamo da una posizione di leadership, ripartiamo da una posizione di ritardo. E allora sarebbe opportuno confrontarsi con chi possiede esperienza reale, con chi gestisce gli impianti veri, non con chi vende slide, rendering e promesse. Perché anche nelle audizioni abbiamo ascoltato affermazioni sorprendenti, come detto in precedenza, di centrali in 6 anni e tecnologie rivoluzionarie dietro l'angolo, che a un certo punto mancava che qualcuno ci spiegasse come produrre energia con una raccolta punti dello sconto fedeltà. E la verità è che quando finiscono gli slogan, restano le persone, restano le competenze e restano le responsabilità, e quelle non si improvvisano. Questo è il nostro emendamento di assoluto buonsenso. Prima delle centrali servono professionalità, prima delle filiere servono competenze, prima dei miliardi servono requisiti, perché se proprio qualcuno dovrà beneficiare delle risorse pubbliche, che non siano gli amici degli amici, siano persone qualificate, certificate, selezionate secondo standard internazionali. Questo dovrebbe essere il minimo per non prendere in giro gli italiani, perché è vero, vi hanno votato, ma non vi hanno dato il mandato ancora una volta per fregarvi.
1: Concluda, devo concludere.
8: Devo concludere, non vi hanno mandato il modo per fregarli finanziando l'ennesima filiera costruita prima degli impianti, prima delle competenze e forse anche prima della verità. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro che deve intervenire, dichiara aperta la votazione dell'emendamento 2.1007. Primo firmatario l'onorevole Ferrara, parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.254, onorevole Di Sanzo, lo mettiamo in votazione, Commissione Governo parere contrario, la votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.221, sempre onorevole Di Sanzo, lo mettiamo in votazione, Commissione Governo parere contrario, votazione aperta. Grazie, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.1008, da un appendino, nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione, prende Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.231, da un Benzoni, dichiaro aperta la votazione, prende Commissione Governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.239, da un Pandolfo. Dichiaro aperta la votazione, prende Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.240. Dichiaro aperta la votazione, Commissione Governo è contrario. Stiamo votando. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Andiamo avanti. 2.242. Onorevole Paluffo, prego.
10: Grazie Presidente. L'emendamento affronta

0: aggiungere una clausola molto chiara. Per le misure compensative, per le misure finanziarie a sostegno della filiera nucleare, deve essere fatto divieto di trasferire gli oneri a carico degli utenti finali. Detto altrimenti, se il governo intende costruire un sistema di incentivi, compensazioni, garanzie e sostegni economici e finanziari per rendere possibile una nuova filiera nucleare, quei costi non possono finire automaticamente nelle bollette degli italiani. Non possono pagarli le famiglie, le piccole imprese, le attività produttive che già oggi subiscono un costo dell'energia tra i più alti d'Europa. Non possono pagarli i cittadini sotto forma di nuovi oneri parafiscali, nuovi prelievi occulti, nuove componenti tariffarie. Questo è il punto politico dell'emendamento, perché nel testo del governo si parla di misure compensative per i territori, di strumenti a sostegno alla filiera, di forme di promozione e accompagnamento, ma non si chiarisce con sufficiente nettezza chi debba sostenere il costo di tutto questo. E quando in una legge non si chiarisce chi paga, il rischio è sempre lo stesso, cioè che alla fine pagano gli utenti finali, pagano i cittadini in bolletta, le imprese attraverso il costo dell'energia, il sistema produttivo nazionale che invece avrebbe bisogno di energia meno cara, più stabile, più competitiva. Noi non accettiamo questa impostazione. Il governo sta chiedendo al Parlamento una delega molto ampia sul nucleare, ma continua a evitare le domande essenziali. Quanto costa davvero questa operazione? Con quali risorse si finanzia? Quale impatto avrà sulle tariffe? Quali garanzie ci sono che i costi non vengano scaricati sui consumatori? Sono domande legittime, anzi, sono domande indispensabili, perché non si può parlare di neutralità tecnologica come fate e poi costruire un sistema nel quale una tecnologia viene sostenuta attraverso costi caricati sulla collettività. Non si può dire, come fate, che il nucleare sarà competitivo e nello stesso tempo predisporre compensazioni, garanzie e strumenti finanziari senza indicare chiaramente chi li sostiene. Se una filiera è economicamente sostenibile, deve dimostrarlo. Se ha bisogno di risorse pubbliche o parapubbliche, bisogna dirlo con trasparenza. Se comporta costi di sistema, questi costi non possono essere nascosti nelle pieghe della bolletta. Questo emendamento serve esattamente a evitare questa ambiguità. Noi diciamo: gli oneri derivanti dalle misure compensative, dalle misure di sostegno alla filiera non devono essere trasferiti agli utenti finali. È un principio semplice, ma fondamentale. Chi promuove, realizza e trae beneficio economico dall'attività deve assumersi anche i relativi costi. Non può esserci privatizzazione dei profitti e socializzazione degli oneri. Non può esserci un modello in cui il rischio economico, finanziario, industriale viene scaricato sui cittadini, mentre i benefici vengono concentrati su pochi soggetti operatori. Questo vale ancora di più in un paese come l'Italia, dove il costo dell'energia è già un fattore di debolezza strutturale. E per concludere, Presidente, noi con questo emendamento vogliamo dire con grande chiarezza che non siamo disponibili ad accettare che il ritorno del nucleare venga presentato come una scelta priva di costi, mentre poi quegli stessi costi vengono trasferiti alle famiglie e alle imprese. Se davvero la maggioranza, il governo, ritengono che questa filiera sia sostenibile, non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad approvare questo emendamento, perché il nostro emendamento dice una cosa molto semplice: i cittadini devono pagare in bolletta i costi della realizzazione del vostro programma nucleare.
1: Grazie, onorevole Peluffo. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione dell'emendamento il 2.242 con il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1009, onorevole Cappelletti, se lei non chiede...

0: Intervenire al parere dei suoi colleghi, dichiaro aperta la votazione nel parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1010, onorevole Labbate, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione nel parere di Commissione e Governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.248, onorevole Pandolfo, prego.
1: Sì, Presidente, questo emendamento introduce l'obbligo di costituire, prima dell'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, un fondo di accantonamento che deve essere destinato alla copertura integrale dei costi di smaltimento, dei costi di gestione del combustibile esaurito e dei costi di trattamento dei rifiuti radioattivi. Purtroppo la storia del nucleare mondiale ci insegna che i costi del decommissioning vengono sistematicamente sottostimati al momento dell'autorizzazione e poi superati al momento della realizzazione. E nel caso italiano il costo del decommissioning degli impianti di prima generazione è stato coperto in larghissima parte dalla bolletta elettrica dei cittadini attraverso la componente A2, che ha pesato sui consumatori per decenni. Quindi l'intenzione di questo emendamento è quella col fondo, un fondo che deve essere segregato dal patrimonio d'impresa, non aggredibile dai creditori, è costituito prima dell'avvio dell'esercizio commerciale e non a valle, ecco, di fatto vieta che ci sia un ricorso a risorse pubbliche o poi agli utenti in bolletta per coprire questi costi e quindi diventa una condizione irrinunciabile di equità affinché appunto si possa procedere rispetto a questa azione. Grazie.
0: A lei. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.248 e parere del Governo e Commissione è contrario. 2.250, onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione e parere del Commissione e Governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 2.1011.

che faremo ve lo ricorderemo, perché il coinvolgimento delle comunità locali, delle persone, dei cittadini, degli stakeholder, del terzo settore, tutti coloro che poi va a incidere in qualche modo nella propria vita. Noi abbiamo visto in tantissimi provvedimenti in 4 anni un dibattito pubblico sempre meno centrale, fino quasi ad annullarlo. Perché? Cioè, qui si parla di impianti che vanno comunque ad impattare in modo la vita.

0: commissione nazionale e comunque una per andare ad aumentare questa parte di dibattito pubblico. Il coinvolgimento di tutti questi tasselli, quindi comunità locali, cittadini, terzo settore, deve diventare parte integrante del processo decisionale. Noi finché avremo forza, ma ce la danno anche i cittadini che ce lo chiedono, lo porteremo avanti. Grazie.
1: A lei, se nessun altro chiede intervenire, pongo in votazione l'emendamento 2.1011 con il parere contrario di Commissione e Governo e il contrario anche della quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.253, onorevole Pandolfo, dichiara aperta la votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. A questo punto, colleghi, chiedo se vi sono interventi sull'articolo 2. Onorevole Ghirra,
2: poi Pellegrini.
1: prego.
3: Grazie Presidente, intervengo ovviamente per annunciare il voto contrario del gruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra anche all'articolo 2. Allora, l'articolo 1 riguardava la finalità e il procedimento per l'esercizio della delega. Qua invece entriamo proprio nell'oggetto della delega. Io mi chiedo e chiedo ai colleghi della maggioranza se oltre a premere bottoni abbiano letto cosa c'è scritto in quest'articolo, perché di fatto c'è scritto tutto ma non c'è scritto niente, ovvero quali tecnologie intendete utilizzare? Cosa intendete per nucleare sostenibile? Non si capisce da tutte queste lettere che fanno parte dell'unico comma di questo articolo. In che tempi saranno realizzate queste tecnologie che non esistono? Non si sa. Con che costi? Ma anche meno, perché per stessa missione del governo non è possibile quantificare quante risorse servono per procedere verso questa strada, perché appunto nell'oggetto della delega non c'è solo lo sviluppo di nuove tecnologie nucleari, ma chiaramente si ripercorrono, dovranno essere normate tutte le modalità per il decommissioning delle famose quattro centrali che ancora non sono state smantellate e bonificate, né tantomeno per il deposito delle nazionali di scorie. Sulle questioni che abbiamo sollevato rispetto alla sicurezza, ugualmente non si dice niente, si parla di nucleare di nuova generazione, nascondendo il fatto che le tecnologie di cui almeno hanno parlato gli esperti, perché dalla maggioranza e il governo non abbiamo avuto modo di avere informazioni in merito, sono analoghe a quelle che già esistono, nel senso che comunque sono più piccole e modulari, sembrerebbe, però rispetto alla produzione di scorie, molti esperti hanno detto che addirittura ne produrranno in proporzione di più, e quindi questo è un tema su cui bisognerebbe ragionare, ma su cui non è stato possibile avere un confronto. Sull'indipendenza, ugualmente abbiamo detto, abbiamo giacimenti di uranio in Italia sufficienti ad alimentare queste nuove centrali che volete realizzare, non ci risulta, e quindi anche qui cosa state facendo? Pensate di introdurre nuove dipendenze, in particolare dalla Russia? Sull'accettabilità sociale abbiamo detto, vengono creati nuovi comitati ogni qualvolta si parla di realizzare nuovi impianti anche da fonti rinnovabili. Io non oso immaginare cosa potrebbe accadere nel momento in cui nel comune amministrato da uno dei tanti sindaci o dalle sindache che sono qui presenti dovesse essere ipotizzata la realizzazione di una nuova centrale. Credo che questo insomma sia un provvedimento che state portando avanti alla cieca, senza neanche accogliere quelli che sono stati i nostri suggerimenti, perché appunto non si sa quanto costerà, ma vi rifiutate di introdurre norme che limitino i nuovi oneri per la finanza pubblica. Non avete voluto esplicitare che non si tratta di nucleare per usi militari, e persino sulla VAS, ministro, almeno su questo lei dovrebbe avere maggiore sensibilità, non solo appunto perché è il ministro dell'ambiente, ma anche perché è vero che la VAS è disciplinata da una direttiva europea, ma mi risulta che quando il codice dell'ambiente fu approvato, il presidente del Consiglio fosse Silvio Berlusconi, che una delle poche norme che io ho apprezzato è proprio il codice dell'ambiente, così come 2 anni prima il codice dei beni culturali e del paesaggio. Allora è quantomeno curioso che disconosciate anche norme che sono state prodotte da governi di cui facevate parte. E io mi chiedo, è vero che sicuramente Berlusconi era un nuclearista, però mi chiedo cosa direbbe oggi del vostro modo di fare e della sciateria con cui portate avanti provvedimenti così delicati.
1: Onorevole Pellegrini, prego.
2: Grazie Presidente, questo provvedimento dimostra, come dire, una capacità del governo di adottare una tecnica legislativa creativa e, diciamo, sono

0: geopolitici, l'altra centrale l'hanno proprio annullata. Allora io dico, ma quando pensate di fare, diciamo, questi provvedimenti, vi siete chiesti dal punto di vista tecnologico e fattuale qual è la conseguenza delle vostre scelte politiche e legislative? Cioè, io chiedo, ministro Pichetto Fratin, se lei dice o i suoi compagni di partito o di maggioranza che vi piacerebbe utilizzare gli SMR, ma lo sapete che se alzate il telefono voi o chi per voi e chiamate un'azienda che li produce e voi dite me li viene a installare perché io voglio produrre energia in questo modo, vi dicono no, ma noi li stiamo ancora testando. Allora, non avete fatto un piano economico, qui non si parla di denari, non ci avete detto quanto volete spendere, quando li volete spendere questi soldi e qual è l'arco temporale che volete coprire. In più non ci dite nemmeno il costo, perché alla lettera R c'è un bel punto interrogativo, perché la lettera R dell'articolo 2, comma 1 dell'articolo 2, disciplina le modalità di sostegno alla realizzazione degli impianti. Cioè, la domanda è: chi paga se questi impianti, come avviene in tutto il mondo, vengono a costare 3-4 volte di più? Chi paga? I cittadini? E allora il risparmio che vi state vendendo dov'è? È inesistente. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'articolo 2. Ripeto, votiamo l'articolo 2. Nel frattempo vi avverto che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle hanno esaurito i tempi previsti del contingentamento. Essendone stata fatta richiesta, la Presidenza concederà a tali gruppi un tempo aggiuntivo pari a un terzo rispetto al tempo originariamente assegnato ai gruppi medesimi dal contingentamento. Colleghi, avete votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'articolo 3. Cominciamo dal 3.1003. Onorevole Cappelletti chiede di intervenire. Ne ha facoltà.
2: Non mi funziona. Ecco, grazie Presidente.
1: Prego, prego.
2: Ma anche questo emendamento vorrebbe rendere questo disegno di legge delega un pochino più legato alla realtà, ossia vorrebbe sopprimere le parole nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese. Ora, sul fatto che non disponendo l'Italia di uranio arricchito e quindi di materiali fissili, abbiamo già discusso in abbondanza, ma sulla sicurezza forse non abbiamo ancora speso delle parole che sono comunque importanti, perché dovremmo riflettere sul fatto che non esistono impianti nucleari intrinsecamente sicuri, e questo a livello globale. Il fatto che un impianto nucleare civile possa diventare un potenziale obiettivo militare deve essere considerato come una eventualità, perché l'Italia peraltro è un paese ad alta densità di abitazioni. C'è un rischio terrorismo. Rispetto ad una produzione centralizzata, poi, una produzione diffusa permette di avere una rete evidentemente molto più resiliente. Faccio un esempio concreto. Abbiamo pensato alle conseguenze che potrebbe avere nel nostro paese un atto terroristico. Abbiamo pensato ad esempio alla centrale di Zaporizhia, che forniva da sola il 25% dell'energia elettrica all'intera Ucraina. A causa della guerra non ha alcuna produzione da febbraio 2022. Quale sicurezza energetica si ottiene concentrando in questa maniera la produzione? Per non citare poi del rischio sismico, l'incidente di Fukushima avvenuto in un paese con la massima cultura della sicurezza antisismica e conferma che anche una progettazione attenta non riesce evidentemente a prevedere tutti i rischi. Non è possibile. In Giappone si è rischiato di dover evacuare 30 milioni di cittadini. L'incidente costerà oltre 200 miliardi di dollari di danni, però ci sono stime per 350 miliardi di danni. Per non parlare delle 2000 vittime civili per danni indiretti. Se possiamo condividere il fatto che gli incidenti nucleari sono eventi rari, e questo va dato atto, Il fatto che possano dar luogo a conseguenze disastrose e gravissime, con costi economici e sociali che non hanno confronti, deve comunque tuttavia far riflettere tutti noi.
1: Grazie onorevole, se non ci sono altri colleghi, dichiaro aperta la votazione. 3.1003, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Ok, onorevole Quartapelle sta votando. A posto, grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.1004, onorevole Lara Fontana, se nessuno chiede di intervenire dichiaro aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1005, se nessuno chiede di intervenire, aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1016, onorevole Del Barba, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, prego, Commissione Governo è contrario. Onorevole De Luca, prego, l'abbiamo vista. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1006, onorevole Santillo, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, prego, Commissione Governo è contrario. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.58, dichiaro aperta la votazione, che parere di Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.60 Pandolfo, dichiaro aperta la votazione, che parere di Commissione Governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1007, onorevole Morfino, nessuno chiede di intervenire. Onorevole Morfino, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Ministro, per tramite la Presidenza, ma lo avete letto questo emendamento? Dico, io non pretendo che lei legga gli emendamenti delle opposizioni, però gli uffici sì, perché secondo me si sono fermati proprio alla firma. Hanno visto che la firma è del Movimento 5 Stelle e quindi diamo il parere contrario, perché non me lo spiego diversamente. Ora io glielo leggo questo emendamento, se magari stia un attimino attento e... vediamo se riusciamo a accantonare questo emendamento. Allora, l'emendamento prevede che il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti siano subordinati a studi di impatto a lungo termine che tengano conto degli scenari di siccità estrema, che tengano conto degli scenari di siccità estrema, garantendo che l'operatività degli impianti non entri in conflitto con il fabbisogno idrico della popolazione durante i periodi di stress idrico. Cosa c'è che non va in questo emendamento? Non lo riusciamo a capire. Glielo traduco. Questo emendamento introduce due principi importanti e di buon senso. Prima di autorizzare impianti nucleari bisogna verificare gli impatti a lungo termine, soprattutto negli scenari di siccità estrema. 1. 2. Vi stiamo chiedendo che l'operatività degli impianti non entri in conflitto con il fabbisogno idrico della popolazione, cioè prima l'acqua deve servire ai cittadini, all'agricoltura e al territorio e non al contrario. Voi invece state facendo al contrario, come sempre. E allora noi facciamo una domanda molto concreta, gliela rivolgo. Con quale acqua pensate di raffreddare questi impianti nucleari? Con l'acqua del mare? Con la propaganda? Con i comunicati stampa? Perché la fisica purtroppo per voi non è ideologica, la fisica è realtà. Le centrali nucleari consumano enormi quantità di acqua e il cambiamento climatico riduce purtroppo progressivamente la disponibilità delle risorse idriche, soprattutto al sud. Questa non è fantasia, ma è realtà. Voi invece state costruendo una narrazione nostalgica del nucleare senza affrontare nessuno dei nodi reali. E mi riferisco ai tempi, ai costi, alla gestione delle scorie, alla sicurezza, alla dipendenza tecnologica, al consumo idrico, che ho detto finora, e all'impatto sanitario. Questa è un'altra cosa che non considerate. E ogni volta che qualcuno pone un problema concreto, la risposta da parte vostra è sempre la stessa. Ci penserà la tecnologia, quindi meraviglioso, la tecnologia viene evocato come una specie di divinità salvifica e non sappiamo dove, non sappiamo quando, non sappiamo come e non sappiamo quanto costerà, però risolverà tutto. E vabbè, vi do una notizia io. Non basta dire nucleare per diventare automaticamente moderni. La vera modernità oggi significa investire sulle rinnovabili, rafforzare le reti, comunità energetiche, adattamento climatico e tutela delle risorse naturali. Non significa inseguire una soluzione costosissima e rigidissima, mentre il clima cambia più velocemente delle vostre promesse. E permettetemi un'altra osservazione e concludo, Presidente. In un paese che perde oltre 40% dell'acqua nelle reti idriche fatiscenti, fa quasi sorridere che il governo pensi di poter sostenere nuovi impianti energivori senza affrontare il collasso infrastrutturale idrico esistente. Tutto questo è assurdo, Ministro.
1: Grazie, onorevole Morfino. C'è nessun altro che deve intervenire? Pongo in votazione l'emendamento 3.1007 con il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1008, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, il parere contrario di Commissione e Governo. Grazie colleghi, onorevole Bonafè, ha votato? Sì, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.109, onorevole Evi, prego.
4: Grazie Presidente. Allora, dove si mette una centrale nucleare non è una questione tecnica, ma è una questione politica, ma anche democratica e costituzionale. Ed è la domanda più importante che questo Parlamento dovrebbe affrontare prima di delegare al Governo il potere di rispondervi da solo, con procedure semplificate e garanzie compresse. Con questo emendamento noi chiediamo che la risposta a questa domanda venga data attraverso un percorso trasparente, partecipato e scientificamente fondato. Proponiamo di inserire tra i principi e criteri direttivi della delega l'obbligo che le procedure di localizzazione di nuovi impianti nucleari prevedano quattro cose: la consultazione pubblica preventiva, la pubblicazione integrale degli studi, il dibattito pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici e l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica. Quattro strumenti che sono tutti già presenti nel nostro ordinamento italiano e anche quello europeo, nessuno quindi inventato da noi, eppure nessuno di questi compare già nel testo del governo. E questo dice tutto su ciò che c'è da sapere sull'approccio di questo disegno di legge in generale e in particolare proprio sulla questione della localizzazione dei nuovi impianti. Il governo vuole decidere dove costruire impianti nucleari senza che i cittadini di fatto possano vedere gli studi su cui si basa quella scelta, senza che i territori possano confrontarsi pubblicamente prima che la decisione sia presa, senza che le comunità locali abbiano un diritto strutturato di partecipazione. Ecco, non interverrò su un nostro emendamento successivo che aggiunge un'altra beffa a questa storia, ovvero il titolo abilitativo unico rilasciato dal MASE per appunto autorizzare i nuovi impianti di produzione. Anche questo strumento, questa previsione che concentra ancora una volta nelle mani del governo tutta decisione, la possibilità appunto di decidere scavalcando e ignorando, anche tagliando fuori da questi procedimenti altre istituzioni, altri enti locali, ad esempio regioni, comuni. Ecco, il dibattito pubblico che è introdotto nel nostro ordinamento dal codice dei contratti pubblici è obbligatorio per grandi opere infrastrutturali con soglie di investimento ben inferiori a quelle che caratterizzeranno qualsiasi nuovo impianto nucleare. È lo strumento con cui le comunità possono esprimersi prima che il progetto sia definito e non dopo, quando le decisioni appunto saranno già prese e probabilmente, forse, molto probabilmente appunto impugnabili solo per via giudiziaria. Escluderlo dalla procedura di localizzazione nucleare non è una svista, è quindi una scelta politica precisa che noi rifiutiamo e ancora una volta siamo a chiedere un ripensamento su un emendamento che ha ragionevolezza e che riteniamo sia coerente con i principi appunto di partecipazione e di trasparenza. Grazie.
1: Grazie a lei. Se nessun altro chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.109 con il parere contrario di Commissione e Governo. Votato, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.109, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1010, nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a parere Commissione e Governo e contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1011, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione a parere Commissione e Governo e contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.77. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere della Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.90. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Il parere del Governo è contrario, come quello della Commissione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.91. Onorevole Ghirra, prego.
5: Grazie Presidente. Allora, in questo articolo vengono declinati i principi e i criteri direttivi per l'installazione di questi fantasmagorici nuovi reattori di cui nulla sappiamo. Devo dire che la dicitura di questa lettera è abbastanza ridicola, signor Ministro, perché non solo qua prevedete la solita deroga rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale di cui ve ne infischiate puntualmente, ma appunto sottolineando che i titoli abilitativi alla sperimentazione costituiscono anche variante agli strumenti urbanistici esplicitate nel rispetto del principio di leale collaborazione. Allora, questo davvero, oltre al danno, aggiunge una beffa verso i nostri comuni a cui voi pensate di imporre, immagino, visto che non avete previsto dibattito pubblico, non avete previsto VAS, non avete previsto nessuna procedura trasparente. Quindi voi decidete di imporre nei territori questi nuovi reattori, mandando anche in deroga gli strumenti di pianificazione. Per questo per noi è inaccettabile, Ministro, ci siamo astenuti anche sul provvedimento sui data center per la stessa ragione, perché non è pensabile che quando un'opera sia individuata come strategica di preminente interesse pubblico si possano calpestare tutti gli strumenti che i comuni, le regioni mettono in atto per tutelare i propri territori, così come prevede la normativa. Quindi noi chiediamo di sostituire l'ultimo pezzo di questa lettera, di questo comma in cui appunto si prevede questa deroga che manda in variante qualunque strumento, con la dicitura siano assentibili solo se in conformità delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, che ricordo decreto legislativo 42/2004 governo Berlusconi, nonché delle disposizioni di pianificazione e gestione del rischio idraulico e idrogeologico. Queste sono delle norme di buon senso, signor Ministro. Se il governo è il primo a non rispettare la normativa dello Stato, mi chiedo come possa pretendere che la rispettino a cascata tutte le altre istituzioni. Io penso che almeno su questo potreste fare una riflessione e cercare di porre rimedio a un provvedimento che per noi è inaccettabile. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.91 con il parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.100, onorevole Pandolfo.
6: Sì, grazie Presidente. Questo emendamento interviene sulla parte dell'articolo 3 che disciplina il riconoscimento di titoli e certificazioni già rilasciate da autorità straniere, estendendo questo riconoscimento anche ai titoli rilasciati da Stati con cui l'Italia abbia in vigore degli accordi bilaterali di cooperazione tecnologica. Ecco, questo riferimento agli accordi bilaterali è troppo ampio e soprattutto indeterminato, perché gli accordi bilaterali bilaterali possono essere conclusi con qualsiasi paese, con qualsiasi contenuto, e possono avere livelli di garanzia di sicurezza nucleare molto diversi tra loro. Allora il rischio qual è? Il rischio è che attraverso un accordo bilaterale concluso con un paese con standard di sicurezza meno stringenti di quelli europei vengano automaticamente riconosciuti in Italia titoli e certificazioni che non garantiscono le stesse tutele richieste dalla normativa Euratom. Allora il nostro emendamento cosa fa? Circoscrive il riconoscimento a quei titoli che sono rilasciati dalle autorità degli stati membri dell'Agenzia per l'Energia Nucleare dell'OSCE, che di fatto in qualche modo si vuole garantire con questo emendamento che il riconoscimento dei titoli avvenga solo tramite dei sistemi con standard di sicurezza che siano equivalenti e verificabili soprattutto, e quindi che sia circoscritto questo riconoscimento dei titoli e delle certificazioni. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non c'è altro che deve intervenire, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 3.100. Parere del Governo e Commissione è contrario. La votazione è in corso. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 3.1012. Dichiaro aperta la votazione. Parere del Governo e della Commissione è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 3.120. Dichiaro aperta la votazione. Parere della Commissione e del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 3.1015. Dichiaro aperta la votazione. Parere della Commissione e del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 3.1002. Il parere di Commissione e del Governo è favorevole. La votazione è aperta. Ripeto, parere Governo, Commissione favorevole. Stiamo votando il 3.1002. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera approva. 3.1000, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1001, dichiaro aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.144, dichiaro aperta la votazione, parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.149. Dichiaro aperta la votazione, parere della Commissione del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.1013. Dichiaro aperta la votazione, parere della Commissione del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Siamo a pagina 20, l'emendamento è il 3.1014. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione, parere della Commissione del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.175. Dichiaro aperta la votazione, parere della Commissione del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.178. Dichiaro aperta la votazione, il parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.201. Dichiaro aperta la votazione, il parere Commissione Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 3.203. Dichiaro aperta la votazione, il parere di Governo e Commissione è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Adesso porrei, col vostro accordo, in votazione l'articolo 3. Dichiaro aperta la votazione. Vi sembrava. Revoco la votazione. L'onorevole Cappelletti vuole consegnarci la sua dichiarazione di voto. Prego.
2: Ma un minuto, Presidente, per dichiarare voto contrario al Movimento 5 Stelle all'articolo 3. Le cito tre motivazioni telegrafiche, ne potrei citare 33. Dove dichiara che questo provvedimento va nell'interesse delle future generazioni. Ma mi spiegate come fate a dichiarare una cosa del genere quando avete bocciato perfino l'analisi di impatto generazionale? Qua parliamo di 300-400 mila anni di decadimento delle scorie, quindi parliamo di migliaia di generazioni. Votate contro l'analisi di impatto generazionale, ma scrivete che il provvedimento è a favore delle future generazioni. Le future generazioni dovranno fare un atto di fede. Dopodiché mettete un po' di soldi per fare della propaganda, o meglio la chiamate informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento a sicurezza e sostenibilità. Ma tutti gli emendamenti che sono stati fatti per garantire un minimo di terzietà e di scientificità rispetto a questa informazione sono stati cancellati. Quindi quello che andrà a fare il governo con questo denaro pubblico non è quello di fare informazione, ma quello di fare propaganda, come abbiamo assistito anche in commissione, come leggiamo tutti i giorni sui giornali quando ci sono interventi da parte dei rappresentanti del governo e della maggioranza. Infine, e forse il punto anche più più centrale, più importante, mettete le mani nelle tasche dei cittadini dove scrivete che questo provvedimento prevede forme di sostegno agli operatori che tendono ad esercitare attività nucleare. Quindi è diciamo la chiave di lettura dell'intero provvedimento: mettere le mani nelle tasche dei cittadini, visto e considerato che non c'è un solo imprenditore disponibile ad investire sul nucleare se non con garanzie pubbliche, con contratti di riacquisto a prezzi elevatissimi nella vendita dell'energia. E quindi bisognerà cosa fare? Creare forme di sostegno agli operatori che tendono ad esercitare attività parlamentari. Tradotto, i cittadini dovranno pagarlo, non solo avranno l'aumento delle bollette in conseguenza del fatto che la produzione di energia da fonti nucleari è molto, è 5-6 volte quella da fonti rinnovabili, ma poi dovranno pure pagarsi gli impianti. Ecco, questo qui è il motivo per cui votiamo no convintamente all'articolo 3. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiara aperta la votazione sull'articolo 3. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Adesso colleghi, pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo all'articolo 5. Emendamento 5.500, lo votiamo ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Il parere di Commissione e Governo è favorevole. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Sempre ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, votiamo l'emendamento 5.501, che è il parere favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, pongo in votazione l'emendamento 5.502 con il parere favorevole di Commissione e Governo. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. 5.1000 dell'onorevole Pavanelli, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. 5.22, dichiara aperta la votazione, il parere di Commissione e Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Colleghi, adesso pongo in votazione l'articolo 5, dichiara aperta la votazione. Stiamo votando l'articolo 5, vi ringrazio. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno, invito il Ministro Pichetto Fratin a esprimere il parere. Ministro Pichetto Fratin, ordine del giorno 1, Gusmeroli.
7: Allora, ordine del giorno 1, Gusmeroli. Primo e terzo impegno, favorevole con riformulazione, a favorire nell'esercizio della delega legislativa di cui è il provvedimento in esame la piena partecipazione dell'industria italiana ai programmi europei e internazionali di sviluppo nucleare, valorizzando il ruolo già svolto dalle imprese, dagli enti di ricerca delle università italiane e favorendo il rafforzamento della filiera nazionale delle competenze tecniche, scientifiche e industriali nel sistema paese. Secondo impegno, favorevole. Quarto impegno, favorevole con riformulazione, a valutare in coerenza con i principi e i criteri direttivi di quell'articolo 3 l'adozione di misure di promozione, valorizzazione e compensazione connesse alla realizzazione degli impianti tenendo conto delle esigenze dei territori interessati e delle comunità coinvolte, secondo criteri di proporzionalità, sostenibilità finanziaria e coerenza con il quadro ordinamentale vigente, fermo restando la possibilità di prevedere forme di contribuzione a carico dei soggetti proponenti. Quinto impegno, favorevole con riformulazione, ad assicurare in connessione con l'avvio del programma di nucleare sostenibile un'adeguata attività di informazione e partecipazione ai cittadini, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di garantire la trasparenza, la piena conoscenza e la consapevole partecipazione.
1: E siamo al primo ordine del giorno. Ordine del giorno 2, Zinzi.
7: Impegno favorevole con riformulazione. Dopo le parole, valutando l'opportunità, inserire le seguenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: 3, Braga.
7: Contrario.
1: 4, Di Sanso.
7: Contrario.
1: 5, Lomuti.
7: Contrario.
1: 6, Labate.
7: Contrario.
1: 7, Cappelletti.
7: Contrario.
1: 8, Santillo.
7: Contrario.
1: 9, Morfino.
7: Contrario.
1: 10, Ferrara.
7: Contrario.
1: 11, Ilaria Fontana.
7: Contrario.
1: 12, Pavanelli.
7: Contrario.
1: 13, Appendino.
7: Eliminare le premesse terza, quarta, quinta e sesta. favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di
1: 14 Bonelli.
7: Espungere le premesse, favorevole con unica riformulazione degli impegni, impegna il governo nei decreti legislativi delegati a garantire il rispetto del divieto di diversione di materiali, impianti e tecnologie per la produzione di armi nucleari, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.
1: 15 Zanella.
7: Contrario.
1: 16 Grimaldi.
7: Contrario.
1: 17 Zanatti.
7: Contrario.
1: 18 Fratoianni.
7: Contrario.
1: 19 Borrelli.
7: Contrario.
1: 20 Dori.
7: Contrario.
1: 21 Del Barba.
7: Contrario.
1: 22 Casasco.
7: Impegno accoglibile con riformulazione. Alla linea dopo le parole a valutare l'opportunità inserire le seguenti: compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Favorevole invece lettere A e B. Contrario lettera C.
1: 23 Ghirra.
7: Contrario.
1: 24 Simiani.
7: Espunte le premesse, favorevole con riformulazione a promuovere nell'ambito delle sedi europee competenti la cooperazione nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie nucleari sostenibili avanzate.
1: 25 Evi.
7: Contrario.
1: 26 Pandolfo.
7: Contrario.
1: 27 Peluffo.
7: Contrario.
1: 28 Ferrari.
7: Contrario.
1: Grazie signor Ministro. Allora cominciamo dall'ordine del giorno 1, Gusmeroli, accetta la riformulazione? Sì. 2, Zinzi, accetta la riformulazione? Sì. Onorevole Braga, c'è parere contrario sull'ordine del giorno? Lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 3, Braga. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Di Sanzo, il parere contrario sull'ordine del giorno? Che facciamo? Lo votiamo? Sì. Pongo in votazione ordine del giorno 4 Di Sanzo e parere contrario del governo, la votazione è in corso. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Muti, lo mettiamo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Ah, vuole parlare, chiedo scusa, revoco la votazione, onorevole Muti, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Bene, noi con quest'ordine del giorno volevamo semplicemente richiamare l'attenzione del governo nel chiedere una cosa semplice, cioè non si può trattare un argomento così impattante, soprattutto per le future generazioni, un po' come tirare fuori il coniglio dal cilindro. È un argomento, tra l'altro, sul quale la storia ci riporta ben due referendum, sui quali il popolo italiano si è espresso in maniera molto chiara. Si è espresso dicendo no al nucleare. Eppure oggi il governo tenta di raggirare quelle decisioni con una scarsissima concertazione, non ha coinvolto le associazioni, non ha coinvolto gli esperti istituzionali, non ha coinvolto i territori, e questa strada oggi viene presa dal governo Meloni in maniera totalmente improvvida. Noi consideriamo, con quest'ordine del giorno, di richiamare l'attenzione, abbiamo chiesto di richiamare l'attenzione del governo per almeno capire se si può assumere l'impegno su questa legge delega a coinvolgere i territori, perché non c'è nulla su questo aspetto, a cercare di capire quali sono le tempistiche, soprattutto sul fattore economico, che questa scelta non ricada poi sulle tasche degli italiani, perché quanto ai profitti, ci sono sempre i soliti noti pronti a fare il profitto su qualsiasi strada come questa. Ripeto, la storia ci ha detto già per ben due volte che il popolo italiano si è espresso in maniera assolutamente contraria, e soprattutto cercare di capire più nel dettaglio, dal punto di vista economico e ambientale, qual è la direzione che vogliono prendere. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'ordine del giorno 5, lo muti con il parere contrario del governo e la votazione aperta. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge, ordine del giorno 6, l'abbate. Dichiara aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Bravi colleghi, silenziosi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole 6, che significa? Non si sa. Vabbè. Ordine del giorno 7, Cappelletti. Onorevole Cappelletti, vuole intervenire? Lo mettiamo in votazione. Votazione aperta, parere è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Santillo, Dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario, ordine del giorno numero 8. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Morfino, dichiaro aperta la votazione, ordine del giorno numero 9, il parere è contrario. Signora Caretta è già votata, grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrara, il numero 10, chiede di intervenire, prego.
9: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno pone una domanda molto semplice. Se il problema è oggi, perché la soluzione dovrebbe arrivare tra 20 anni in ambito di energia? Perché qui stiamo discutendo di una tecnologia che nelle migliori delle ipotesi entrerà in funzione quando molti di noi saranno seduti in quest'aula a discutere di tutt'altro. Le bollette però arrivano oggi, le imprese chiudono oggi, la concorrenza internazionale la subiamo oggi. E invece il governo ci propone una politica energetica che assomiglia a quelle promesse che sentiamo da anni. Prima il ponte, poi le accise, poi il blocco navale, adesso il nucleare. Sempre la stessa logica. Il problema è presente, la soluzione è sempre rinviata al futuro. Ammesso che tutto vada bene, e già sarebbe una novità, tra le autorizzazioni, ricorsi, progettazioni, costruzione e messa in esercizio, parliamo di tempi incompatibili con gli obiettivi del 2030. In pratica, è come vedere uno che ha fame oggi e promettergli il pranzo nel 2045. E mentre noi discutiamo di reattori, che forse arriveranno tra 20 anni, oggi arriva una notizia molto interessante da Bruxelles. L'Unione Europea apre la possibilità per l'Italia di utilizzare 6,5 miliardi di euro in investimenti energetici. Ma attenzione, non per qualsiasi cosa, non per distribuire soldi a pioggia, non per alimentare nuove fantasie industriali. La Commissione Europea parla chiaramente di investimenti che accelerano la transizione energetica, rafforzino la resilienza del Paese e riducano la dipendenza dai combustibili fossili. In altre parole, mentre il governo guarda al nucleare del 2050, l'Europa continua a investire sulle tecnologie che producono energia oggi. E infatti i dati europei raccontano una realtà molto diversa dalla propaganda che ascoltiamo in quest'aula. Nel 2025 e nel 2026 in Europa l'eolico e solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione elettrica. Le rinnovabili rappresentano ormai la principale fonte di produzione energetica europea. Non tra 20 anni, oggi. E allora il paradosso è straordinario. L'Europa corre sulle rinnovabili, noi continuiamo a discutere di una tecnologia che ogni volta che ci si avvicina si allontana. Prima il 2035, poi il 2040, poi il 2050. Praticamente il nucleare dall'orizzonte mobile. Più ti avvicini, più si sposta avanti. E nel frattempo le rinnovabili continuano ad essere bloccate con le autorizzazioni, lente, la burocrazia, le procedure complicate, conferenze, dei servizi infinite e regole diverse territorio a territorio. In pratica il governo mette a freno ciò che funziona oggi e mette il turbo a ciò che forse funzionerà domani. Peccato che il turbo sia montato su una macchina ancora ferma in concessionaria. Ed è questo il senso dell'ordine del giorno. Se davvero vogliamo parlare di sicurezza energetica, semplifichiamo subito le autorizzazioni per le fonti rinnovabili. Diamo certezza agli operatori, riduciamo i tempi. Facciamo arrivare gli investimenti veri perché la transizione energetica non si fa con le conferenze stampa, si fa con gli impianti che producono energia. Perché il rischio è che tra 20 anni ci ritroveremo con molte slide, annunci, rendering e ancora nessun kilowattora nucleare prodotto. Perché quando chiediamo meno propaganda sul nucleare del futuro e più sulle rinnovabili del presente, è perché gli italiani non possono pagare le bollette nel 2026 con l'energia promessa nel 2050. Grazie.
1: Grazie a lei. Dichiaro aperta la votazione. L'ordine del giorno è il numero 10. Il parere è contrario, il primo firmatario è l'onorevole Ferrara. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ilaria Fontana, su ordine del giorno, il parere contrario del Governo, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pavanelli, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario, l'ordine del giorno è il numero 12. Grazie colleghi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Appendino, accetta la riformulazione proposta dal Governo? Chi me lo dice? Onorevole Alifano, me lo dice lei? Non l'accetta. Dichiaro aperta la votazione. Il parere è contrario. L'ordine del giorno è numero 13. Grazie colleghi. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Onorevole Bonelli, accetta la riformulazione? Non lo accetta. Chiediamo di votarlo. Chiede di intervenire. Prego, prego.
10: Signor Ministro, io apprezzo la sua, noi apprezziamo la sua volontà di trovare una soluzione, però in primis sarò molto sintetico. Lei ha fatto una riformulazione in cui ha fatto saltare un impegno fondamentale, che sostanzialmente è quello di dire: si vogliono fare le centrali nucleari in Italia? Bene, però prima fate il deposito di scorie radioattive. Così non può funzionare, che fate saltare questo impegno. Che pensate di fare le centrali nucleari e poi non saper portare ed individuare il deposito di scorie radioattive? Questo è un impegno per noi fondamentale. Poi c'è anche un problema che attiene il tema, anche in questo caso, dell'ordine del giorno. Noi parliamo di usi di scopi civili. Questa parola veramente vi crea uno stato di agitazione. Usi civili, insomma, io non so che livello di preoccupazione può suscitare in voi una definizione così puntuale, pacifica, normale, scontata. Però vede, non c'è solamente la produzione di armi nucleari, c'è anche la ricerca. Lei sa bene che Leonardo è impegnata nella ricerca in questo settore, e allora, se vogliamo effettivamente fare in modo che l'Italia sia fuori da ragionamenti di riarmo che vanno in una certa direzione per poi magari vendere brevetti da qualche altra parte, la nostra risposta è no grazie. Avete perso l'occasione di caratterizzare con il nostro emendamento un provvedimento che andasse nella direzione degli usi civili. Avete scelto la strada dell'ambiguità, perché dietro la vostra ambiguità si nasconde un qualcosa di ben chiaro, quello di non dire la verità agli italiani.
1: Grazie signor Bonelli. A questo punto, non avendo accettato la riformulazione, il parere del Governo è contrario e dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 14 dell'onorevole Nevi. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zanella, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiara aperta la votazione, il parere è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Grimaldi, dichiara aperta la... chiede di intervenire, prego. La parola onorevole Grimaldi.
11: Beh, come avete capito, la gestione dei rifiuti radioattivi è un problema non risolto e intanto pende a carico dell'Italia una procedura di infrazione della Commissione europea. Sapete perché? Per il cronico ritardo, appunto, nell'individuazione dell'unico deposito nazionale. E oggi il 99%

0: Nell'impianto in Belgio, nell'impianto Lag in Francia, a Sellafield nel Regno Unito, ma quelle scorie dovevano rientrare entro il 2025, siamo già in ritardo. Avete appena rinnovato l'accordo con la Francia per continuare a tenere lì quelle scorie e resteranno nei depositi francesi fino al 2040, 15 anni in più del previsto, e non è chiaro quanto costeranno. Ecco, io lo dico così, sarebbe serio, come diceva il collega Bonelli, almeno dire che per fare tutto questo serve avere quell'individuazione, almeno dire di farla dopo quell'individuazione. Invece voi continuate a fare scelte provvisorie come quella di addirittura acquistare da Exor, cioè da Elkan, e lei li conosce bene, Pichetto Fratin, il deposito Avogadro, che tra l'altro è un sito non idoneo per fare il sito nazionale di stoccaggio. Insomma, lei da piemontese continua a lasciare in un triangolo d'acqua la gran parte delle scorie nucleari presenti in Italia. E lei, che non trova un posto in Italia dove fare questo deposito, un deposito dove non succede niente, dove è tutto bunkerizzato, cementificato, davvero vuole trovare 25 luoghi dove mettere i suoi mini reattori? Non è credibile, e lei lo sa. Grazie.
1: A lei. Dichiara aperta la votazione sull'ordine del giorno 16 Grimaldi. Il parere del governo è contrario. Del Mastro ha votato. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Zaratti, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Fratoianni, parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Borrelli, chiede di intervenire, prego.
2: Grazie Presidente, in quest'ordine del giorno noi chiediamo che il sito del Garigliano e la Regione Campania siano esclusi, sempre che il Ministro Pichetto Fratin e gli esperti che lo circondano siano in grado di realizzare il sito nazionale di scorie nucleari. Voglio ricordare che le abbiamo spedite all'estero e poi quando devono tornare qua nel 2025 non ce le siamo riprese, perché siamo arrivati a questo: progettiamo mega centrali atomiche, non siamo riusciti, nucleari, non siamo riusciti neanche a trovare un sito per le scorie, e dulcis in fundo non abbiamo finito neanche lo smantellamento, che doveva già essere finito, e la Sogin ha speso 14 miliardi di euro di anno in anno con aumento dei costi. Però una cosa la dobbiamo dire: nel Garigliano in Campania è stato fatto un macello sulla centrale, sull'ex centrale, e quindi noi chiediamo che in Campania, in particolare nel Garigliano, non sia realizzato il sito. Eppure, nonostante una richiesta ovvia, perché non si dovrebbe realizzare, e il Ministero si era impegnato a non farlo nel Garigliano, vari ministri, per la prima volta viene messo in discussione, perché quest'ordine del giorno aveva semplicemente chiesto di confermare quello che era già stato detto. E poiché noi non ci fidiamo, visto che molto spesso non vengono mantenute le parole, l'abbiamo richiesto in questo Parlamento. Il sito del Garigliano non era adatto, è stato detto più volte, l'abbiamo messo nero su bianco in quest'ordine del giorno e ci è stato detto il parere negativo. Quindi i cittadini campani, e in particolare quelli che hanno vissuto il dramma sul loro territorio, perché quel sito ha avuto un sacco di problemi, i cittadini di quel territorio del Garigliano hanno sofferto moltissimo, sanno che sono di nuovo in pericolo, perché questo governo e questo Parlamento non mantiene gli impegni che erano già stati presi precedentemente. Ebbene Ministro, noi faremo una grande battaglia, perché in politica la continuità ha un valore, e se si mette in discussione un accordo preso in precedente, noi di AVS faremo di tutto per farlo mantenere, per l'onore delle nostre istituzioni e per quello che hanno sofferto quei territori.
1: Grazie, dichiaro aperta la votazione sull'ordine del giorno 19 Borrelli, il parere del governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Dori, parere contrario sull'ordine del giorno, dichiaro aperta la votazione. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Del Barba, dichiaro aperta la votazione, l'ordine del giorno al parere contrario del governo. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Casasco, accetta la riformulazione? Sì, grazie. Onorevole Ghirra, parere contrario, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Intervengo perché sono piuttosto sorpresa da questo parere contrario del governo. Ho approfittato, diciamo, di questo disegno di legge sul nucleare per tornare su un tema su cui sembrava che ci fosse stata un'apertura, che è quello delle centrali a biomasse, perché in Sardegna, nella mia

0: Terra ce n'è una che rischia di chiudere perché con il decreto bollette il governo ha deciso di modificare il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas e biomasse, quindi rischiando di compromettere situazioni lavorative dove sono stati fatti importanti investimenti, dove sono stati prodotti dei sistemi di economia circolare importanti che vedono occupati circa 400 addetti. E soprattutto in contraddizione con quello che mi aveva detto in una risposta a un'interrogazione in commissione il sottosegretario Barbaro, leggo testualmente, perché appunto sottolineo spesso le criticità strutturali del sistema elettrico della Sardegna, che è caratterizzato da limitata interconnessione con la rete nazionale e da una crescente penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili, e che la generazione elettrica da biomassa e solide svolge un ruolo significativo in quanto fonte rinnovabile programmabile in grado di contribuire alla stabilità del sistema elettrico regionale e assicurare una produzione continua e prevedibile. Il sottosegretario chiudeva la sua risposta dicendo che il governo mantiene un costante monitoraggio sugli effetti economici, occupazionali e territoriali derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio e ribadisce l'esigenza di individuare strumenti adeguati per sostenere la filiera delle bioenergie, tenendo conto sia della specificità tecnologiche sia dell'obiettivo generale di contenimento dei costi per il sistema. In tale quadro si rendeva disponibile a programmare un tavolo di confronto con la Regione, gli operatori del settore e le organizzazioni sindacali, ritenendo essenziale accompagnare in modo sostenibile la filiera delle biomasse per garantire che eventuali criticità non compromettano la sicurezza del sistema elettrico regionale nella fase di superamento del carbone, il patrimonio di competenze e gli standard occupazionali già presenti nella Regione. Ministro, a noi risulta che ARERA stia andando avanti senza consultarsi con nessuno. Io spero che lei possa smentire queste preoccupazioni e le chiedo di accantonare questo ordine del giorno e rivalutare il suo parere e magari anche riformularlo, però ci sono tante famiglie che sono estremamente preoccupate per quello che avete fatto col decreto bollette e che aspettano un segnale dal governo. Grazie.
1: Grazie a lei. Il governo non intende mutare il suo parere, dunque passiamo a voto. Onorevole Ghirra, ordine del giorno il 23, dichiara aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Grazie colleghi, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Simiani, accetta la riformulazione? No. Dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, siamo all'ordine del giorno Evi, dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Pandolfo, su ordine del giorno il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Peluffo, dichiaro aperta la votazione, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Onorevole Ferrari, dichiara aperta la votazione, su ordine del giorno il parere contrario del governo. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti e votanti 204, maggioranza 103, favorevoli 55, contrari 149, la Camera respinge. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno, ma a questo punto interrompiamo l'esame del provvedimento che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 4 giugno, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. Grazie colleghi, noi abbiamo un intervento di fine seduta, ha chiesto di farlo l'onorevole Urzì e ne ha facoltà.
2: Presidente, il 2 giugno del 1946 venne eletta l'Assemblea Costituente e ci fu il referendum che diede vita alla Repubblica. Eppure, in quella data, più di 1 milione di italiani non poterono recarsi al voto partecipando a questo corale momento di nascita della Repubblica. Furono gli italiani della provincia di Bolzano e furono gli italiani delle province di Trieste, della Venezia Giulia e della Dalmazia. E fu questo, per riguardo alle popolazioni del confine orientale, evidentemente un triste annuncio del martirio che sarebbe seguito. Ad 80 anni, Presidente, dalla nascita della Repubblica, c'è una necessità di un doveroso atto di memoria storica nella coscienza collettiva della nazione su questo episodio. Un 2 giugno è e rimane data fondante della Repubblica, però senza le rimozioni di un tassello di quella storia complessa del nostro paese che ha prodotto l'impossibilità per una parte della comunità nazionale di poter partecipare a quel momento storico e decisivo nella creazione del nostro paese nella sua dimensione democratica. Furono motivi diversi quelli che portarono all'esclusione di queste popolazioni. Da una parte evidentemente l'occupazione dei territori orientali da parte della Jugoslavia, l'incertezza evidentemente del futuro. Dall'altra parte, in provincia di Bolzano, la questione non ancora definita degli optanti, ossia nel 1939 c'era stata l'opzione delle cittadini di lingua tedesca di quel territorio fra l'Italia, dovendo però rinunciare alla propria lingua ed identità, oppure la Germania, mantenendo la propria identità e la propria cultura ma rinunciando alla cittadinanza italiana e ai propri beni. Le opzioni avevano lasciato sospese queste popolazioni che non erano più di cittadinanza italiana e quindi le elezioni furono altrettanto sospese. Nel settembre del 1946 la questione altoatesina fu risolta attraverso l'accordo De Gasperi-Gruber che riconobbe l'autonomia del territorio della regione Trentino-Alto Adige. La Costituente, dei 573 seggi da assegnare, non vide attribuiti quindi tutti quei seggi, ma solamente 556. Quindi mancarono i 13 dei territori dell'Italia orientale e mancarono i 5 della provincia italiana. Andarono al voto, al contrario, gli italiani di Briga e Tenda, che pure nel 1947 persero la cittadinanza italiana. Allora, Presidente, siamo convinti che questo momento nel quale ci fu una frattura fra italiani, nel momento in cui l'Italia post-guerra stava rinascendo, debba essere semplicemente celebrato, anche perché fu impedito il loro appuntamento con la storia anche alle donne che per la prima volta avrebbero potuto anche in quei territori poter esprimere il loro voto. Ora credo che sia il momento di una memoria collettiva che nelle occasioni di celebrazione della nascita della Repubblica che abbiamo appena celebrato si deve rinnovare nella memoria di tanti che parteciparono a questo momento collettivo di festa, ma anche ai tanti ai quali invece con rimpianto diciamo noi fare. Io auspico, Presidente, che questo dovere della memoria possa essere fatto salvo nelle prossime future celebrazioni del 2 giugno, perché tanti italiani allora furono portati a essere esclusi da un momento fondante della nostra Repubblica e noi abbiamo il dovere di celebrare anche loro. Grazie.
1: Grazie a lei. Grazie a tutti. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

discover that.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione per un notiziario flash. La settimana parlamentare in aula si è chiusa stamane con l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo sulla conversione del decreto sul cosiddetto piano casa. Contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sociale integrata destinata alla vendita o alla locazione a prezzi calmierati. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si terranno lunedì dalle 12:20. In mattinata anche l'esame del disegno di legge sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori, dei docenti universitari. Conclusa la discussione generale, l'esame è stato rinviato ad altra seduta. Il Senato oggi non si è riunito. L'aula è convocata per martedì pomeriggio per proseguire l'esame del DDL sulla caccia. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Il capo dello Stato Mattarella ha chiamato Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il nuovo duro attacco di Donald Trump al G7 in Francia. Mi ha implorato di fare la foto, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano ai microfoni di La Sette. A stretto giro è arrivata la replica della Premier che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, ha scritto Meloni. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente e con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. È tutto per il notiziario flash, buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 17:02. Presso la sala della Regina di Montecitorio si è svolto ieri l'altro il convegno l'ETS per l'Italia, competitività, sicurezza, prospettive, con i saluti del vicepresidente della Camera Sergio Costa. Buon ascolto.
2: Grazie e benvenuti a tutti. E come dico sempre in questo periodo, grazie di aver attraversato il Sahara di Roma in questo caldo, quindi grazie veramente. Grazie anche perché oggi, insieme ad Ecco, che ringrazio in particolare, ha deciso di strutturare questo intervento, i gentili relatori che sono qui seduti e che sono anche in platea, parleremo di un argomento che sembra fortemente tecnico, quasi tecnicistico, cioè l'Emission Trading System, l'ETS, ma che dietro, almeno a mio parere, ha elementi di politica molto importanti. E quindi aveva e ha un senso in questo momento storico parlarne qui alla Camera dei Deputati, perché voi sapete che in queste settimane si discuterà a Bruxelles dell'Emission Trading System. E proprio domani si riunisce il Consiglio europeo che affronterà il tema di revisione dell'ETS e come tutti sapete durante il mese di luglio la Commissione presenterà la sua proposta di revisione. Ora mi piace ricordare, giusto anzi ricordare, che questa proposta di revisione del mese di luglio è una proposta dovuta alla norma, cioè non è richiesta da qualche Stato. E questo, col dovuto rispetto, è bene che lo chiariamo, perché qua qualcuno ci vuole mettere sempre il cappello. No, è la norma che lo prevede, nessun altro che la norma. E perché lo voglio dire in questi termini? Perché è giusto che si faccia questo passaggio di revisione, è giusto perché è un meccanismo che va tarato via via che si sviluppa, e di conseguenza in questa sua nuova versione che via via si deve aggiornare non deve danneggiare nessuno, ma deve poter spingere tutti quanti. Allora, questo passaggio ovviamente di revisione di luglio avviene in una fase complessa, non vi sfugge come i prezzi dell'energia siano alle stelle. Ora non vorrei sembrare retorico, voglio dire, il dato è questo, poi vediamo che cosa succede alla luce del MIU che verrà firmato in questi giorni sulla vicenda di Hormuz, però il dato è questo. E l'altro dato è che si chiedono certezze. Negli ultimi mesi, e a voi non sfugge, si è spesso concentrato tutto il dibattito sul concetto di sospendere oppure di fermare in ogni caso, di breccare, diciamo, l'ETS. Però secondo me, lo propongo, e questo già è una valutazione con voi di tipo politico, chi indica l'ETS come responsabile dell'incremento del costo delle bollette, secondo me sta sbagliando, cioè sta individuando il bersaglio sbagliato. Il vero fattore, ovviamente a mio parere, che determina il costo dell'energia in Europa, e ovviamente che cresce, è il fatto che noi decidiamo di affidarci al prezzo del gas. Almeno a mio parere questo è uno degli elementi. L'ETS è stato pensato esattamente per ridurre la dipendenza dal gas, quindi, o comunque dalle fonti fossili, e quindi abbassare il costo delle bollette. Sospendere o indebolire l'ETS sarebbe un errore per il nostro Paese e per l'Unione Europea. Vi cito tre motivazioni. Il primo, perché non risolve il problema reale, cioè tutte le analisi che abbiamo potuto leggere in queste settimane e mesi ci dicono che non produce l'effetto che invece qualcheduno sostiene. Il secondo, perché indebolirebbe la credibilità europea, cioè l'Europa fa un percorso, togliamo una prevedibilità del percorso, al di là della taratura di cui abbiamo detto finora, e che quindi crea un meccanismo che stressa proprio l'attività produttiva. Terzo, perché ci isola rispetto a un'Europa che invece in questa direzione vuole andare, ci isola politicamente. Allora, se partiamo dal presupposto che a luglio è prevista in ogni caso la revisione, e già mi sono fermato sul tema, l'ETS, a mio parere, funziona, primo motivo, perché rende le emissioni sempre più scarse e più costose. È il dato. Spinge quindi che cosa? Chi? Le imprese a investire nella transizione. Indebolirlo per un sollievo microtemporale in realtà determina le problematiche che abbiamo detto finora, ovvero si abbrecca il sistema europeo. Secondo, le quote assegnate gratuitamente alle imprese devono diventare sempre di più un premio per chi investe nella transizione ecologica e nella sua trasformazione, non sono un sostegno automatico. Ogni margine quindi di flessibilità che va riconosciuto va anche legato a investimenti reali nella transizione, quindi innovazione, tecnologia avanzata e quant'altro per la decarbonizzazione. Terzo, meno frammentazione. Le eccezioni nazionali, ovviamente, che oggi indeboliscono il sistema e disperdono le risorse, vanno ovviamente superate. Due timori ricorrenti. Sulla speculazione, il mercato delle quote è oggi già sorvegliato, si parla molto di speculazione, ma il mercato delle quote è già sorvegliato, come altri mercati, né più né meno. Magari si può rinforzare gli strumenti di controllo, ok, ben venga, è un tecnicismo, però. Sull'uso dei crediti generati fuori dall'Europa e legati alla rimozione dell'anidride carbonica sono strumenti utili anche sul piano diplomatico, utilizziamoli anche sul piano diplomatico, diventa un elemento supplementare a nostro favore. Se sono riuscito a spiegarmi bene, allora qual è il tema sul quale sicuramente io metterei il centro gravitazionale dell'attenzione? E il dibattito sulla proposta che riguarda l'Italia, cioè l'utilizzo dei proventi dell'Emission Trading System, ovvero sia, io ho il dato, tra il 2012 e il 2024 le aste hanno generato per l'Italia circa 18 miliardi di euro. Bene, dai dati delle rendicontazioni ufficiali risulta che solo 1,6 miliardi di euro, cioè a circa il 9%, sono stati destinati a misure legate alla transizione ecologica. Per un paese con lo spazio fiscale come quello dell'Italia, questo è un errore gigantesco. I proventi delle aste devono essere integralmente o quasi integralmente restituiti alle imprese, notare, alle imprese, per finanziare la loro transizione energetica attraverso contributi per l'installazione di rinnovabili, per l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei processi di produzione. Quindi, tra virgolette, presi e dati a chi fa questo lavoro. Le misure sono state recentemente introdotte in risposta alla crisi energetica, vanno invece nella direzione opposta. Il taglio generalizzato delle accise o la sterilizzazione dell'ETS nel settore termoelettrico previsto nel decreto bollette, recente decreto bollette, rappresentano misure, perdonatemi, che sono sicuramente costose, è ovvio. Io aggiungo, avrò la mia visione politica, magari tarata, però sono anche inutili e sono regressive, perché sussidiano indirettamente che cosa? Le fonti fossili. Se ci riflettiamo, questo è il sussidio alle fonti fossili, ovvero proprio il contrario di quello di cui stiamo parlando adesso. Proprio a causa delle sue fragilità strutturali derivanti dall'eccessiva dipendenza dalle fonti fossili, il gas in particolare, l'Italia avrebbe tutto l'interesse a sostenere ogni tipo di strumento che invece ne rafforza l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Italia in Europa e dell'Italia del mondo. L'ETS, al pari del mercato unico dell'energia, il mercato unico dei capitali, è un tassello fondamentale del processo di integrazione europea. È trasversale da questo punto di vista. Allora è qui il ruolo dell'Italia in Europa, non soltanto rispetto ai propri cittadini, ovviamente, ma anche rispetto agli altri paesi europei. Non è più una questione di scontro, non le voglio, è una questione di proposta, come le voglio, però con quella finalità, ecco quegli obiettivi. Step by step, ma con quella finalità, quindi con quella visione. È inutile essere in una posizione isolata, perché ci isoliamo, diventiamo un'isola nell'Unione Europea. Io chiudo dicendo, signori, è chiaro, e non lo dico retoricamente, che l'Italia ha tutte le competenze per fare questo percorso, che le imprese e le energie possono giocarsi questa partita, le nostre imprese questa partita se la possono giocare. Questo è il dato, guardo lui perché è di Confindustria, però ci conosciamo da tempo e ne abbiamo discusso da tempo. Le imprese hanno questa capacità, questa qualità e secondo me sono anche mature per fare questo, magari la politica un po' di meno. Allora la revisione dell'ETS, a mio parere, non è l'occasione per soffocare questo percorso, è l'occasione per governare questo percorso. Ecco perché io mi aspetto in queste settimane che l'Italia vada lì, non per il niet, ma per poter uscire con una proposta che unisca e che unisca al tavolo le imprese e i cittadini. E senza retorica lo dico, perché l'abbiamo detto prima, queste sono risorse che devono andare alle imprese per la decarbonizzazione, per la transizione, io dico ecologica, non solo energetica, che c'è lo step supplementare tra energetica e ecologica, ma per questo servono. Le vogliamo rinunciare isolandoci? Oggi io vi chiedo, e quindi ringrazio nuovamente voi tutti che siete qua, di affrontare questo tema con un panel tecnico, con un panel politico successivo a questo, bipartisan, non necessariamente di parte, ovviamente io sono di parte, però è normale, ma come vicepresidente in questo momento l'organizzazione è bipartisan, ma l'elemento forte qual è? Proviamo a venirci incontro per evitare che invece si sia lo scontro. Grazie a tutti e buon lavoro.
3: Bene, eccoci, funziona. Buongiorno a tutti, io sono Stefano Feltri, sono un giornalista e ho il piacere di moderare questo evento organizzato da ECCO. E per cominciare appunto invito Chiara Di Mambro, che è direttrice strategia Italia Europa di ECCO, che ci aiuterà, dopo il primo intervento del vicepresidente Costa, ci aiuterà a capire a che punto siamo del dibattito e che cosa bisogna decidere anche in questa fase. Grazie.
4: Grazie mille. Dovrebbe esserci una presentazione, non so se... Eccola, a lei. Perfetto, grazie. Grazie mille all'onorevole Costa per questo invito e per l'opportunità di questo spazio, di avere appunto un dibattito, un confronto qualificato sull'ETS. Prima di essere direttrice in ECCO, per lungo tempo per le istituzioni in Italia e in Europa ho potuto seguire il dossier dal punto di vista tecnico, per cui quello che oggi proverò a fare è... alla vigilia del Consiglio europeo, alla vigilia della revisione dell'ETS, fornire una descrizione dei fondamentali. In questi mesi, come ci siamo detti, l'ETS è stato spesso indicato come la causa dello svantaggio competitivo delle imprese europee rispetto ai competitor internazionali, come la causa dei maggiori costi energetici. Quello che proverò a fare adesso è tornare ai fondamentali, dare un po' di numeri che caratterizzano quello che effettivamente è l'ETS, dove ci ha portato, quindi per aprire uno spazio più informato per un dibattito riguardo a questo importante tema. Quindi cos'è l'ETS? Questa è la prima domanda che dobbiamo farci. L'ETS è lo principale strumento europeo per ridurre le emissioni dei settori a maggiore intensità energetica. È partito solo per le imprese nel 2005, 20 anni fa, ai costi più bassi per il sistema economico. L'obiettivo dell'ETS è duplice: ridurre le emissioni ai minori costi possibili per il sistema economico. Il meccanismo è quello del cap and trade. Si fissa un tetto massimo alle emissioni, il cap, che è espresso in quote. Una quota equivale al diritto ad emettere una tonnellata di CO2. Le quote si scambiano sul mercato. Ogni impresa, quindi, sulla base del prezzo di mercato, decide, in base a questo prezzo, se debba investire per ridurre le proprie emissioni oppure acquistare le quote. La logica economica è abbastanza semplice. Il prezzo esprime il costo marginale di riduzione. Quindi, chi può ridurre lo fa, chi non può acquista, mettendo in un percorso di progressione tutti i soggetti che partecipano al mercato nelle condizioni di affrontare le opzioni di riduzione nel momento in cui queste sono possibili. Il risultato è che l'abbattimento avviene sempre dove costa meno, per l'intero sistema economico, non dove un regolatore lo ha deciso. Quindi l'ETS è la politica tecnologicamente neutrale per eccellenza. Non si dice alle imprese quali tecnologie bisogna usare, si crea un segnale di prezzo, un indirizzo agli investimenti e si lascia al mercato la scelta di dove investire. E la bontà, diciamo, l'efficienza di questo sistema è riconosciuto anche dal fatto che oggi nel mondo esistono oltre 40 mercati del carbonio, sicuramente a diversi livelli di maturazione, ma esistono oggi, tra i quali la Cina, il Brasile, la Turchia, importanti competitori dell'Europa. Facciamo un po' di storia per ricordarci come siamo arrivati al sistema, come oggi, diciamo così. L'ETS appunto è partito nel 2005 con una fase pilota in cui è stato essenzialmente fatto il setup istituzionale, quindi le imprese hanno capito che cos'era questo sistema, più o meno, sono state rilasciate le autorizzazioni, sono state create le autorità competenti. Questa era una fase pilota pre-Kyoto. Pre-Kyoto perché l'ETS è stato scelto come il metodo di attuazione del protocollo di Kyoto dall'Unione Europea, proprio perché riduceva le emissioni ai minori costi. La sovrapposizione quindi di questo sistema con il periodo Kyoto in questa prima fase, che era dal 2008 al 2012, ha scontato, diciamo, una iniziale frammentazione. Esistevano nei fatti 28 cap, anche se qui il Regno Unito non c'era all'epoca, 28 cap, 28 segnali di prezzo, 28 interpretazioni del campo d'applicazione. Quindi il sistema europeo dell'ETS era europeo un po' solo sulla carta, è diventato effettivamente europeo nella fase successiva. Con il 2013 assistiamo alla trasformazione strutturale del sistema che ci ha portato nel sistema che è oggi. Il cap è diventato effettivamente unico, ha cominciato a ridursi secondo un fattore lineare di riduzione annuale. Le assegnazioni, i metodi di assegnazione sono diventati comuni a livello europeo perché I diversi cap e le diverse metodologie di assegnazione che avevano intrapreso gli Stati membri avevano portato delle distorsioni competitive intersettoriali, intrasettoriali e tra gli Stati membri, perché evidentemente nella definizione dei cap c'erano state delle considerazioni non solo tecniche, diciamo così, dal momento che erano 28 su 28 Stati membri. Per far sì che il prezzo poi rispondesse in maniera sempre più efficiente rispetto ai fondamentali, nel 2009 è stata creata la riserva stabilizzatrice del mercato, nel 2008 c'era stata una forte crisi economica che aveva determinato un surplus stabile di quote nel mercato e una depressione sistematica del prezzo, per cui è stata istituita questa riserva stabilizzatrice del mercato che in modo tecnologicamente neutrale e automatico, quindi senza un oversight di tipo politico o interventi che potessero perturbare l'andamento del prezzo, intervenisse sui quantitativi di quote di emissione in circolazione. Fino alla fase 4, in cui il linear reduction factor, quindi il fattore lineare di riduzione, ha continuato a decrescere, al momento, nella diciamo, revisione attuale, questo fattore dovrebbe arrivare a zero nel 2039, quindi questo sarà sicuramente uno degli elementi che sarà oggetto di revisione. E è stato inoltre ampliato il sistema, quando si applicherà anche ai settori dei trasporti, delle piccole e medie imprese e del residenziale, in cui oggi il prezzo dell'ETS è riflesso esclusivamente nel prezzo elettrico. Una delle altre distorsioni è quella che il prezzo dell'ETS occorre che sia riflesso soprattutto nel prezzo dei fossili, in modo tale da eliminare, diciamo così, le ulteriori distorsioni che esistono. Lo stesso segnale di prezzo con l'ETS che oggi abbiamo vale in tutta Europa. L'uniformità di questo segnale è la caratteristica di questo sistema, che se vogliamo è uno dei pochissimi reali elementi di mercato unico in Europa oggi. Guardiamo un po' ai numeri, ci chiediamo, l'ETS quindi funziona? Guardiamo i macronumeri, ok? Macroscopicamente la riduzione delle emissioni in Italia e in Europa si attesta intorno al 50%, la crescita economica si è fermata? No, non si è fermata, ha avuto sicuramente diverse vicissitudini in Europa e in Italia, ma la crescita economica c'è stata. Incremento delle rinnovabili sul sistema elettrico, oggi ci aggiriamo tra il 40 e oltre il 47% in Europa per quello che riguarda Italia ed Europa. Quindi la domanda a guardare questi numeri non è se l'ETS funzioni, ma come adattarlo, come rafforzarlo rispetto alle sfide di oggi. C'è un altro elemento che raramente viene citato. Mentre l'Italia tra il 2012 e il 2024 ha speso qualcosa come 700 miliardi di euro per importare combustibili fossili dall'estero, nello stesso periodo l'ETS ha distribuito in Europa un valore economico. In che termini? Lo fa attraverso le assegnazioni gratuite, che ricordiamo come sono costruite. Sono costruite per ricompensare coloro che si muovono prima, gli impianti più efficienti, sulla base di benchmark di prodotto. Bene, circa 19 miliardi di euro in questi anni sono stati distribuiti alle imprese italiane. Allo stesso modo le aste generano dei proventi e queste vengono redistribuite sulla base del criterio delle emissioni storiche, quindi l'Italia è particolarmente favorita, agli Stati membri, e l'Italia ha riavuto indietro 18 miliardi di euro. Infine un altro elemento che viene citato molto poco, e cioè parte delle quote sono monetizzate dentro il fondo di innovazione, che serve appunto a far sì che le tecnologie più innovative vengano sviluppate. Esistono poi, diciamo, delle call a livello europeo in cui partecipano tutti gli Stati membri per segmenti specifici, l'ultima delle quali ad esempio sull'elettrificazione. Per l'Italia sono stati finanziati 20 progetti per oltre 500 milioni di euro in diversi settori come il chimico, il vetro, l'acciaio. L'ETS a tutt'oggi non funziona solo come una politica ambientale, l'ETS funziona come una politica industriale a livello europeo. E strumenti come quelli che ho descritto non è che sono collaterali, sono l'ETS in azione, è una politica industriale in azione che distribuisce valore in costo capitale che resta sul territorio. Ed è proprio la direzione che, sulla base della nota di inquadramento di qualche giorno fa della Commissione europea, la direzione in cui si vuole andare. Ripasserò velocemente su alcuni numeri che ha già citato il presidente Costa. Tra il 2012 e il 2024, cosa è successo di questi 18 miliardi di euro di proventi delle aste riattribuiti all'Italia? Dalle rendicontazioni ufficiali se ne riesce a rintracciare la spesa solo per il 9%. Perché è rilevante? Perché la direttiva per il 50% prima e adesso per il totale dei proventi delle aste prescrive che questi vengano utilizzati proprio per reinvestire, per supportare le politiche di efficienza energetica, di promozione delle rinnovabili, per aiutare anche le famiglie più vulnerabili da eventuali costi sproporzionati. Tutti questi obiettivi sono ricompresi nella direttiva oggi. E per cui, di nuovo, per un paese con un ridotto spazio fiscale come l'Italia, speriamo che siano le rendicontazioni ufficiali a non riportarlo e che in realtà questi soldi effettivamente siano stati spesi per questi propositi. Tuttavia, non è un'opzione poter lasciare, diciamo così, un bacino di finanziamento così importante, lasciare inutilizzato. Entrando nel merito appunto di quelli che saranno gli elementi della revisione, occorre di fatto sostituire la nostra spesa corrente in combustibili fossili, 700 miliardi di euro in 12 anni, in investimenti capitale nella modernizzazione economica. Questo è quello appunto l'obiettivo che si sta dando la Commissione per questa revisione dell'ETS. Gli elementi, come già detto, che saranno in discussione sono elementi che hanno a che vedere con due punti fondamentali. La Commissione già oggi, ma anche nell'impact assessment della legge clima, sa perfettamente, come tutti noi sappiamo perfettamente, che man mano che si va avanti nella decarbonizzazione le opzioni di riduzione a più basso costo diminuiscono, si va verso quelle a più alti costi. E non è detto che queste siano tecnologicamente disponibili o a costi accessibili. Esiste una questione nei settori che oggi sono dentro la direttiva, i settori hard to abate, esiste la questione delle emissioni residue, esiste quindi la necessità di aggiustare il sistema verso questa nuova prospettiva di scarsità, occorre quindi dare elementi di credibilità e di stabilità del mercato e anche di liquidità di questo mercato, ma questi sono tutti gli elementi che sono già oggi previsti per la discussione. Inoltre, sicuramente appunto, l'utilizzo del 5% dei crediti internazionali, così pure come la revisione del fattore lineare di riduzione, saranno elementi presi in considerazione nella revisione di luglio. In conclusione, ringraziandovi, dopo 20 anni di esperienza il dibattito, insomma, non ci sembra debba essere se l'ETS funziona. La vera domanda è come usarlo al meglio. Come dicevo all'inizio dell'intervento, l'ETS è uno strumento che dà la certezza delle riduzioni ai costi più bassi e bisogna abilitare questo schema a continuare a sviluppare e raggiungere questo obiettivo al meglio. Quindi la sfida è utilizzare meglio gli strumenti che abbiamo per raggiungere competitività e decarbonizzazione. Come usare il prezzo della CO2 per orientare gli investimenti? Come farlo e dare un segnale di prezzo stabile di medio e lungo periodo che sia in grado di premiare chi ha già investito e dare un'indicazione precisa a chi sta per farlo, senza confondere ulteriormente il campo? Come utilizzare i proventi per sostenere l'innovazione e la competitività? Come trasformare effettivamente la transizione energetica dalla vulnerabilità a un'opportunità di sicurezza e sviluppo industriale? Perché se di un ETS riformato e di un ETS che funziona stiamo parlando, deve essere un ETS che continua a consegnare riduzione delle emissioni ai prezzi più bassi. Mille grazie.
5: Bene, grazie a Chiara Di Mambro. Adesso
3: Passiamo a questo primo panel più tecnico e chiederei a Giampaolo Racchi, che è consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio, di riprendere la discussione là dove l'ha lasciata Chiara. Nel vostro rapporto annuale che avete presentato la settimana scorsa c'è uno specifico approfondimento proprio su ETS come strumento rilevante in termini di finanza pubblica, non solo come strumento di politica climatica. Ecco, volevo chiedere due cose, cioè uno, che fine fanno questi soldi? Cioè, com'è possibile che uno strumento pensato per, diciamo così, avere una legittimità attraverso la ridistribuzione, poi si ferma la prima metà? È chiaro che la gente, diciamo che tutti gli altri soggetti poi non capiscono bene se c'è una cosa che deve far pagare gli inquinatori e sussidiare gli altri, e si limita solo a far pagare gli inquinatori. Quindi dove finiscono questi soldi? L'altro è cosa ci aspetta nei prossimi anni. Voi avete nel vostro rapporto una previsione di quali sono le risorse in gioco, che sono nell'ordine di oltre 26 miliardi di euro nei prossimi anni fino al 2038, insomma, quindi sono soldi veri, ecco, che dovrebbero essere oggetto della discussione pubblica probabilmente molto più di adesso. Quindi cosa succede oggi e cosa ci aspetta nei prossimi anni, e anche qualche margine ha, adesso andiamo in una campagna elettorale infinita probabilmente, ma insomma, che cosa si dovrebbe fare per risolvere questo problema?
5: Grazie. Parto dalla seconda parte della domanda, cioè illustrando un po' i dati che abbiamo appunto calcolato nel nostro rapporto annuale riguardo alle entrate dell'ETS fino ad oggi e alle prospettive. Fino ad oggi sono state già ricordate nella relazione, si è detto 18 miliardi dal 21 al 24, negli ultimi anni le entrate in media annuale sono aumentate, nel 20-24 sono circa 2 miliardi e 6 all'anno. Questo livello di proventi che arrivano dalle aste resterà probabilmente stabile nei prossimi anni, quindi fino al 27. Poi cosa accadrà? È stato ricordato che le quote messe all'asta diminuiranno in maniera lineare e quindi si annulleranno nel 2039. Quindi quello che accadrà è che gradualmente ci sarà una riduzione. All'inizio la riduzione delle quote sarà compensata da un plausibile aumento del prezzo. Poi successivamente il prezzo continuerà ad aumentare, ma la riduzione delle quote porterà ad un annullamento comunque dei proventi entro il 2039. Nelle stime che abbiamo fatto, che ricordavi, abbiamo stimato che tra il 2025 e il 2038, con un prezzo finale nel 2040 che stimiamo intorno ai 193 euro, ed è stato stimato facendo un'analisi, un'estrapolazione di tipo lineare sugli andamenti passati, le entrate complessive in questo periodo di tempo, 25-38, sarebbero di circa 26 miliardi e 4. Se i prezzi saranno più elevati, come alcuni osservatori internazionali sostengono, si potrebbe arrivare fino a 32 miliardi e 9, con un prezzo di 290 euro nel 2040. Quindi sono, come si diceva, sono entrate significative. Interverrà in questo andamento per quanto riguarda il gettito dell'Italia il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Europa. L'Europa propone di includere tra le proprie risorse proprie il 30% dei proventi dell'ETS, quindi una parte di questi miliardi saranno trasferiti al bilancio dell'Unione Europea se questa proposta verrà approvata. A fianco di questa, diciamo, modifica che andrà in diminuzione dei proventi, ce n'è una che potrebbe dare qualcosa in più, anche se l'entità è molto limitata, e è l'introduzione del CBAM, o CBAM, che è una modalità con cui si cerca di compensare il fatto che le imprese e gli importatori stranieri non pagano l'ETS, quindi l'importatore, per poter importare in Europa, dovrà acquistare delle quote. I proventi di queste quote per il 25% dovrebbero arrivare ai bilanci nazionali. Si tratta però di ordini di grandezza molto inferiori. Cosa sono queste, cosa devono rappresentare questi proventi? Ma questi proventi, bisogna tornare indietro un attimo al punto che veniva fatto nella presentazione. L'ETS è uno strumento che deve fornire un prezzo di riferimento per fare in modo che la riduzione delle emissioni sia distribuita tra le imprese in maniera efficiente. Non è in sé lo strumento per ridurre, nel senso che la riduzione avviene dall'aver fissato delle quote. Si fissano delle quote. Se noi queste quote le fissassimo in maniera uniforme per tutte le imprese sarebbe inefficiente, perché avremo imprese per cui è molto costoso ridurre le emissioni e altre invece per cui è più semplice. Quindi una volta fissata la quota, questa quota può essere scambiata sul mercato e questo favorisce una riduzione efficiente, perché la riduzione sarà effettuata dalle imprese che hanno il prezzo più basso. Quindi il segnale di prezzo è fondamentale e va preservato. Il gettito che viene ottenuto dovrebbe essere, come veniva ricordato prima anche nella relazione del Presidente, dovrebbe essere utilizzato per aiutare all'interno dell'economia quella platea di operatori che questo aggiustamento hanno più difficoltà a farlo. Quindi imprese per cui la riconversione tecnologica è più difficile, e questo, come veniva ricordato, l'abbiamo già fatto attraverso le quote gratuite, e poi andrebbe anche in prospettiva fatto per quanto riguarda anche i consumatori. In prospettiva abbiamo l'ETS2 che impatterà poi direttamente sui consumatori, perché anche nell'ambito del consumo ci sono ovviamente famiglie che hanno più difficoltà a cambiare la tipologia di riscaldamento, le auto. Ora, questi aiuti però devono andare senza interferire col meccanismo di prezzo, cioè ogni operatore deve percepire che una data fonte è più costosa perché è più inquinante. L'aiuto quindi va dato al di fuori del meccanismo di prezzo. Il meccanismo di prezzo deve funzionare, e l'aiuto va dato direttamente a delle categorie ben mirate di operatori attraverso altri strumenti. E il gettito, come ricorda questo, il proventi del prelievo andrebbero utilizzati in questa direzione. Il fatto che noi, è stato detto, le regole europee prevederebbero questo, prevederebbero che il gettito sia utilizzato per favorire la transizione e che vadano rendicontate. Il fatto che l'Italia pecchi nella rendicontazione è molto grave per due motivi. Uno, perché appunto in realtà non sappiamo, è molto difficile capire dove sono andati, mi chiedevi, queste risorse. Anche altre analisi di ECCO hanno evidenziato che ci sono stati effettivamente degli impieghi che non vengono rendicontati, quindi probabilmente è una quota più elevata del 9% che è stata utilizzata per favorire la. Però noi non sappiamo, non è agevole capire quali sono queste misure, e non essendo agevole capire quali sono queste misure non è neanche agevole valutare se queste misure sono effettivamente coerenti con l'ETS, cioè evitano di intervenire sul prezzo, ma invece vanno ad aiutare le categorie più deboli direttamente. Il secondo

0: modo, non essendo chiaro quali sono gli impieghi dei proventi, viene percepito come un costo in termini assoluti. Invece andrebbe esplicitato, esplicitati gli impieghi per far comprendere che appunto l'ETS va a vantaggio dell'intera collettività, vedendo anche gli utilizzi che vengono fatti. Grazie.
1: Grazie Giampaolo Racchi per aver chiarito tutti questi punti fondamentali. E allora vado da Marco Ravazzolo, che è direttore politiche per l'ambiente, energia e la mobilità di Confindustria, e chiedervi esattamente cos'è che voi contestate all'ETS e che modifiche volete fare, perché abbiamo sentito che è efficiente, è concepito per essere efficiente, genera tutto sommato sussidi alle imprese per favorire la decarbonizzazione e, come dire, alloca i costi là dove sono più sostenibili, ma soprattutto ha dato un orizzonte chiaro, mentre adesso, come diceva adesso Giampaolo Arachi, la cosa peggiore da fare sembra essere togliere il segnale di prezzo, interferire col segnale di prezzo, invece che intervenire per aiutare chi fatica a gestire alcuni aspetti specifici. Quindi voi dov'è che vedete la criticità? Nel meccanismo in sé o nella gestione di alcune delle conseguenze che provoca?
2: Ovviamente in alcune tecnicalità del meccanismo, non nel meccanismo in sé. Parto da quello che diceva il vicepresidente Costa in uno dei suoi passaggi, perché con lui, quando è stato ministro, ci siamo confrontati tanto. Noi dobbiamo sapere che l'Italia è un paese portatore netto di materie prime energetiche e non energetiche. Il motivo per il quale abbiamo l'indice di intensità energetica di 111 TEP, l'indice di produttività della materia di 3,6 kg euro di PIL, quindi siamo i primi in Europa sia sull'intensità energetica che sull'uso efficiente della materia. Perciò per noi fare la transizione energetica, fare la transizione ecologica è un elemento non solo di sostenibilità, ma anche di, è una politica industriale. Questo è il punto di partenza. Dopodiché, non lo dico io, ma lo dice la premessa all'Industrial Accelerator Act, che è la proposta della Commissione per tornare a crescere. Dice che dobbiamo riportare l'industria sul PIL al 20%, oggi al 14%, quindi non è proprio vero che siamo cresciuti negli ultimi anni in Europa, perché se la stessa Commissione Europea fa una proposta per dire l'industria è scesa al 14%, entro il 2035 la voglio riportare al 20%, allora lo certifica la stessa Commissione. C'è uno studio poi dell'Università della Bicocca, che è in discussione in questo momento, che ci dice che l'ETS non ha avuto un'efficacia dirimente nella decarbonizzazione del power e nella decarbonizzazione del manifatturiero. Nel power hanno inciso molto di più le politiche di incentivazione alle rinnovabili, perché le rinnovabili sono investimenti che cercano stabilità e visibilità nel prezzo nel lungo periodo, quindi contratti stabili, e ovviamente anche, come dire, l'incentivazione che possa supportare queste tecnologie, che soprattutto fino, diciamo, a 10-15 anni fa, Giuseppe, scontavano un gap di prezzo rispetto alle fonti fossili. Nel manifatturiero hanno inciso molto di più gli investimenti per l'efficientamento energetico. In un paese come il nostro, dove l'energia costa alta, anche se non ci fosse stato l'ETS, c'è la corsa a fare efficienza energetica, motivo per il quale noi oggi abbiamo il mercato dei certificati bianchi virtuali, talmente abbiamo fatto efficienza nel manifatturiero che oggi questi titoli sono virtuali, sono stato eroso tutto quello che poteva essere eroso, e il resto della riduzione delle emissioni in Europa è stato fatto con la delocalizzazione degli impianti o la riduzione della capacità produttiva degli impianti tra il 70 e l'80%. Oggi gli impianti manifatturieri europei viaggiano a capacità di 70-80%, e l'erosione della base industriale è stata del 14,6%. Questo non lo dice Confindustria, appunto, sono due fonti diverse, l'Industrial Accelerator Act e lo studio della Bicocca, all'interno del quale però si innestano anche le riflessioni che fa Confindustria.

0: noi oggi abbiamo un sistema che stabilisce chi paga le quote ETS sulla base di un criterio che si chiama decimo percentile, che è quello che fissa il best performer. Il best performer non paga l'ETS in Europa. Ora, questo best performer viene sempre stabilito sulla base di situazioni che non sono più scalabili o di vettori energetici che non sono disponibili in Europa. Il che vuol dire che se io sono la seconda manifattura d'Europa e mi devo misurare con un paese che ha tante biomasse e che non è la seconda manifattura d'Europa, io vengo spiazzato da un impianto che sta in un paese del nord Europa che ha delle biomasse e che diventa il best performer. Questo è un criterio che può essere corretto. Possiamo fare il ventesimo, il trentesimo percentile? Possiamo fare in modo che si considerino vettori energetici disponibili in Europa? Il trentesimo percentile mi sembra già un'ottima percentuale per stabilire il best performer. L'altro criterio, l'altra tecnicalità che ci spiazza è il meccanismo delle ASL, il combinato disposto tra la Market Stability Reserve e il meccanismo delle aste. Ora, ci sentiamo spesso dire però il mercato va reso liquido, però scusate, ma possiamo fare che la speculazione finanziaria non distrugga l'economia reale europea? Perché se all'80% di queste aste si presentano fondi finanziari extraeuropei e solo il 20% di queste quote le comprano le imprese obbligate, e questi fondi li rivendono queste quote sul mercato secondario a prezzi superiori anche a quelli del mercato ETS, oppure se li tengono in pancia per anni sottraendoli al mercato e vendendoli in altri momenti facendo banking, questa non è decarbonizzazione. Oggi la Market Stability Reserve, in combinato disposto con Linear Reduction Factor, sta apprezzando oggi, attualizzando oggi il costo delle tecnologie future che oggi non esistono. Stiamo pagando oggi quel costo lì. Non è un caso che questo algoritmo automatico, che non funziona come per esempio la Banca Centrale Europea, dove ci sono dei fattori correttivi, è un algoritmo automatico. Da noi la CO2 la fa pagare, all'inizio di quest'anno era 86 euro a tonnellata. Nel resto del mondo, dove sono parimenti all'avanguardia, vedi California, sta a 20-30 dollari a tonnellata, in Cina 15 dollari a tonnellata. Ora, perché l'ETS picchia sulle imprese? Picchia sui settori soggetti all'ETS, ma anche su famiglie e imprese non soggette all'ETS. Sulle imprese soggette all'ETS, perché ovviamente paghiamo questi costi che sono esorbitanti rispetto alle altre aree del mondo con cui ci troviamo a competere. Ci sono settori esposti alla concorrenza internazionale. E questi livelli di prezzo spiazzano le nostre produzioni. Ovviamente perché la Confindustria italiana è quella più vocal su questo tema. Ripeto, perché siamo la seconda manifattura d'Europa e perché non siamo in un paese che ha le disponibilità finanziarie come quelle della Germania, dove solo quest'anno hanno messo 26 miliardi di euro per abbattere l'elettricità, per fare misure a favore delle imprese. E quindi è per questo motivo che Confindustria, guardando ad una regola europea, rivolge il suo sguardo alla necessità di correggere queste tecnicalità. Non si mette in discussione la decarbonizzazione. Quindi, per esempio, la correzione di questo, vi faccio un esempio: perché non applichiamo all'ETS lo stesso meccanismo dell'ETS2, che fissa un cap al costo della CO2 a 45 euro a tonnellata? Saremmo comunque il continente più avanti di tutto il mondo, dove la CO2 costa più di tutti, ma non mettiamo in ginocchio la manifattura europea. Perché sull'ETS2 sì, sull'ETS cosiddetto 1 no, cioè quello sugli impianti stazionari, sulla manifattura? Questa potrebbe essere già una soluzione, già un correttivo che riproporziona le cose senza farci perdere il segnale di prezzo sugli investimenti nella decarbonizzazione. Badate bene che rimanga questo segnale. Questo è il paese io lo ricordo sempre, potrei fare miliardi di esempi. Questo è il paese che ha l'85% dell'acciaio che viene prodotto in questo paese, che è fatto da forno elettrico e col 100% di economia circolare, cioè si riciclano i rottami ferrosi, quindi si sono elettrificati i forni, quindi si sono abbassate le temperature di fusione e quindi si è abbassata di 10 volte l'emissione della CO2. Noi stiamo parlando di questa Italia, di questa manifattura italiana. Dopodiché l'ETS, poi potrei fare degli esempi, adesso vedo il presidente di UNEM lì, se parliamo delle bioraffinerie, dei biocarburanti, noi facciamo pagare l'ETS agli impianti che producono le bioplastiche, che fanno bioeconomia. Cioè io farei tanti esempi. Però diciamo che poi quello è uno dei pezzi che dobbiamo sostenere e che dobbiamo, come dire, coltivare, perché da lì ci passa una buona parte della sostenibilità. Quindi costo sugli impianti, sui processi produttivi. Dopodiché, dicevo, l'ETS costa anche sul lato della produzione energetica. Ora, non è colpa dell'industria se questo è un paese che ha una sua storia, una sua politica energetica di un certo tipo. Io ricordo a me stesso che comunque siamo stati i primi a uscire dal carbone, tra i primi a uscire dal carbone. Ricorderete le pubblicità negli anni Ottanta, il metano ti dà una mano, una politica energetica di lungo corso. Noi oggi abbiamo l'1% nel mix energetico di carbone, anche meno. Paesi come la Germania hanno nel mix ancora l'anidride e il carbone, quindi noi abbiamo decarbonizzato attraverso una fonte che sicuramente è meno inquinante del carbone, però da noi oggi nel 70% delle ore l'energia elettrica è fatta col gas. Nel nostro mix energetico 40-41% sono le rinnovabili, un altro 42-43% il gas, il resto lo importiamo da fuori, principalmente energia elettronucleare dalla Francia, ma per il 70% girano gli impianti termoelettrici fatti con il gas, che fanno il costo marginale perché sono la fonte più costosa. On top aggiungiamo anche il costo dell'ETS, quindi famiglie, imprese italiane tutte pagano questo prezzo. Non abbiamo ancora fatto il disaccoppiamento, perché noi abbiamo salutato con favore il provvedimento che è stato fatto quest'anno, il DL Energia, che prevede uno sconto sul termoelettrico per toglierlo dalla parte commodity della bolletta e riportarlo a valle spalmandolo in tariffa, perché si abbatte di 20-30 euro a megawattore il costo per tutta l'Italia, per il pool, famiglie e imprese, quindi per intenderci non solo la grande acciaieria ma anche le piccole e medie imprese, perché tanto sul termoelettrico l'ETS è passante e lo certifica l'ordinamento giuridico europeo, che altrimenti non avrebbe istituito la compensazione dei costi indiretti ETS. Quindi se è passante evitiamo quella rendita inframarginale che oggi sta facendo male anche sul costo della produzione energetica. Chiudo con un'ultima battuta: la compensazione dei costi indiretti ETS. Allora, io ho ascoltato con molta attenzione l'utilizzo delle risorse ETS nel nostro paese. Ricordiamoci anzitutto che spesso e volentieri i fondi ETS sono diventati il fondo imprevisto, perché ci abbiamo fatto i crediti d'imposta quando c'è stata la guerra in Ucraina, perché adesso che c'è stato il problema dei carburanti sono andati a pescare sempre lì. Quindi questo paese, diciamo, ha utilizzato quelle risorse anche per fare politiche, come dire, di emergenza. Dopodiché noi fino allo scorso anno avevamo per l'industria italiana la compensazione dei costi indiretti ETS pari a 140 milioni di euro. La Germania destina 2 miliardi e 4 alla compensazione dei costi indiretti ETS, cioè abbatte 40 euro a megawattora. Noi oggi siamo riusciti a portarla a 600. Siamo riusciti con un'azione, con un grido di dolore di Confindustria verso il governo, verso le istituzioni. E siamo al 70%, considerate che l'Europa dice coprite, fate la compensazione dei costi indiretti ETS ai settori esposti a delocalizzazione fino all'80%. Ci sono ancora margini, eppure queste risorse vengono impiegate in varie modalità, quindi c'è un tema di come l'Italia impiega queste risorse. Il 50% di queste risorse viene impiegato per l'abbattimento dei titoli del debito pubblico. Nel resto d'Europa però non è così. E questo è un tema, perché a noi piacerebbero misure come il CISAF. Il CISAF è l'ultima linea guida della Commissione Europea, aiuti di Stato, energia e ambiente, che è bellissima. Dice che si possono fare contratti bidirezionali con le imprese per la decarbonizzazione, il 50% dei loro consumi viene dato a 50 euro a megawattora, le imprese per un 50% dei contributi che ricevono investono in rinnovabili, efficienza energetica, batterie, elettrificazione dei processi. Ci piacerebbe molto. Ma noi l'energy release, per esempio, che è l'ultima misura che abbiamo fatto, che abbatte il costo dell'energia in cambio di investimenti in rinnovabili da parte delle imprese, la siamo andati a finanziare in bolletta, perché lo Stato, che pure avrebbe questi soldi, non ce li mette. Io ricordo a me stesso che il 50% di queste risorse è per altre finalità. Quindi questo è anche un tema italiano. E chiudo.
1: Bene, grazie. Allora, grazie, sono molti temi, sarei curioso del commento di Chiara Di Mambro, ma non possiamo farlo adesso, quindi magari dopo avremo modo per approfondire. No, molti dei temi che ha toccato adesso Ravazzolo, poi li vediamo declinati quotidianamente, no? Sono un po' gli stessi dilemmi stati sulla questione dei carburanti. Alla fine, se tu fai un intervento d'emergenza in cui togli il segnale di prezzo, di fatto stai per definizione sussidiando il consumo, no? E quindi lì è lo stesso problema che si pone con gli ETS sul termoelettrico. Cioè, è vero tutto, però se tu introduci un segnale di prezzo e poi quel segnale lo prendi, lo spalmi su tutte le bollette come fa il decreto energia, togli il segnale di prezzo, non togli il costo. E sì, forse riduci la rendita agli altri, ma non è detto. Allora, qui ci è raggiunto faticosamente per i treni che, come noto, non arrivano in orario in questo momento, Giuseppe Argirò, che è amministratore delegato di CVA SPA e vicepresidente di Elettricità Futura. E ora vorrei continuare il discorso di Ravazzolo andando però proprio sulle opzioni di policy realistiche. Cioè, qui noi vediamo due o tre temi che si intrecciano. Uno è quello di chi paga il costo della decarbonizzazione, e questo Ravazzolo ci dice che le imprese hanno già capito che un po' gli tocca e che devono evolversi, lo stanno facendo, ma bisogna calibrarlo in maniera da non ottenere effetti indesiderati di industrializzazione, eccetera. L'altro problema è gli effetti indesiderati, cioè è vero che in Italia l'ETS sul gas poi finisce per pagare, per diventare un sovraccosto anche per le energie generate con le fonti rinnovabili e tutto il resto. Quindi, e poi abbiamo capito la questione del dove vanno i soldi che l'ETS genera, e vengono usati come un bancomat invece che andare a chiudere il cerchio. Quali sono le opzioni realistiche su cui, anche pensando dopo al panel politico che abbiamo, bisognerebbe discutere invece che tenere sempre la questione su un livello di principio? Come abbiamo sentito da Ravazzolo, il principio siamo tutti d'accordo, diciamo così. Poi dopo è come lo declini che cambia.
2: Assolutamente. Intanto buongiorno, un saluto al vicepresidente Costa, Matteo Leonardi, grazie molto per questa occasione di confronto a tutti i relatori. Io partirei da questa riflessione. Marco poneva un tema che gli industriali stanno ponendo in maniera molto significativa. Quindi chi è come me, e lo dico da amministratore delegato dell'azienda Pur Green, perché noi facciamo solo generazione da fonti rinnovabili, idro, eolico e fotovoltaico, siamo probabilmente più grandi in Italia a fare solo generazione rinnovabile. Quindi lo dico da questo punto di vista, non possiamo non tenere in considerazione quello che gli industriali ci dicono, perché sarebbe un errore gravissimo di lungo termine, al di là, e qui l'ha già detto bene lui, non voglio ricordarlo, degli impatti sul processo di deindustrializzazione, che però qui, Marco, lo voglio dire, non possiamo solo attribuire al Green Deal, non possiamo solo attribuire al processo di carbonizzazione, non possiamo solo attribuire alle politiche ambientali, perché sennò diciamo una cosa che non corrisponde alla realtà, ma certamente il tema dell'ETS all'interno di un quadro più ampio ha una funzione e un ruolo. Qui lo dico, e mi scuso ancora per l'ineleganza di una citazione personale, ma lo dico anche da laureato in economia tecnica dei mercati finanziari. La finanziarizzazione di mercati che hanno una funzione, dovrebbero avere una funzione industriale, è una cosa che non va bene. E non possiamo non evidenziare che all'interno del sistema ETS che è stato scelto, perché le opzioni, come sapete bene, era quella di un mercato finanziario o di una carbon tax in senso parafiscale, e gli uni sistemi hanno dei vantaggi e degli svantaggi, gli altri lo stesso. Non possiamo però negare che oggettivamente una finanziarizzazione di questa, che si è trasformata in una commodity finanziaria, l'ETS l'ha avuta.
1: Però posso chiedere una cosa, non l'ho chiesto prima a Lavazzolo, ma visto che lo ribadite, esistono i derivati sul prezzo dei cereali, il mercato petrolio, cioè perché sugli ETS dobbiamo scambiarlo magari pagandolo in contanti, non lo so, cioè
2: arrivavo a quello perché lo stesso problema lo abbiamo avuto sul TTF. Abbiamo avuto adesso il Brent che ha raggiunto dei prezzi incredibili nella concomitanza dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha fatto il maggior rilascio della storia di riserve strategiche, eppure i prezzi sono saliti lo stesso. Perché è ovvio che una componente speculativa nella trattazione dei mercati di una commodity che si finanziarizza c'è sempre, ma quando i mercati, e qui ritorno a quegli studi che purtroppo a me sono passati 30 anni, devi considerare un mercato con simmetria informativa, e qui siamo in presenza, come purtroppo anche in molti altri mercati, di una asimmetria informativa, di una regolazione che dia significatività ai prezzi e di una liquidità che la renda sostanziale quella quotazione. Allora, il problema è che il sistema industriale, di fronte ai giganti bancari americani, è ovvio che ha un problema di asimmetria informativa, di gestione dei processi di contrattazione di liquidità, perché ha un approccio che è un approccio di hedging, un approccio di gestione industriale, ha un approccio che è diverso da chi è lì per marginare facendo trading o fare speculazione finanziaria. Allora, noi dobbiamo, io credo, perché come sempre la virtù sta nel mezzo, e qui l'Italia, adesso poi arrivo anche un po' a una valutazione critica mia, nella comunicazione pubblica quantomeno, se noi immaginiamo che l'ETS diventa uno strumento per frenare la transizione energetica, come troppo spesso è apparso anche nella comunicazione pubblica, o almeno per qualcuno, noi stiamo commettendo un errore economico gigantesco, e voglio spiegare poi perché. Se invece il porre il tema diventa l'avvio di una discussione per limitare le distorsioni e tenere conto degli interessi produttivi del nostro paese, per evitare che questo processo di deindustrializzazione possa essere condizionato anche da questo strumento, allora dobbiamo farlo, non possiamo esimerci. Perché dico che ha una valenza economica? Perché se mettere in discussione l'ETS significa ridurre questa, che con una brutta parola si chiama rendita inframarginale, noi stiamo facendo il più grande errore economico della storia energetica del nostro paese, e spiego perché. Perché noi abbiamo speso per la crisi del gas russo di soldi pubblici 55 miliardi di euro solo per le misure di emergenza. Abbiamo avuto un impatto di oltre 90 miliardi di euro solo in termini di oneri finanziari per la crisi determinata dal gas russo, che ha colpito il nostro paese più di altri, che ha impattato sull'inflazione, quindi sui tassi di interesse, e che ha generato oneri finanziari maggiori per famiglie e imprese per oltre 90 miliardi. Ha provocato rallentamenti economici in tutta Europa e in Italia in modo particolare. Allora, quando si fa una valutazione del costo, l'ETS è un costo, ma è un costo che vuole innestare un percorso virtuoso, e lo ha innestato in Europa, da noi meno. Devi innestare un meccanismo virtuoso per ridurre quella esposizione e quella dipendenza, che ha una valenza oggi ancora di più in termini di autonomia strategica e quindi geopolitica, ma anche economica, perché noi siamo il paese del G7 più esposto, del G20 più esposto alle fonti fossili, l'80%. Siamo la quarta potenza esportatrice a livello globale, ma siamo un paese, come si diceva, in assenza di materia prima energetica. Allora dobbiamo tenere conto un po' di tutti gli elementi, e qui immagino che se l'approccio fosse corretto all'ETS, e la finalità è quella, per esempio, di sottrarre un costo artificiale per ridurre il prezzo marginale nella determinazione del PUN a livello nazionale per migliorare le bollette, ma in parallelo io avvio un processo di aste che stabilizzano i ricavi nel tempo e do una spinta significativa al processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, allora sto facendo una cosa che può avere un senso da un certo punto di vista. Ma se noi aspettiamo, Marco, per 3 anni e mezzo il FERIX transitorio senza avere un'asta,
1: che cos'è? Lo possiamo
2: chiedo
1: spiegare,
2: scusa,
1: che
2: non l'asta, la famosa asta per le rinnovabili, che non sono incentivi, sono strumenti di stabilizzazione dei ricavi nel tempo. Abbiamo aspettato 3 anni e mezzo per avere quello transitorio, adesso è da 1 anno che aspettiamo quello definitivo e non abbiamo programmi per i prossimi 3-5 anni. Allora, o capiamo che quella energetica rinnovabile è un'industria che ha delle logiche, delle dinamiche, delle straordinarie opportunità dirette per gli investimenti che si fanno e indirette per la riduzione della dipendenza dall'estero, per il miglioramento dei costi della fornitura di energia, ma dobbiamo creare le condizioni, mettere a disposizione gli strumenti per farlo, perché se noi mettiamo in discussione solo l'ETS, uno come me, che si occupa di industria, pensa per esempio che qualcuno voglia strumentalizzare questo argomento semplicemente per rallentare la transizione, facendo un danno al paese, un danno economico al paese, non ideologico, economico al paese. Allora, dato che io sono convinto che certamente da parte degli industriali si pone un tema rispetto alle distorsioni di questo meccanismo e del suo impatto al sistema industriale, poi mi convince un po' meno il tema dell'impatto sulla parte energetica, ma lo dico proprio perché l'esposizione alle fonti fossili ha un costo enormemente maggiore rispetto a quello che sono i 3-4 miliardi di impatto dell'ETS, e perché l'incentivo al disaccoppiamento, che Marco diceva ancora non c'è, vero, ma è in corso. E il disaccoppiamento cos'è? Sono i contratti per differenza, i PPA, significa spostare quote di approvvigionamento energetico dal mercato spot a contratti per differenza, contratti pluriennali. Per esempio, che in questo caso combina anche l'approvvigionamento per il sistema industriale in forma diretta. Allora, queste cose stanno andando troppo a rilento. E allora mettere in discussione esclusivamente l'ETS senza fare tutto il resto sembra un po' pelosa, in qualche modo, come sembra un po' peloso come approccio. Allora io dico, ragioniamo sugli elementi di distorsione, perché oggettivamente anche l'industria ha bisogno di potersi programmare e quindi avere dei costi che derivano anche dall'ETS che siano minimamente prevedibili, perché oggettivamente c'è stata una volatilità significativa. Evitiamo che la parte del padrone la facciano le banche d'affari americane, come per esempio con un range, magari con dei prezzi minimi, un floor e un cap, che diventa una forma ibrida che è già presente in mercati nordamericani, tra l'altro il sistema di ETS con un cap e un floor, e da rendere in modo da rendere non particolarmente imprevedibile l'impatto di questo costo. Però affianchiamo politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, perché se ragioniamo solo sull'ETS noi continuiamo a far pagare ai cittadini italiani e alle future generazioni attraverso il debito pubblico delle scelte che sono profondamente sbagliate.
1: Posso chiedere solo una cosa che non ho capito, di piccolo follow up? Cioè, se si fanno tutte queste cose qua, alla fine le rinnovabili sarebbero remunerate un po' meno di oggi, in cui includono anche il sovraccosto ETS che va a pagare l'inframarginale troppo, eccetera, oppure no?
2: È una bella domanda di cui la ringrazio davvero. Allora, provo...
1: di solito è la premessa rispondere.
2: Anzi. E cercherò in 3 minuti sintetizzare una questione molto importante. Allora, l'industria dell'energia è un'industria che è caratterizzata dal fatto che per definizione è l'attività più capital intensive che esiste, in particolare nelle rinnovabili. Ora, avendo una caratteristica fortemente di capital intensive, chi fa questi investimenti e i soggetti finanziari che ci sono dietro hanno bisogno di avere un quadro di riferimento che dia una relativa stabilità. Se tu sei esposto perché non hai quegli strumenti di cui parlavamo prima e che abbiamo atteso inutilmente per anni, se tu non hai quegli strumenti e sei esposto al mercato spot,
1: devi avere qualcos'altro.
2: Se sei esposto al mercato spot, quella rendita inframarginale va a compensare un rischio.
1: Ho capito.
2: E qual è il rischio? Lo vediamo già oggi, che ci sono i prezzi negativi in molte aree del paese, che magari mi rendo conto per qualcuno può essere positivo, ma i prezzi negativi sono un fallimento di mercato. I prezzi devono essere giusti, non negativi e non eccessivi, devono essere giusti per remunerare questi investimenti. Allora, se noi non abbiamo altri strumenti, cioè le aste, e siamo esposti al mercato spot, una rendita inframarginale ti mette nella condizione di dire, vabbè, ricavo un po' più oggi, E quando ci sarà il curtailment, cioè il taglio dell'overgeneration, ci sarà il problema della cannibalizzazione dei prezzi in alcune aree del paese, non avrò strumenti, come dire, di stabilizzazione dei ricavi nel tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quell'industria ha bisogno di avere quella rendita inframarginale, perché se no la risposta è quell'investimento non si fa.
1: No, chiarissimo, chiarissimo. Grazie del chiarimento ulteriore. Allora, Nicoletta Virozzi è responsabile del programma Europa Politiche e Istituzioni dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e ci deve aiutare a capire un aspetto cruciale, perché come abbiamo capito in questo momento ci sono varie spinte che si incrociano, cioè la spinta alla decarbonizzazione, quello che resta del Green Deal, che però è un impianto, diciamo, che non è smantellato con qualche decreto omnibus eccetera, quindi resiste, e poi queste nuove priorità geopolitiche in cui, estrema sintesi, in nome della sicurezza nazionale, dell'autonomia strategica, si può fare qualunque cosa, sussidiare qualunque settore perché sono tutti strategici, e quindi si può rimettere in discussione tutto quello che prima indicava un'altra priorità. Abbiamo evocato prima il CBAM, sia con Giampaolo Aracchi che indirettamente con Ravazzolo, cioè il CBAM è quello che dovrebbe proteggere contro il carbon leakage, cioè il fatto che tu sposti le produzioni dove il prezzo dell'energia carbonica è più basso e poi importi i prodotti in Europa. Ecco, tu come la vedi? Mi rendo conto, è una domanda un po' complicata, però, cioè, quanto delle attuali spinte che incidono sulle nuove priorità della Commissione più geopolitica mettono, diciamo, facilitano quelle revisioni che Confindustria auspica e che Chiara Di Mambro un po' teme sull'ETS, e quanto invece, diciamo, si riuscirà a tenere la barra dritta, perché in fondo le priorità non sono cambiate, e soprattutto il grosso delle aziende che hanno fatto enormi investimenti per essere compliant con questo scenario poi faranno una contropressione di lobbying per dire, ragazzi, cioè, non è, meglio sull'automotive quello che è successo è che hanno fatto il condono delle sanzioni prima ancora che ci fosse la verifica di chi aveva rispettato gli obiettivi sull'auto elettrica, quindi tutto è possibile. Però come la vedi tu?
3: Grazie Stefano, buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Allora, provo a rispondere alla tua domanda riportando un po' la discussione sugli aspetti politico-istituzionali anche dell'ETS, per capire perché è stata fatta in primo luogo questa scelta a livello europeo e cosa significa l'ETS al di là, ecco, del suo impatto specifico per l'integrazione europea e anche per la proiezione internazionale dell'Unione Europea. E poi vengo anche alle spinte odierne che forse vanno in direzione opposta. Allora, innanzitutto io credo che l'ETS possa essere considerato come lo strumento più efficiente che abbiamo al momento per incorporare i costi dell'inquinamento nella produzione. Da parte europea questo è stato importante anche perché ha trasformato un obiettivo climatico che aveva, insomma, una sua valenza di per sé, era inserito nel contesto più ampio di una trasformazione europea verso obiettivi climatici ben definiti, anche in uno strumento di mercato comune, perché di fatto ha dato un prezzo comune, delle regole comuni, con l'obiettivo un po' di superare anche la frammentazione nazionale a livello europeo. Tra l'altro, se veramente dovesse andare in porto la proposta della Commissione di trasformare, insomma, una parte, una percentuale dei proventi dell'ETS in nuove risorse proprie dell'Unione Europea col prossimo quadro finanziario pluriennale, noi aggiungeremo un tassello ulteriore, perché questo obiettivo climatico si trasformerebbe anche in una nuova capacità fiscale dell'Unione Europea, e quindi di fatto diventerebbe anche uno strumento di politica industriale e sociale gestito dalle istituzioni comuni. Ora, è chiaro che ci sono delle criticità, in particolare l'ETS2 è stato molto criticato perché diciamo va a impattare più direttamente su famiglie e consumatori, e questo crea intrinsecamente delle tensioni politiche all'interno dell'Unione Europea che vanno gestite. Per questo è così importante avere un tetto di sicurezza ai prezzi, avere una gradualità nell'introduzione di questo sistema, avere anche delle compensazioni sociali, e qui intervengono strumenti come ad esempio il Social Climate Fund della Commissione Europea, che serve proprio, ecco, a così calmierare l'impatto che questi strumenti poi hanno sui cittadini europei, sulle famiglie. Non soltanto a livello interno, ma anche in termini di proiezione internazionale dell'Unione Europea, l'ETS è molto importante, un po' per le considerazioni di sicurezza che sono già state messe sul tavolo, perché ovviamente insomma raggiungere più autonomia strategica, quindi autonomizzarsi dalle fonti fossili, significa per l'Unione Europea avere una capacità di azione e un'autonomia di azione a livello internazionale molto superiore, quindi di fatto l'ETS diventa uno degli strumenti principali per l'Unione Europea di sicurezza energetica e anche di sicurezza geostrategica, ma anche perché attraverso questo elemento l'Unione Europea si profila a livello internazionale con un modello distintivo, che secondo me anche questo molto importante come riferimento, perché è chiaro, l'Unione Europea è già stata, diciamo, uno dei modelli, degli attori principali del carbon pricing a livello globale, ma in particolare in questa circostanza in cui noi abbiamo gli Stati Uniti che stanno facendo marcia indietro su tutti gli impegni climatici a livello globale, dall'altra parte un modello cinese che ha una politica industriale altamente aggressiva. Questo modello europeo che cerca di combinare la regolamentazione con gli obiettivi chiari di decarbonizzazione e gli aspetti di competitività europea è molto interessante, secondo me spinge di nuovo l'Unione Europea ad essere un riferimento da questo punto di vista anche per altri attori. È chiaro che, come dicevi tu, ci sono delle criticità. Le maggiori criticità a livello internazionale riguardano appunto il fatto che questo sistema può impattare negativamente per quanto riguarda le quote di mercato sull'energia. Insomma, in generale, dare alle industrie europee una posizione di svantaggio rispetto ad altre a livello internazionale. Però appunto strumenti come il CBAM, se opportunamente revisionati, potrebbero secondo me essere molto utili in questa direzione, quindi aiutarci a evitare queste distorsioni. È chiaro che per farlo vanno, diciamo, ampliati su tutte le catene del valore, vanno evitate le illusioni e più in generale va incentivata la competitività senza poi scadere nel protezionismo dell'Unione Europea a livello globale. Quindi diciamo che in generale il dibattito, sono molto d'accordo, non dovrebbe essere tra ETS sì e ETS no, e le vediamo chiaramente queste pressioni a livello europeo che arrivano non soltanto da parte italiana ma da molte istanze negli ultimi anni. Ma come coniugare questo strumento con altre azioni che sono altrettanto necessarie e che hanno a che fare appunto con lo sviluppo della competitività industriale europea, con le reti infrastrutturali, insomma tutti i temi di cui parliamo attualmente nell'agenda europea e di cui abbiamo trovato molte indicazioni nel rapporto Draghi, che è diventato un po' una Bibbia in questo senso. Quindi ecco, il mio timore è che questo strumento diventi un po' l'oggetto di politicizzazione, come è successo per altri strumenti a livello europeo. Insomma, ecco, per una battuta, non vorrei che l'ETS diventasse il nuovo MES da parte italiana. È molto importante inserire la discussione sull'ETS in una discussione più generale che attualmente c'è a livello europeo e che riguarda ovviamente molti settori, con una importanza particolare per quello energetico e quello della difesa, che riguarda appunto come coniugare questi obiettivi di coesione con quelli di competitività e di trasformazione energetica, che sono chiaramente tutti elementi di un modello europeo che noi abbiamo insieme scelto di perseguire, e che nonostante le spinte che vediamo oggi verso una marcia indietro sugli obiettivi climatici, verso una crescente deregolamentazione, rimangono comunque la base comune per le scelte in ambito europeo.
1: Grazie. Scusa, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, chiedo un chiarimento su una cosa, perché hai fatto un riferimento alla posizione italiana con una molto interessante, questo parallelo con il MES, cioè una battaglia, come dire, di cui nessuno saprebbe spiegare in italiano corrente il senso, ma che è diventata esistenziale per questo governo. Ecco, io ti chiedo, ma questa strana posizione italiana in cui sostanzialmente ti metti sempre in condizione di perdere qualunque battaglia fai, ma di presentare alguna cosa di, diciamo, di bandiera, sta portando a qualcosa? Perché stiamo vedendo sull'ETS una posizione simile a quello che c'è su SAFE, cioè sulle spese per la difesa, in cui noi diciamo no, noi non vogliamo il prestito europeo agevolato, vogliamo, diciamo, pagarcelo a caro prezzo noi da soli. Cioè, facciamo queste cose qui, ma tu ci vedi un tratto comune? E per tornare alla questione dalla prospettiva di Ravazzolo e di Arghirò, cioè un approccio europeo di questo genere porta dei risultati o, diciamo, consente soltanto di dire al proprio pubblico domestico ci abbiamo provato?
3: Guarda, quello che so, essendo un'attenta osservatrice ormai da quasi due decenni delle dinamiche europee, è che in un contesto multilaterale come quello di Bruxelles avere posizioni troppo estreme non paga mai, nel senso che ovviamente si possono utilizzare come punto di partenza negoziale, ma la forza intrinseca del progetto europeo è sempre stata e ancora è in questa capacità di compromesso, che poi in alcuni casi porta inevitabilmente a compromessi al ribasso, ma che in generale rappresenta, e questo lo posso dire per gran parte delle politiche che vengono attuate, un miglioramento marginale per gli Stati membri. Quindi ecco, io starei attenta a criticare, così andare in maniera troppo netta contro scelte europee di cui in realtà si vede la bontà degli obiettivi, e lavorare in maniera molto precisa, molto specifica su quelli che sono invece i miglioramenti tecnici e normativi che indubbiamente ci sono e che appunto emergono proprio da questa dinamica virtuosa che chiamiamo brussellizzazione, che serve poi a trovare una posizione comune a livello europeo. Quindi questo sarebbe il mio suggerimento.
1: Bene, grazie allora anche a Nicoletta Pirozzi. Siamo nei tempi, quindi non farei un secondo giro, ma ringrazierei tutti i nostri panelist tecnici, a cui chiedo di sedere. No, possono anche restare qua? No, cosa mi dice lui? Facciamo un secondo giro? Ce l'abbiamo? Loro devono votare? Non lo facciamo? No. Devono votare, i politici devono votare, quindi vi invito allora a tornare qui in platea, e poi magari avremo modo dopo di magari interagite dalla platea con i politici dopo, che questo forse può essere interessante. Adesso quindi grazie di nuovo a Gianpaolo Racchi, Marco Ravazzolo, Giuseppe Argirò, Nicoletta Pirozzi, e adesso darei il palco a Matteo Leonardi, che è il cofondatore e direttore esecutivo di Ecco, che ci introduce alla seconda metà di questa discussione, quella più politica. Vedo già che alcuni politici stanno arrivando e quindi è il momento giusto.
4: Beh, buonasera, grazie. Due parole per le conclusioni di questa prima parte dell'evento di oggi, in cui Ecco ha voluto inserire l'ETS dentro la sua complessità. Abbiamo parlato di l'ETS e la finanza pubblica, l'ETS nella geopolitica globale, l'ETS nei sistemi energetici, l'elettricità e in quelle industriali, proprio per dare un senso della complessità in cui è inserito questo meccanismo. E ho raccolto durante questo primo parte dell'evento diverse frasi che sono emerse dai nostri ospiti, che provo un po' a spiegare con altre parole e a inserire in accompagnamento poi del dibattito politico. Per dare due numeri che non mancavano alle parole di Argiroli, l'Italia spende più o meno più di 60 miliardi all'anno di importazioni di fonti fossili, con dei picchi che superano i 100 miliardi nel momento in cui ci sono delle crisi sui prezzi internazionali delle commodities. E l'ETS, abbiamo visto, invece definisce un mercato che più o meno ha un valore per l'Italia di 3 miliardi all'anno. Cioè si parla di meno del 5% del valore complessivo delle commodity, che poi vanno a descrivere quello che verrà trasferito sui consumatori finali. Però uno qua può anche dire, beh, però il 5%, soprattutto in un periodo in cui i prezzi sono alti, si può anche evitare. Però invece non è soltanto una dimensione quantitativa, e quindi il 5% di un 95% che costituisce il prezzo della commodity. E cosa sono queste risorse economiche? Una, quelle delle fossili, rappresentano una spesa per l'Italia che esce dal nostro paese e emette CO2. Il 5%, i 3 miliardi, invece, rappresentano da un lato un gettito per lo Stato e quindi il mantenimento all'interno di tutto il ciclo del pricing dell'energia di una risorsa che è funzionale al finanziamento di politiche che servono poi per accompagnare la transizione. E dall'altra parte introduce quel famoso segnale di prezzo che rappresenta il meccanismo comune a 27 paesi dell'Unione Europea, oltre 450 milioni di abitanti, che è l'unico segnale di prezzo che spinge i sistemi energetici a spostare i soldi da questa spesa rispetto ai combustibili fossili, sposta i soldi da una spesa ai combustibili fossili e li investe in sicurezza, indipendenza strategica, ovvero in rinnovabili. Questo è non solo un andare a identificare dov'è l'ETS a livello quantitativo, ma anche a rivendicare una enorme differenza tra quello che è il valore economico delle commodities energetici, che peraltro, come abbiamo detto, tutte vengono su mercati finanziari, altamente finanziarizzati, non solo l'ETS. E qui arriviamo a un secondo punto, che è quello della competitività e che apre, a mio avviso, un po' anche il dibattito politico dei prossimi interventi, perché si apre il Consiglio europeo e il Consiglio europeo parlerà proprio della questione della competitività, ma già ne definisce un po' i limiti, i perimetri entro il quale intende portare questa discussione, dove la competitività è definita come l'urgenza di raggiungere un'indipendenza energetica dentro la decarbonizzazione. Perché, e questo faceva parte un po' anche del nostro tentativo di ampliare un po' il dibattito sull'ETS, perché i sistemi politici e geopolitici globali di questi anni devono gestire quelle che sono le regole per inquadrare dove va a finire quell'enorme innovazione che stiamo vivendo. Un'innovazione enorme non soltanto nei sistemi energetici, ma in tutti i processi, che include anche le riflessioni sull'intelligenza artificiale. Cioè questa innovazione si inserisce dentro delle regole oppure no? E quali sono queste regole se non quelle di costruire un perimetro attorno alla transizione energetica che assicuri che gli investimenti siano allineati al processo di decarbonizzazione? Oppure no? Questo è il punto dell'Europa oggi nel contesto globale, perché c'è un'innovazione enorme, impressionante, non soltanto nei sistemi energetici, ma in tutti i sistemi produttivi dell'intelligenza artificiale, su cui si sta discutendo se queste cose hanno delle regole oppure no. E qui è quello che si dice, non sfugge la strumentalizzazione della questione, del dibattito dell'ETS rispetto a quanti vogliono fare un danno complessivo al processo di decarbonizzazione. Non può sfuggire questa cosa, perché la richiesta è di sospensione dell'ETS. L'accusa è di tassare le persone e le aziende di oneri impropri. Questo è dove è stato portato il dibattito sull'ETS. Mentre invece poi, se noi andiamo a costruire degli spazi in cui si porta il dibattito, beh, è diversa la luce con cui questo meccanismo viene discusso. Meno male che c'è l'ETS. L'ETS, come qualsiasi strumento, deve essere aggiornato e può essere indirizzato anche a degli interessi particolari. E qui entra che come si fa a portare gli interessi particolari in Europa. Perché c'è un processo per portare gli interessi particolari in Europa, ma di sicuro il processo non è quello di andare contro al titolo con cui si apre domani il Consiglio, che è un'Europa, un mercato. E l'ETS è un fondamentale del mercato europeo da 20 anni, su cui, come abbiamo detto, c'è già una finestra di discussione di quelle che sono le regole di questo meccanismo, aperta dalla regolazione stessa. Ma dentro questa opportunità, che è una grossa forza del processo di regolazione, prevedere che questi meccanismi vengano rivisti, si sta inserendo quella che è la strumentalizzazione per fare un danno complessivo alla decarbonizzazione. E quindi su questo, secondo me, la politica deve essere chiamata a rispondere. A quale delle due strade volete portare l'Italia nel dibattito in Europa? Vogliamo portare un dibattito in Europa in cui si va a scontro, o un dibattito in Europa in cui si va a migliorare portando le istanze degli interessi nazionali, che sono del tutto legittimi di essere rappresentati in Europa? Quale dei due? Ora, prima, e mi accolgo all'ultimo intervento, si è detto, beh, un po' nel gioco della contrattazione vale alzare la posta. Non è detto, perché la contrattazione sull'ETS non ha un ambito esclusivamente europeo, ma ha l'impatto e la capacità di mostrare un'Europa forte a livello globale nel richiedere che i mercati globali, nel gestire l'innovazione di cui ci stiamo parlando, si dia delle regole. E se quindi noi pensiamo veramente di portare l'ETS dentro un gioco di contrattazione, alzando i toni, cosa che peraltro non ci credo, credo di più alla strumentalizzazione per fare un danno alla decarbonizzazione e non al scegliere una strada per fare una contrattazione in Europa, bisogna stare attenti che oggi la nostra competitività non è più soltanto in Europa tra Italia, Germania e i paesi europei, ma è soprattutto tra l'Italia e il resto del globo. Ultimo punto, e qua parto da una frase che è stata detta: non è agevole capire se le risorse raccolte dagli ETS finiscano nelle politiche per finanziare la transizione. È proprio così. Ma il non è agevole capire non è paradossale, perché non è agevole capire, già uno dice, ma com'è possibile? Ma perché andiamo a vedere dove è finito l'ETS nel dibattito. L'ETS oggi rappresenta nel dibattito europeo una possibilità per andare a costruire un budget europeo. Andate a vedere come questo meccanismo, dopo 20 anni, offre delle potenzialità di evoluzione della governance di un progetto federale di cui 27 paesi si sono uniti nel processo multilaterale più bello mai avvenuto, l'Europa. Ok? E l'ETS contribuisce a questo. E da noi non è agevole capire dove finiscono queste risorse. Ma queste risorse dovrebbero già originare dalla chiarezza di politiche, da cui io trovo, attraverso i meccanismi fiscali, degli oneri e dell'ETS gli strumenti per essere finanziati, non il contrario, e per di più paradossalmente in cui non è agevole capire seppure lo fanno. Prima ci devono essere le politiche di transizione, prima ci deve essere la chiarezza di un progetto economico e sociale per consegnare la transizione nella competitività, nell'ambiente e nella sicurezza della famiglia. Prima ci deve essere quello, con delle politiche che vengono finanziate da che cosa? Dalle risorse fiscali, da oneri che devono essere parimenti distribuiti a secondo un'efficacia economica tra i vettori energetici, e poi dalle ETS. Se così fosse, si troverebbero in cassa i 26 miliardi che la Germania ha trovato in cassa, non perché ha più spazio fiscale, ma perché ha costruito delle strutture di governance in cui la spesa pubblica è coerente rispetto al prelievo fiscale nell'energia e nell'ETS. E questo è il problema, il fatto che mancano delle strutture con cui la spesa pubblica è coerente rispetto agli obiettivi di politica energetica e rispetto al prelievo fiscale di oneri e della spesa di ETS. In questo l'ETS non ha nessuna responsabilità. Le responsabilità dell'ETS è quel 5% di un valore economico che potrebbe perfettamente rimanere integralmente in Europa, integralmente in Italia, per perseguire quelli che sono degli obiettivi di politica energetica fortunatamente comuni in Europa e disegnati per la nostra sicurezza, per la nostra indipendenza e per la nostra competitività. Io con questo spero di accompagnare e aprire il dibattito della politica. Grazie.
5: Grazie Matteo Leonardi. Allora adesso invito i politici che ci hanno già raggiunto, poi ne arriveranno forse degli altri. Dovremo avere Chiara Braga del PD, Tullio Battassini della Lega, cioè, eccolo qua. E invece Stefano Patuanelli non ci sarà, ma dovrebbe arrivare Massimo Milani, se non è già da qualche parte. Ecco. Allora, io vi propongo, grazie di essere qui, vi propongo un approccio molto, diciamo, operativo. Non siamo in un talk show, quindi possiamo saltare tutta la parte in cui fate dichiarazioni di principio molto generiche, e visto che non abbiamo fatto prima e secondo giro con i nostri amici del panel tecnico, vi chiedo di dare delle risposte precise e poi di sentire loro per sentire se sono convinti. Quindi io partirei con, diciamo, la maggioranza, quindi partiamo da Tullio Battassini della Lega con due domande, anzi tre. La prima è, riprendendo la dicotomia, diciamo il bivio che diceva adesso Matteo Leonardi, cioè questa polemica sugli ETS serve a rallentare, a boicottare la decarbonizzazione avendo individuato, diciamo, un punto d'attacco, o serve a raggiungere un obiettivo preciso, e in questo caso qual è, visto che abbiamo sentito prima che ci sono vari livelli su cui si può agire? E la seconda cosa, diciamo, cerco di tenerla breve, ma insomma la seconda cosa è la seconda cosa è prezzi delle bollette. Abbiamo capito che l'ETS, ho sentito una presentazione iniziale di Chiara Di Mambro, non è la variabile cruciale sulle bollette, ma è una di quelle che incide. Voi avete fatto, cioè il governo ha fatto un decreto che prende un pezzo di ETS e lo spalma su tutti. Dove si vuole arrivare con questo approccio? Cioè qual è l'obiettivo strategico per ridurre il costo dell'energia, che è un elemento cruciale della competitività? E la terza cosa, l'ha detto prima Giampaolo Aracchi, l'ha detto adesso Matteo Leonardi, ma non si può fare qualcosa, non è nell'interesse di tutti fare qualcosa per rendere tracciabile dove vanno questi soldi, cioè fare in modo che così si chiude il cerchio, visto che andiamo verso la campagna elettorale? Non so se questo sarà un argomento su cui direte qualcosa. Prego. C'è forse un altro microfono là, così io mantengo lo strumento del mio potere. Grazie. Moderatore. Ecco.
6: Permettimi inizialmente di ringraziare il Presidente Costa, perché queste sono occasioni di dibattito importanti e qualificanti, e poter avere il punto di vista delle varie componenti politiche è un arricchimento e una condivisione per tutti. Noi veniamo da un'audizione fatta pochi minuti fa all'amministratore delegato di Stellantis Filosa, e quindi anche lui ha posto il tema dei costi dell'energia immediatamente sulla competitività intraeuropea e internazionale. E quindi
5: spero non abbia sostenuto che è il loro principale problema, cioè, facciamo 200.000 no, macchine invece che un milione in Italia, insomma non sarà tutta l'energia, comunque no, una parentesi. Okay.
6: Ha detto che, però qui entrerebbero temi che sono... Grazie Presidente.
5: Prego, prego.
6: No, evidenziato chiaramente che anche all'interno dell'Unione Europea il livello di costo è completamente diverso, perché la struttura di costo e di approvvigionamento energetico dei diversi paesi è diversa. Italia e Francia sono completamente diversi, come Italia e Spagna. Ma questo è un tema che vorrei ritornare sul dibattito velocemente dell'ETS. E non vorrei inizialmente fuggire alle tue domande, perché anche questa cosa è un aspetto importante che non dobbiamo nascondere. L'Europa ha avviato un processo di decarbonizzazione che è 10, 20, 30 volte più veloce di qualunque altro continente mondiale. Questo ha creato un problema di competitività, e la competitività oggi si gioca a livello internazionale, non si gioca a livello europeo. Avere l'ETS significa avere una maggiorazione di costo per le nostre imprese per una scelta di decarbonizzazione che è in parte industriale e in parte non industriale, ovvero noi invitiamo i nostri imprenditori a fare delle scelte che comunque incidono sulla struttura dei costi delle imprese stesse. L'ha detto lo stesso Draghi nel suo rapporto per la competitività, che il costo energetico è un costo importante. E mentre in una prima fase l'ETS aveva un presupposto assolutamente positivo, perché quando i prezzi del gas erano insignificanti rispetto a un prezzo energetico delle rinnovabili o dell'elettricità, era evidente che questo potesse in qualche modo aiutare il processo di decarbonizzazione. In questi ultimi anni, soprattutto con il calo delle quote gratuite, si è visto che questo

0: fattore di costo. Secondo aspetto, quando arriverà l'ETS2, questo fattore di costo si trasferirà immediatamente alle fasce più deboli delle popolazioni, che sono le famiglie, perché l'ETS colpirà trasporti e residenziale, quindi colpirà benzina e immobili. Quindi noi andremo a toccare con l'ETS le fasce più deboli della popolazione, che non potrà in alcun modo beneficiare di alcun beneficio a livello di decarbonizzazione. Quindi permettetemi di essere tranchant, ma tu questo mi hai chiesto e io non mi
1: Non ne beneficiano se non gli tornano indietro i soldi che genera l'ETS.
0: Ultimo punto. Ogni Stato decide liberamente come gestire i proventi dell'ETS. Allora, mentre per le imprese c'è stato il sistema delle quote gratuite che ha aiutato chiaramente questo aspetto, per le famiglie questa cosa non avverrà. I proventi ETS oggi sono in gran parte acquisiti al bilancio dello Stato, almeno per l'Italia, per la Francia e per la Germania un po' meno. Tuttavia dover fare tutto questo percorso per poter acquisire, per poter restituire, e spesso quando c'è questo percorso è come l'energia elettrica, le risorse si disperdono nell'iter, sarebbe meglio in questa fase di crisi energetica comunque adottare tantissima cautela.
1: Okay, sì, questo significa rinunciare alla redistribuzione, cioè si perdono strada facendo, perché si prendono da una parte e si mettono dall'altra, se si lascia dove stanno chiaramente non si disperdono. No, volevo capire sul decreto bollette, cioè se lo vedete come un intervento, diciamo così, di urgenza, o se invece è uno step di un percorso che in questa logica porterà a degli interventi anche nazionali
0: ulteriori. Noi non possiamo scegliere a prescindere dall'Europa. Quindi chiaramente è un percorso che è avviato, un percorso che è anche forte, è un percorso deciso. E concludo con un piccolissimo esempio, anche per dire anche cosa può creare ETS. Noi abbiamo parlato prima di Stellantis. Tesla negli ultimi anni ha chiuso i bilanci con le quote ETS, quindi questo è una distorsione evidente della competitività e della distorsione che può creare uno strumento nato in maniera positiva sul mercato internazionale.
1: Certo, questo sicuramente è un aspetto da considerare. Chiara Braga, allora, stesse domande, diciamo la prima è: voi che approccio avete, non voglio dire come coalizione, che questa sarebbe un'altra questione, come PD, che approccio avete alla questione decarbonizzazione ETS, cioè siete disposti a caricarvi l'onere di spiegare che la posizione che ho appena sentito non è l'unica possibile? È chiaro che in questo momento dire sospendiamo una cosa che fa pagare di più l'energia può generare consenso. Come gestite voi questa cosa non essendo sulle loro posizioni? L'altro è: qual è la vostra idea complessiva su che cosa si deve fare per tenere insieme esigenze di decarbonizzazione, di competitività e di, diciamo così, impatto sociale in termini di prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese?
2: Buonasera.
1: Non va?
2: Tolgo un attimo il potere, ma fai finta che... Buonasera, grazie a Ecco per l'opportunità e ringrazio anche il Presidente Costa che si è allontanato. Ma credo che sia molto importante e utile anche la modalità con cui questo tema complesso sicuramente viene in qualche modo messo sul tavolo della discussione, grazie anche ai contributi che purtroppo ho sentito solo parzialmente. La nostra posizione è decisamente diversa da quella espressa dalle forze di maggioranza di governo. Provo a rispondere anche a una domanda che non mi è stata fatta, ma che hai fatto a lui.
3: Per tutti.
2: Grazie. No, perché quale strategia è meglio scegliere e come motivate un posizionamento di opposizione che poi si traduce nella richiesta di sospensione dell'ETS rispetto al tema della decarbonizzazione. Io penso che sia una posizione controproducente, non solo dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi climatici, che peraltro sono stati tutti confermati anche da questo governo, quindi anche abbastanza incoerente rispetto a decisioni che il governo non ha cambiato nel suo posizionamento a livello europeo, però che stia un po' dentro una logica e un atteggiamento di via di fuga, cioè le difficoltà oggettive che vive il sistema economico,

0: mi boicotta, no, va. L'aumento del costo dell'energia, sicuramente le difficoltà che colpiscono in particolare alcuni settori vengono in qualche modo addebitate a delle scelte prese in Europa, dal Green Deal a come dire, i temi appunto degli impegni climatici ambiziosi ma necessari, e l'ETS si colloca un po' dentro questa discussione, no? Secondo me sottovalutando il fatto che i dati dicono che l'applicazione, l'introduzione dell'ETS di per sé non ha rappresentato una riduzione della competitività. Certo, ci sono alcuni settori, quelli a più alta intensità energetica, che sono sottoposti ad una pressione, a uno stress maggiore, ma che la sospensione, ad esempio, avrebbe un effetto negativo rispetto a imprese e settori che hanno fatto degli investimenti di lungo periodo con la logica dell'attuazione e dell'applicazione degli ETS. Quindi il tema del legame tra ETS e competitività mi sembra che sia un po' semplificato nella posizione intrapresa, insomma rappresentata, assunta in questi anni dal governo. La nostra posizione è una posizione che non sottovaluta e non nega le difficoltà espresse da un pezzo del mondo industriale, che ritiene ci sia bisogno di anche una modulazione, diciamo così, delle politiche di accompagnamento, e quindi misure temporanee di sostegno, fasi, diciamo così, di introduzione graduale, ma che non mette minimamente in discussione la necessità di mantenere uno strumento che anche dal punto di vista della convenienza economica dà a disposizione del nostro paese risorse rilevanti per fare politiche di cui c'è estrema necessità, cioè accompagnare la trasformazione del sistema industriale verso un modello di maggiore, come dire, sostenibilità e di minore intensità di emissioni, che rappresenta addirittura in alcuni casi un fattore di competitività. Io sono molto d'accordo anche con quelle considerazioni che ho sentito in ultimo dalla dottoressa Pirozzi sul tema di cosa rappresenta questo per l'Europa in una fase di competizione globale. In questo senso, dal mio punto di vista, quello che servirebbe, poi non so se ne parliamo nel secondo giro, però sarebbe soprattutto ragionare meglio su come abbiamo utilizzato e utilizzeremo le risorse,
1: parliamone adesso,
0: rendere più visibile anche, diciamo, questo legame tra come dire, l'origine, cioè che tipo di quel pezzo di industria che viene in qualche modo toccato dall'attuazione dell'ETS, e come questo si può ribaltare o si dovrebbe ribaltare in strumenti di accompagnamento della transizione. Questo secondo me è un punto che, vuoi per la scarsa trasparenza e la scarsa possibilità di monitorare, diciamo, l'applicazione effettiva delle risorse, vuoi anche perché sono state forse utilizzate per finalità non prioritarie, non voglio dire non proprie, ma forse non prioritarie, non hanno garantito, diciamo così, una livello di condivisione o comunque di corretta applicazione della loro finalità, e dall'altro tempo collocare la discussione e il ragionamento che è in corso e che si svolgerà nelle prossime giornate, ma che accompagnerà la discussione anche a livello europeo nei prossimi mesi, dell'ETS dentro un quadro più ampio. Non è l'unico strumento. Ce ne sono altri, pensiamo appunto ai fondi, alle politiche che l'Europa sta continuando a mettere in campo per accompagnare una trasformazione dal Clean Industrial Deal ad altre misure, dentro cui gli ETS rappresentano dal mio punto di vista uno strumento essenziale anche per non destabilizzare un sistema, la corretta applicazione del CBAM, cioè tutta una serie di misure che rischiano nel dibattito soprattutto che c'è nel nostro paese di essere completamente rimosse, così come dal mio punto di vista rischia di essere rimosso il fatto che le criticità e le difficoltà che affronta il sistema industriale produttivo non possono, e questo diciamo è onestà intellettuale, essere ricondotte solo all'applicazione, al fatto che esiste l'ETS. Diciamo, il tema del costo dell'energia lo sappiamo perché ne discutiamo da mesi. È un tema strutturale, richiederebbe, diciamo, un cambio delle priorità e della strategia energetica che il governo si è dato. Noi siamo reduci da qualche giorno, diciamo, da una discussione sulla delega, no? sul nucleare, ma ad esempio tutto il tema, diciamo, di uno sviluppo più avanzato, coraggioso, di investimenti nelle rinnovabili che sono essenziali per poter accompagnare, diciamo, un processo di affrancamento e dalla dipendenza dalle fonti fossili e di riduzione nel breve medio periodo del costo dell'energia è completamente oscurato, rischia di essere assente, così appunto questo è il rischio anche di una avere, come dire, un bersaglio che in questo momento è l'ETS come, diciamo, punto a cui addebitare tutta una serie di difficoltà che esistono ma che dovrebbero trovare risposte, come dire, molto più articolate e anche rispetto a delle scelte che credo, diciamo, non stiano andando esattamente nella giusta direzione. L'ultima domanda.
1: Bollette e dintorni, cioè voi, diciamo, loro hanno fatto il decreto bollette con pro e contro che abbiamo in parte discusso, voi se foste al loro posto cosa fareste o cosa farete su questo?
0: Ma in parte l'ho anticipato, per noi, diciamo, il tema è cambiare il meccanismo di formazione del prezzo, quindi slegarlo dell'elettricità, slegarlo dal gas e quindi lavorare nel breve periodo sullo sviluppo di strumenti, di contratti a lungo termine, ovviamente accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, provare a ovviare ai ritardi che si sono verificati in questi anni sul tema delle comunità energetiche rinnovabili, ad esempio, che è una grande occasione che rischiamo appunto di non cogliere fino in fondo, anche rispetto a investimenti messi ancora una volta a disposizione dell'Europa, e però lavorare anche su tutta una serie di investimenti di adeguamento delle reti, delle infrastrutture, dei sistemi di accumulo, che sono una grande priorità, penso, se vogliamo fare in modo che l'apporto delle rinnovabili sia effettivo e possa davvero cambiare il sistema, perché sapendo che questo ha un impatto certamente più rapido, penso ad esempio a tutto il tema dei PPA, per quel tipo di domanda di energia che riguarda ad esempio il settore produttivo. Quindi noi consideriamo insufficienti, in alcuni casi anche controproducenti, le misure messe in campo, diciamo, in questi mesi sui vari decreti bollette. Temo che non saranno gli ultimi, perché, diciamo, un po' per la congiuntura complessiva, un po' perché non mi pare che stiamo seguendo la strada forse migliore per provare a agire anche su quei meccanismi di formazione del prezzo che possano abbattere e ridurre il costo dell'energia, ci troveremo ancora a lungo a discutere di questi temi. Sarebbe utile farlo, diciamo, un po' più fuori dal posizionamento così politico, che dice tutto il problema sono le decisioni europee e, nel caso specifico, perché ne stiamo parlando, l'ETS, e magari invece provare a ragionare quello che servirebbe al nostro sistema energetico, al nostro paese, per resistere e adeguarsi anche in questa fase di cambiamento sicuramente significativo rispetto a un modello che non tornerà più, ecco, non tornerà più, io dico per fortuna, ma bisogna attrezzarsi perché ci si trovi e ci si dimostri pronti ad avere un sistema energetico più resiliente, diverso e anche più coerente con gli obiettivi climatici.
1: Bene, allora grazie per questo primo scambio. Adesso io chiederei ai panelist, diciamo, tecnici del giro precedente che sono rimasti, non riesco a vederli tutti, non so se ci sono, però sicuramente vedo Giuseppe Argirò e poi chiedo anche ovviamente a Matteo Leonardi, a Chiara Di Mambro e a Marco Lavazzolo, se volete, e a Giampaolo Racchi, che non vedo più, quindi magari ci siete tutti, ma c'è Nicoletta Pirozzi è qua. Ecco, vi chiedo a voi, ecco, li ho visti adesso, di capire cosa vi ha convinto e cosa no di questi due approcci e come spingerli più nel concreto. Magari partirei proprio da Argirò, che vedo qua già bello carico. Prego, può venire.
2: Ma nell'imbarazzo di esprimere giudizi, diciamo, su queste posizioni, ma faccio una riflessione sempre in una logica di approccio complessivo al tema. E cercando anche di dare qualche elemento positivo. L'anno scorso l'Italia nel 2025 ha fatto il 28% del prodotto interno lordo con le esportazioni, 640 miliardi di euro. Lo dicevo prima, siamo la quarta potenza esportatrice a livello mondiale. Questo per un paese in totale o sostanziale assenza di materia prima energetica è una roba straordinaria. Ma noi immaginiamo che questa potenza esportatrice sia determinata dalla struttura di costo delle aziende? No. È determinata per moltissima parte della struttura industriale dalla capacità di stare sui mercati con prodotti a valore aggiunto, cose che conosciamo bene in tantissimi settori. Poi ci sono alcuni settori che naturalmente invece hanno dei problemi specifici di tenuta economica, perché evidentemente sono energivori, hanno una struttura di costo che è maggiormente condizionata. Allora, io non condivido la scelta di porre in discussione in senso generale il tema dell'ETS, lo dicevo prima, ma dobbiamo avere la capacità di discernere quali possono essere da un lato i correttivi laddove vi fossero delle distorsioni, la finanziarizzazione, la non prevedibilità di questo costo, ma è un sistema che all'Europa e un po' meno all'Italia, perché non ne abbiamo approfittato, ha dato dei risultati invece importantissimi nel processo di decarbonizzazione, che non possiamo guardare solo da un punto di vista della prospettiva ambientale, perché è questo il dibattito che è fuorviante. Perché oggi le tecnologie che arriveranno, noi possiamo solo, come dire, rallentarle con delle leggi regionali sbagliate, le possiamo rallentare perché il consumisti non si fa carico nei conflitti di competenza di non esprimere diciamo, giudizi e dare permessi. Ci sono tanti modi con cui si possono rallentare, ma queste tecnologie arriveranno e non garantiranno solo la decarbonizzazione in una prospettiva ambientale, ma miglioreranno la nostra condizione di sicurezza nazionale, di autonomia strategica, di competitività dell'approvvigionamento energetico, perché sono le fonti meno costose in assoluto. Allora sarebbe importante, io credo, uscire da un dibattito ancora un po' pregnato ideologicamente e discernere quali sono quei settori che sono oggettivamente colpiti e possono essere messi in discussione nella loro tenuta complessiva, anziché fare un ragionamento generale su uno strumento che invece ha garantito, diciamo, all'Europa e un po' meno all'Italia, un po' meno perché siamo ancora all'80% di dipendenza dal fossile, ed è sbagliato. Questo è un problema di dipendenza che dobbiamo assolutamente superare, è un rischio che dobbiamo mitigare. Poi voglio citare un tema, perché diciamo c'è stata una capacità nella comunicazione pubblica, non so di chi, straordinaria, che ha posto al centro del dibattito costantemente la questione dell'energia elettrica. La bolletta di una famiglia, nella bolletta di una famiglia, l'energia elettrica purtroppo oggi rappresenta solo il 20%, perché il 40% è il trasporto e il resto è il gas. Allora, noi dobbiamo avere anche la capacità di dare una giusta dimensione alle cose, perché discutiamo sempre di energia elettrica ma non discutiamo degli impatti economici che la dipendenza dalle fonti fossili ha determinato, lo dicevo nell'intervento precedente, sul sistema paese. Quelli non possono non essere costi che non teniamo in considerazione. Il maggiori oneri finanziari, il rallentamento economico, l'aumento delle bollette per le famiglie e per le imprese. Per il sistema delle imprese dobbiamo costruire degli strumenti che consentano di far ricadere come beneficio l'implementazione di queste nuove tecnologie. Ma non lo dico io, lo ha detto stamattina il presidente di Confindustria, che abbiamo bisogno di autorizzazioni sugli impianti rinnovabili per migliorare la competitività del sistema industriale. E allora io credo che l'approccio all'ETS debba essere un approccio oggettivo e soprattutto, diciamo, deve essere affrontato in modo tale da mantenere alcuni punti fermi. Il processo di riequilibrio del mix energetico deve continuare. Abbiamo degli asset strategici da preservare, penso all'idroelettrico, che se sospendessimo l'ETS nei prossimi anni ha un problema gigantesco di sostenibilità. Dobbiamo affiancare, lo dicevamo prima, le aste degli strumenti che consentono di stabilizzare i ricavi nel tempo riducendo il costo. Ma non mettiamo in discussione un sistema in una logica, diciamo, di contrapposizione politica senza discernere specificamente le distorsioni che ci sono da correggere e gli impatti invece positivi che può portare. E tutto quello che è il gettito, io lo dico da operatore industriale, mi auguro che venga investito nelle infrastrutture energetiche, non impiantistiche, ma parlo delle reti, parlo di sistemi di accumulo, parlo di tutte quelle infrastrutture propedeutiche abilitanti alla trasformazione del mix energetico.
1: Grazie Argiro. Non so se c'è Ravazzolo, se Nicoletta vuol dire qualcosa, dai. Araki, qualcuno di voi vuole? Se no, ridiamo la parola. Ce n'è uno là che si candida? Prego, via. Intanto.
3: Molto brevemente. due possibili raccomandazioni per le forze politiche, perché una è di carattere più generale e l'altra ha a che fare più con i temi caldi dell'agenda politica europea del momento. Quella più generale è che l'ETS in realtà si inserisce nel contesto di un dibattito molto più ampio che ha a che fare con il futuro dell'Europa, che ha a che fare con l'Europa che lasceremo in eredità alle nuove generazioni, perché si tratta di trovare la quadra in un triangolo di priorità molto complesse, e cioè da una parte la competitività, dall'altra la coesione e ancora la sostenibilità. Questo è un po' veramente il trilemma di cui l'Unione Europea deve occuparsi al momento, e è compito di tutte le forze politiche interrogarsi nel profondo sulle scelte che vengono fatte in questo momento, perché quelle che daranno la traiettoria dell'Unione Europea per i prossimi decenni e quindi ci diranno un po' che tipo di Europa noi vogliamo per il futuro. L'altra, molto più concreta, riguarda appunto il discorso che facevamo, cioè invece che puntare su uno smantellamento degli obiettivi climatici o comunque in maniera più semplice una sospensione dello strumento, andare a incidere su quelli che sono i correttivi che permettono di rendere sostenibile gli obiettivi che abbiamo in termini di transizione ecologica. Quindi stare molto sul dibattito europeo quando parliamo di costruzione del CBAM, stare molto nel dibattito europeo del momento sul prossimo quadro finanziario pluriennale, perché è in quel contesto che noi possiamo disegnare tutti gli strumenti che poi ci permetteranno di rendere questi strumenti anche come agevolatori di coesione e competitività europea.
1: Grazie. C'era un altro intervento, prego.
4: Grazie mille per l'opportunità. Io sono Andrea Ronchi, buongiorno a tutti, sono l'amministratore e fondatore di CO2 Advisor, opero nei mercati ETS dal 2008, seguiamo 123 aziende delle 680 circa che sono coinvolte nel meccanismo, e quindi mi piace avere l'opportunità per fare una domanda diretta ai rappresentanti della politica e agli altri speaker della giornata. Noi seguiamo questo dibattito sulla riforma ETS con grande attenzione da quando è iniziato ad aprirsi la finestra, e crediamo che ci sia un elefante nella stanza non commentato da nessuna delle forze politiche che si è espressa, o dal mondo confindustriale che anch'esso fortemente si è espresso sulla questione, che è il tema proprio delle aste, ma non di come vengono usati i proventi, ma dell'ontologia dell'asta. L'emission trading, di cui ovviamente siamo fan per evidente conflitto di interessi, ha funzionato, ha portato risultati che tra l'altro rileviamo anche con un altro studio che invito a monitorare, che è il Carbon Market Outlook dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, di cui sono vice direttore. Però ha funzionato in anni dove il sistema era profondamente diverso rispetto a come si è trasformato in questa quarta fase. Noi abbiamo avuto un periodo molto lungo dove l'emission trading era effettivamente un sistema di mercato, quindi assegnazioni gratuite come meccanismo di assegnazione di base, decrescente per tabula, perché l'assegnazione doveva calare proporzionalmente ai target imposti dall'Unione Europea, e in quel momento, una volta che le aziende avevano una dotazione di permessi di emissione, gli scambi producevano simmetricamente un costo per l'azienda A e un ricavo per l'azienda B. Questo consentiva, come diceva Chiara Di Mambro all'apertura della giornata, il perseguimento della decarbonizzazione al minor costo marginale possibile. Se, come correttamente è stato definito dall'amministratore di CUA, creiamo gettito, allora dobbiamo chiederci, oltre alle problematiche assurde, no, di latenza nella redistribuzione della raccolta tramite le aste ETS, ma come spendiamo il gettito quando si tratta di decarbonizzazione? Che se prendiamo degli altri studi, tipo il Decarbonization Strategy, sempre dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, vediamo che di più o meno 100-127 miliardi solo a livello italiano spesi come aggregato di spesa per investimenti tra investimenti pubblici e privati nei pillar della decarbonizzazione, noi da 15 anni riduciamo mai più di 10-12 milioni di tonnellate di CO2 l'anno. Vuol dire che quando investiamo in modalità top down spendiamo 10.000-10.500 euro a tonnellata di CO2 ridotta. Ora ditemi, dov'è il senso del segnale di prezzo? Noi abbiamo un ETS che si esprime mai oltre, cioè non si è mai espresso oltre i 100 euro per tonnellata negli anni di picco, e quando anche noi andiamo a raccogliere con asta 100 euro nei momenti di climax, poi dopo spendiamo 10.500 euro quando li investiamo top down tra efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile. Quindi il vettore delle risorse economiche verso la transizione al minor costo marginale possibile è stato deturpato da uno spostamento dell'ETS da sistema di mercato a carbon tax. Per cui io credo che ci sia una crasi meravigliosa tra le posizioni anche espresse qui da Lega e Partito Democratico, che sono apparentemente in dissonanza, ma in realtà compongono un quadro che è reale. Abbiamo un ETS nella sua forma pura che potrebbe essere lo strumento premiale e definitivo per una decarbonizzazione sostenibile da un punto di vista economico, abbiamo un'attuazione, un'evoluzione del meccanismo che invece ne produce la sua condanna. Per cui il mio invito è veramente nel cercare di trovare una crasi per quel famoso mesotes che anche prima è stato citato, perché l'ETS sono d'accordo che debba essere salvato, ma questo ETS non è l'ETS da salvare. Quindi la riforma e questa finestra di riforma che abbiamo è un'occasione importantissima per provare a non buttare via il bambino con l'acqua sporca.
1: Grazie mille per questo contributo, anche questo molto utile. Allora invertiamo l'ordine delle risposte, quindi chiederei prima a Chiara Braga di affrontare un po' questi vari punti, che ricordo intervenire sui settori in cui il costo dell'energia è decisivo per la competitività invece che fare interventi a pioggia, considerare tutte le voci di costo delle bollette. Poi Nicoletta Pirozzi dice che Europa vogliamo costruire tenendo insieme appunto quel trilemma competitività, coesione, sostenibilità, e quindi stare nel dibattito sui correttivi e sui dossier concreti invece che appunto sulle discussioni più generali. E poi quest'ultimo approccio, cioè stiamo facendo una carbon tax per cui guardiamo tutta la prospettiva del gettito invece che alterare gli incentivi di mercato e quindi fare in modo che ci sia la decarbonizzazione al minor costo possibile.
0: Sì, provo un po' a raccogliere le sollecitazioni. Non so se c'è questo spazio, questo margine per poter utilizzare questa finestra di discussione sull'ETS per una revisione profonda, diciamo, no? Rispetto a quello che ci veniva in qualche modo detto nell'ultimo intervento. Sono d'accordo sul fatto di provare a ragionare sull'efficacia dell'utilizzo delle risorse ETS, focalizzandole, destinandole verso i settori più colpiti, cioè più colpiti, quelli che hanno maggiore necessità di essere accompagnati con politiche che aiutino, accompagnino la transizione, senza dimenticare il tema della formazione, dell'accompagnamento anche sociale, cioè dell'impatto sull'occupazione. Questo sicuramente è un tema reale, perché la motivazione anche dal punto di vista politico del consenso più forte è si colpiscono dei settori che sono un pezzo fondamentale del nostro sistema industriale e che vengono anche penalizzati molto dal punto di vista occupazionale, quindi aprendo un tema che ci sta particolarmente a cuore, quello della sostenibilità anche sociale della transizione. Giusto con l'osservazione di non focalizzarsi sulla questione solo del costo dell'elettricità, verissimo. Però dobbiamo anche domandarci perché il dibattito ha preso questa piega. Sempre io penso perché c'è una certa resistenza a dire con chiarezza che uno dei nostri problemi è la forte dipendenza che ancora abbiamo dalle fonti fossili. Quindi tutto quello che rischia di conservare questo stato di fatto, secondo me, più prima ancora che essere non condivisibile dal punto di vista valori, non so come dirlo, ideologico, lo direi non in una chiave, in un'accezione negativa, ma rispetto alla necessità di farsi carico della riduzione delle emissioni, di raggiungere gli obiettivi climatici, è proprio controproducente dal punto di vista economico. Più noi allunghiamo questa nostra dipendenza, più abbiamo degli effetti negativi da dover gestire, che drenano risorse che potremmo destinare ad altro. Rispetto invece al tema della come ci collochiamo in Europa, io sono molto d'accordo, credo che l'approccio che il mio gruppo, cioè il gruppo del Partito Democratico sta avendo insieme al gruppo ovviamente dei Socialisti Democratici guarda questo tema, cioè alla necessità di avere un atteggiamento ricerca di equilibrio, no? Tra quelle tre aspetti, la competitività, la sostenibilità e la coesione, e prova a stare sui temi di merito, quindi rifuggendo a una dicotomia ETS sì, ETS no. C'è una finestra utile da utilizzare, penso che si debba fare facendo valere anche le esigenze del nostro paese, ma riaffermando con forza e in modo inequivocabile che tutto quello di cui stiamo discutendo può trovare una collocazione di ragionamento coerente solo a livello europeo. Quindi il tema di una maggiore integrazione europea, di politiche che appunto, partendo anche dagli stimoli contenuti nel rapporto sulla competitività di Draghi, ci porti a guardare quanto ci sia bisogno di un'Europa che faccia un salto in avanti coraggioso sul punto di vista dell'integrazione, è secondo me una per rafforzare la propria autonomia strategica, per avere politiche industriali, politiche energetiche, fiscali comuni, è una grande priorità che ovviamente, questo sì, ci vede divisi rispetto ad uno schieramento diciamo che oggi sostiene la maggioranza di questo governo, che certamente diciamo non ha spinto in questi anni nella direzione di superare anche quegli ostacoli che ci possono essere verso il tema non so, del superamento del diritto di veto, di debito comune, di politiche di maggiore integrazione. Penso che ci sia proprio una ragione sostanziale anche qui, non di adesione o no al progetto europeo. A noi serve un'Europa che faccia meglio questo, che faccia meglio tenendo conto ovviamente e facendo valere in quella sede le posizioni legittime, reali di un sistema e paese fatto in un determinato modo, che non è uguale a quello di tutti gli altri paesi europei, e che però può trovare una possibilità di risposta solo in quel contesto, solo in quella cornice. Quindi raccolgo, come dire, con favore e anche con condivisione, insomma, un po' la sollecitazione che veniva a stare molto sul dibattito europeo con questo approccio e con una postura che mi auguro possa, diciamo così, essere più coerente rispetto agli obiettivi che dovremmo raggiungere anche nel dibattito sul tema di cui oggi abbiamo in qualche modo discusso.
1: Grazie. Palassini, stesse questioni, quindi settori, intervenire sui settori invece che mette in discussione il sistema, bollette, non c'è solo elettricità, l'Europa, qui Chiara Braga dice effettivamente ci sono due visioni diverse alla fine di cosa deve fare l'Europa, e questo è anche legittimo. E poi la questione con l'esempio efficace, ma forse se abbiamo creato un mercato in cui si pagano 10 euro la tonnellata di CO2 e poi quando la gestisce lo Stato la paga 10.000, c'è qualcosa che non va, insomma.
5: Giusto, vero. Intanto io mi permetto di ringraziare Ecco, perché poi prima mi era sfuggito, ma per una questione di attenzione con cui loro pongono la questione climatica, perché al di là delle posizioni, quando le posizioni sono serie, sono tutte rispettabili, sono attente, quindi possiamo fare anche un dibattito positivo. Tra l'altro la collega Chiara Braga è sempre molto attenta da tanti anni alle questioni climatiche e con attenzione, pur nelle differenze logiche e doverose, ma questo fa parte anche della vivacità e del dibattito, e sono un arricchimento per tutti, credo. Quindi sulla bolletta, è vero, la bolletta è un insieme di costi, tra cui un costo ci sono gli oneri di sistema. Gli oneri di sistema per 8-9 miliardi sono i vecchi conti energia e le rinnovabili, quindi non so se tutti i cittadini italiani sanno che noi con la nostra bolletta stiamo finanziando la transizione ecologica. È un dato, è un'operazione, può essere anche condivisibile, probabilmente dovremo trovare un modo per superare i vecchi conti energia, ma all'epoca quello è stato fatto 20 anni fa. Quindi già i cittadini italiani pagano la questione dell'energia. Su un tema andrei molto veloce, che è il tema di quali settori sono toccati da concorrenza internazionale. Tutti. Quindi,
1: però se capisco bene il punto era in alcuni settori c'è una competizione, diciamo, di costo in cui se è energy intensive e quella cosa ti fa sballare la cosa, puoi essere bravo finché vuoi, ma non è.
5: Sì, in realtà noi siamo i quarti esportatori e il fattore costo incide ormai in tantissimi settori, non solo acciaio, non solo chimica. Ma anche la trasformazione alimentare è particolarmente energy intensive, quindi questo ci ho riconosciuto. Su un tema invece è molto interessante, perché per ricollegarsi al fatto che l'ETS in questo momento, che era nato in maniera assolutamente positiva, ripeto, il presupposto è buono, positivo, poi ha avuto delle digressioni e anche io poi vorrei conforto da chi studia di più l'andamento del prezzo ETS. C'è chi dice, ma io su questo vorrei ancora far pensare che non sia possibile, che l'ETS è diventato uno strumento finanziario in qualche caso, uno strumento finanziario per cui anche lì c'è chi specula su quale aspetto, su un aspetto tecnico, per cui più noi alimentiamo l'ETS, più noi aumentiamo i settori sull'ETS, più creiamo domanda, e quindi questa domanda, chi è un po' previdente, cerca di rispondere in maniera anticipata, quindi acquisendo quote prima. Ma acquisire quote prima rispetto a un domani vuol dire aumentare ancora di più i costi, aumentare ancora di più i prezzi, aumentare ancora di più il valore dell'ETS. In una parola, speculazione finanziaria. Quindi questo è un tema che va considerato. Su questo io però, non avendo dati, chiederei il conforto veramente di chi
1: adesso,
5: invece
1: è
5: su questo tema
1: che è emerso, magari dopo lo approfondiamo. Quindi.
5: Su questo tema è. Del resto il punto di passaggio fondamentale è che su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo, è che l'Italia ha bisogno di un mix energetico. Un mix energetico che comprenda rinnovabili, che sono fondamentali nel processo di carbonizzazione. E devo riconoscere che con tutti i decreti che sono stati fatti di semplificazione, noi siamo fiduciosi di traguardare gli obiettivi del PNIEC probabilmente anche un po' prima, perché ormai siamo intorno ai 7 giga di rinnovabili anno che vengono messi a terra. Ne avremmo 300 giga in istruttoria, ma lasciamo stare, saremmo a posto fino al 2100. Praticamente. Sulla dipendenza dai fossili, con l'aumento dei consumi, reputo difficile per qualunque paese europeo poter rinunciare al carbon fossile. Noi abbiamo fatto un percorso, ma la Germania ha chiuso 3 centrali nucleari per passare al carbone e la Spagna sta attingendo a piene mani al gas. Quindi anche su questo dovremmo fare una valutazione equilibrata, sempre in un'attenzione prospettica. Quindi l'Europa è un dibattito aperto, noi vorremmo che l'Europa fosse un po' meno matrigna, permettetemi questa battuta, e invece contribuisse ancora di più alla coesione europea e anche a certi aspetti che invece minano la competitività europea. E da ultimo, permettetemi una battuta sulla questione costo. È vero che l'energia non è un costo in alcuni casi strategico, ma noi in questo momento abbiamo aumentato la competitività un po' comprimendo i salari, e su questo dobbiamo invece farci un ragionamento molto serio da parte di tutte le forze politiche e da parte anche del mondo industriale, perché il gap sul salario c'è.
1: A questo non c'è dubbio che le due cose poi siano legate con una scelta precisa, che ci sia un trade-off, questo è ovviamente da dimostrare. Volevo solo esplicitare una cosa che è emersa, perché se ho capito bene prima l'obiezione di Chiara Braga, adesso abbiamo fatto riferimento al PNIEC, cioè il punto, se ho capito bene, che sollevava Chiara Braga prima era: il governo, la maggioranza, ha confermato degli obiettivi ma poi non ha fatto le cose conseguenti per raggiungerli. Questo mi sembra che fosse il punto, no? Cioè, come il nucleare, di cui nessuno ha capito che nucleare, diciamo, il governo ha in mente di fare in Italia, ma sicuramente leggendo il PNIEC si capisce che il nucleare non è la risposta strutturale a nessuno dei problemi, quindi non si capisce perché questo diventi il tema dominante quando, se mi ricordo bene, nel migliore dei casi copre il 20% della domanda di energia.
5: Il nucleare è una questione che prima o poi bisognerà partire. Noi abbiamo scelto di partire, c'è stata una posizione diversa da parte delle opposizioni, rispettabilissima, ci saremmo aspettati una benevola astensione, ma questo è un altro tema. Non vorrei essere
1: dice Chiara Braga una legge delega, diciamo, una scatola vuota in cui diciamo poi dopo magari si asterranno sui singoli provvedimenti.
5: E in realtà sul tema rinnovabili, tale i giga a terra e i giga in istruttoria, noi confidiamo che il traguardo del PNIEC venga raggiunto. I numeri ce lo stanno dimostrando, siamo passati negli ultimi anni da 1 giga messo a terra a 7.2 giga, ce ne sono rimasti da qui al 2030 circa 29-30, quindi teoricamente dovremmo esserci.
1: Chiederei, non so se Chiara Di Mambro o Ronchi, giusto? Ci volete chiarire se avete un'opinione su questo aspetto della speculazione finanziaria? Io, diciamo, formazione economica, quando sento speculazione finanziaria è una parola che usano i politici ma che non esiste nel gergo economico, quindi è un concetto che non capisco. Però chiedo a voi se, diciamo, per esplicitare la domanda, prendendo la parte sul serio, esiste un problema in cui il modo in cui è strutturato il mercato dell'ETS genera delle distorsioni di prezzo che consentono a chi è più rapido, più sveglio, ha più capitali, eccetera, di fare più soldi e cose? Non so.
4: Se volete. Sì. Cercherò di essere sintetico. Il problema è enorme, sempre legato al meccanismo di assegnazione ad asta. Nel senso che voi forse non sapete che. Parliamo soltanto dell'Italia, 680 sono le aziende, le ragioni sociali coinvolte in Emission Trading Scheme, partecipano alle aste 23 soggetti. Questi 23 soggetti, 7 sono soggetti finanziari. Le altre sono Eni, Enel, A2A, Edison e Sorgenia. Fine. Tutti gli altri operatori di mercato non partecipano al mercato primario. Allora il tema è, se io già ho una distorsione del mercato perché assegno le quote in asta invece che fare un'assegnazione decrescente, gratuita per tutti, lascio la partecipazione in asta a soggetti che non sono soggetti obbligati, e quella è offerta che può essere presa e sottratta dal mercato. Quindi non è il problema della speculazione sul mercato secondario, quella è, come in qualsiasi mercato, porta la sua liquidità, porta la strutturazione di un sistema che permette agli operatori di muoversi con derivati. Abbiamo già fatto una normazione assurda a livello europeo perché abbiamo scritto l'EUA, il permesso di emissione, nella categoria delle asset class coperte da MiFID 2, quindi non si capisce perché il contratto a pronti in ETS può essere negoziato solo se sei una banca, mentre il contratto a pronti del gas, dell'energia elettrica può essere esercitato anche da un normale operatore di mercato non soggetto a MiFID. Quindi abbiamo creato le barriere europee perché acceda soltanto la finanza al trading dei permessi di emissione, abbiamo creato un meccanismo di assegnazione a cui non partecipano il 95% dei partecipanti. Quindi, in sintesi, speculazione, come in ogni commodity, in qualsiasi mercato, porta la sua liquidità. Ma se il mercato alla fine porta le risorse da un soggetto industriale A a un soggetto industriale B, questo può essere foriero di efficienza. Nel contesto attuale è una grande distorsione. Tra l'altro, piccolo esempio per giustificare le distorsioni che abbiamo già registrato. Invasione della Russia in Ucraina. Due settimane dopo parte il primo pacchetto di sanzioni alla Russia, magicamente il prezzo dell'EUA crolla di 40 euro in un giorno. Ok? A cosa è servito principalmente il segnale, il famoso segnale di prezzo nella seconda e terza fase? È servito a incentivare lo switch nel comparto termoelettrico a ciclo combinato da carbone a gas. Quindi è ovvio che un soggetto, e questa è chiaramente una dietrologia, ma abbastanza di buon senso, un soggetto o un paese interessato a esportare metano cerca di mettere in scacco matto il carbone. Il carbone costa meno del gas, emette più CO2, a un prezzo della CO2 più alto diventa più competitivo il metano. Mi bloccano le forniture, libero permessi di emissione. E quindi un meccanismo così pensato, con un accesso al mercato primario anche a soggetti che non sono coinvolti dal meccanismo ETS, può portare non solo a distorsioni di mercato, ma a distorsioni geopolitiche.
1: Grazie. Chiara, volevi dire una cosa? Volevo integrare, perché poi Chiara Braga deve andare, quindi sei...
6: Velocissimo, soltanto regolatorio, insomma... Le quote ETS sono strumenti finanziari, sono soggette alla MiFID e le altre direttive. Esiste oggi un'evidenza di movimenti speculativi eccessivi? No, le quote ETS sono monitorate dall'ESMA tutti gli anni, i report dell'ESMA ci dicono che ad oggi non c'è evidenza. Ci può essere un problema nel futuro? Sì. Stiamo andando in un momento in cui ci sarà scarsità. Si parlava prima di asimmetria informativa, certamente è una questione, ma questo non prescinde dal fatto che comunque la metodologia d'assegnazione è partita da un'evidenza e dall'evidenza che il costo opportunità in alcuni settori produttivi come il termoelettrico era stato interamente ribaltato sui consumatori finali, anche se le quote erano attribuite in maniera gratuita. Per questo siamo arrivati alle aste. Si può certamente inserire dei meccanismi correttivi e previsionali che regolino questo aspetto fondamentale di un mercato comunque che abbiamo creato. Tuttavia, diciamo, parlare oggi con questa enfasi di un argomento che è sul tavolo e che sarà trattato, ecco, sembra essere un po' sproporzionato rispetto all'effetto che oggi riusciamo a verificare. Ecco, grazie.
1: Grazie per aver tenuto questo dibattito molto concreto e molto operativo. Chiara Braga ci deve salutare, quindi io
5: salutiamo tutti.
1: No, salutiamo tutti, par condicio, qua si avvicina non sia mai.
5: Rispettosamente l'onorevole Braga.
1: Ringraziamo Chiara Braga, Tullio Patassini, grazie davvero di essere stati qui con noi nei limiti del vostro tempo. E siamo arrivati alla fine, non so se Matteo Leonardi vuole dire qualcosa di conclusione, altrimenti grazie di nuovo a tutti voi, grazie a Ecco che riesce sempre a mettere insieme un gruppo di discussione molto efficace e molto utile, e alla prossima.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Sono le 19:25 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza ha svolto l'audizione del direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, con particolare riferimento all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle discriminazioni. Buon ascolto.
9: Informo che è stata disposta la pubblicità dei lavori della seduta ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento del Senato mediante trasmissione audio-video. Avverto inoltre che nella procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Informo i commissari che la seduta odierna prevede l'audizione del professor Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Il direttore Monda è oggi presente davanti alla nostra commissione per intervenire sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, con particolare riferimento all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle discriminazioni. Prego a lei, professore, la parola.
10: Grazie senatrice, grazie per questo invito, è veramente un onore per me partecipare a un'audizione di una commissione, questa commissione del Senato, e quindi con grande piacere ho attraversato il Tevere e quindi ho attraversato anche le frontiere, perché io lavoro per un altro Stato, diciamo. Però dirigo questo giornale che da 165 anni, il primo luglio compiamo 165 anni, quindi c'è una certa età, però usciamo in lingua italiana quotidianamente. Stavo dicendo prima che l'Osservatore Romano esce in italiano quotidianamente, tranne la domenica, e in altre 7 lingue, quindi complessivamente in 8 lingue, con dei periodici settimanali, bisettimanali o mensili. quindi ho accettato con gran piacere di questo invito. Avevo preparato due parti della mia relazione, un'introduzione a questo testo qui, la Magnifica Humanitas, l'enciclica che è il testo più importante, almeno dopo un anno di pontificato di Papa Leone, che tocca in qualche modo anche il tema delle diseguaglianze, delle ingiustizie e quindi delle discriminazioni, e poi ho preparato un'antologia di alcuni punti, noi diciamo, li chiamiamo punti, alcuni paragrafi dell'enciclica, e pensavo di fare prima l'introduzione, però vorrei cambiare, vorrei fare come faccio io con i libri che leggo, e con i libri che leggo non leggo l'introduzione, leggo il libro e poi leggo l'introduzione, perché mi sembra più giusto, insomma, avere un impatto, un corpo a corpo con il testo, farmi una mia idea, una mia impressione e poi vedere come veniva introdotto. Quindi farò, se voi vi permettete, lo stesso, leggerò da due capitoli dell'enciclica alcuni punti e poi ricontestualizzo dove ci troviamo. Qui siamo al capitolo dedicato al principio della giustizia sociale, perché la Magnifica Humanitas fa parte di quella lunga serie di interventi del Magistero della Chiesa che va sotto il nome di dottrina sociale della Chiesa, che nasce nel 1891 con la Rerum Novarum di Leone XIII. Non è casuale che Robert Francis Prevost abbia scelto il nome di Leone XIV, perché lo ha fatto proprio collegandosi idealmente a Leone XIII, che tra le tante cose è stato uno dei più lunghi pontificati della storia. Lui muore nel 1903, a 93 anni, Papa Pecci, Leone XIII, ha pubblicato nel 1891 la Rerum Novarum, famosissima enciclica dove parlava delle cose nuove, e lì nel 1891 le cose nuove erano gli effetti della rivoluzione industriale, le condizioni dei lavoratori, i salari, gli stipendi. E oggi la res nova è la rivoluzione digitale, e in particolare l'ultimo frutto di questa rivoluzione così forte, così potente, anche inquietante, che è l'intelligenza artificiale. Però tutto è inscritto in questa riflessione che la Chiesa fa, che noi appunto, che viene chiamata dottrina sociale della Chiesa. Allora, il principio della giustizia sociale, che poi è il cuore della dottrina sociale. Punto 77, quindi io leggerò dal 77 all'81. Per la comunità cristiana la giustizia sociale è una forma concreta di sequela di Gesù e di fedeltà al suo Vangelo. Non è una cosa secondaria rispetto alla missione della Chiesa e quindi dei cristiani. La giustizia però non riguarda soltanto i comportamenti dei singoli, ma anche il modo in cui sono pensate e organizzate le strutture della convivenza. Il Concilio Vaticano II ricorda a tale riguardo che ogni istituzione è chiamata a servire la persona umana e la sua dignità. La giustizia sociale si riconosce allora dalla capacità di un ordine sociale, economico e politico di permettere a tutti, e in particolare ai più fragili, di vivere in modo davvero umano, senza che nessuno sia lasciato indietro. Il Magistero recente ha insistito sul fatto che la giustizia sociale esige uno sguardo che parta dagli ultimi. San Giovanni Paolo II ha parlato di un'opzione preferenziale per i poveri che deve segnare le scelte personali e sociali, mentre Papa Francesco ha denunciato una cultura dello scarto che genera sempre più nuove forme di esclusione. Nessuno deve essere lasciato indietro, nessuno scarto, nessuna forma di esclusione. Si potrebbe dire nessuna forma di discriminazione. L'idea di giustizia sociale aiuta a riconoscere che le ingiustizie non nascono solo da scelte sbagliate dei singoli, ma anche da strutture, meccanismi, assetti economici e culturali che producono disuguaglianze quasi automaticamente. Giovanni Paolo II ha parlato in questo senso di strutture di peccato che si oppongono alla volontà di Dio e richiedono un impegno di conversione personale e sociale. In questa prospettiva la giustizia non riguarda soltanto la distribuzione più equa dei beni o la correzione delle ingiustizie presenti, ma assume anche una dimensione riparativa. Essa mira a ricomporre legami spezzati, a reintegrare chi è stato escluso, tenendo conto delle ferite lasciate dalle ingiustizie. Guerre, colonialismo, discriminazioni razziali o di genere, violenze contro interi popoli, sfruttamento. Ciò può significare restituire dignità e voce a chi è stato ignorato, favorire percorsi di guarigione della memoria collettiva, contrastare leggi e pratiche discriminatorie, sostenere concretamente chi porta ancora oggi le conseguenze di torti subiti in passato. Sottolineo la concretezza di questo documento del Papa. In questo tempo la giustizia sociale deve confrontarsi anche con l'ambiente creato dalle tecnologie digitali. E andiamo al punto. La diffusione di reti globali, piattaforme e sistemi di intelligenza artificiale cambia il modo di informarsi, di comunicare e di accedere ai servizi. La giustizia esige che si impedisca la nascita di nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli a cui è negato o ostacolato l'accesso alle tecnologie di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, gruppi sociali penalizzati da algoritmi opachi che riproducono pregiudizi e discriminazioni. Un ordine sociale giusto nel tempo del digitale è quello che garantisce a tutti un accesso equo alle opportunità, protegge i più piccoli e i più fragili, contrasta l'odio e la disinformazione, sottopone a controllo pubblico l'uso dei dati e delle tecnologie, così che il criterio non sia il solo profitto, ma la dignità di ogni persona e il bene dei popoli. Un banco di prova decisivo per la giustizia sociale oggi è rappresentato dalla condizione dei migranti, dei rifugiati, di quanti sono costretti a spostarsi a causa della povertà, della violenza, dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali. Il modo in cui una società li tratta mostra se la sua idea di giustizia è guidata dalla paura o dalla fraternità. Papa Francesco invitava a riconoscere nei migranti non semplicemente un problema da gestire, ma un'immagine viva del popolo di Dio in cammino, persone con dignità, risorse e sogni che hanno diritto a essere trattate con rispetto e chiedono di poter diventare parte attiva delle società che le accolgono. Salto a un altro capitolo che si intitola Custodire la libertà contro dipendenza e mercificazione, dal punto 170 al 179. Dopo aver considerato la verità e l'educazione, il lavoro e le famiglie, dobbiamo parlare dell'effetto della rivoluzione digitale sulla libertà umana, considerando come affrontare sia i rischi legati alla psicologia individuale che i grandi drammi sociali. Non vanno sottovalutate le forme più sottili di dipendenza legate all'economia digitale dell'attenzione, dove piattaforme e servizi sono progettati per catturare il tempo e lo sguardo degli utenti, sfruttandone le fragilità e indebolendo la libertà interiore. Quando modelli imprenditoriali prosperano sulla debolezza umana, la persona è trattata come mezzo e non come fine, e chi progetta o finanzia questi sistemi assume una responsabilità morale che non può essere elusa. È urgente promuovere un uso delle tecnologie che rafforzi la libertà interiore, educazione alla sobrietà digitale, protezione dei minori e contrasto a modelli che prosperano sulla vulnerabilità. Un ulteriore rischio, meno visibile ma non meno grave, è quello del controllo sociale, reso possibile dalla raccolta massiva di dati e dall'uso di sistemi algoritmici. Quando ogni gesto lascia tracce, spostamenti, acquisti, relazioni, preferenze, si crea un potere nuovo, quello di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, spesso senza che le persone ne abbiano piena consapevolezza. Se questi dati vengono usati per prendere decisioni che incidono sull'opportunità concrete, accesso al credito, selezione del personale, servizi, si rischia di ledere la libertà e discriminare i più vulnerabili. Inoltre, il controllo non passa solo da divieti espliciti, ma dall'architettura delle visibilità. Ciò che viene amplificato o reso invisibile, ciò che è premiato o penalizzato, finisce per modellare opinioni e scelte, generando conformismo e autocensura. Per questo la libertà nell'era digitale non è soltanto un fatto interiore, è anche una questione pubblica, che domanda regole chiare, trasparenza, possibilità di ricorso e limiti proporzionati all'uso di tecnologie invasive, affinché la tecnica resti al servizio della persona e non diventi una forma di dominio sulle coscienze. Alla radice di questi problemi si trova una mentalità tecnocratica o postumanista, che tende a considerare la persona come oggetto manipolabile o risorsa da ottimizzare, eliminando tutto ciò che pone limiti alla massimizzazione del profitto. Ciò che conta è l'efficienza, non il rispetto della libertà e della dignità umana. Alcune correnti postumaniste arrivano persino a ipotizzare esseri umani di seconda classe, funzionali agli interessi di elite che si percepiscono superiori. Una prospettiva inquietante, tanto più grave se si combina con strumenti tecnologici che ampliano in modo esponenziale il potere di controllo e di selezione. anche certe logiche di indebitamento strutturale che mantengono interi popoli in condizioni di dipendenza rivelano la stessa mentalità che accetta in forme nuove relazioni di subordinazione vicine alla schiavitù. E infatti questo paragrafo si intitola Spezzare le catene delle nuove schiavitù. Questa visione distorta delle persone si traduce oggi in diverse forme di asservimento legate direttamente all'economia digitale. Nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale è immateriale o magico. Ogni risposta che appare immediata e perfetta proviene da una lunga catena di mediazioni, da una rete estesa di risorse naturali, di infrastrutture energetiche e soprattutto di persone. Una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani impiegati in attività poco visibili ma essenziali: etichettatura dei dati, moderazione dei contenuti, spesso pessimi, addestramento dei modelli. In molti casi si tratta di giovani, per lo più donne, che lavorano duramente per compensi minimi. Questa realtà interpella profondamente la coscienza morale del nostro tempo. Non basta invocare l'efficienza, né celebrare i benefici dell'innovazione, se essi sono costruiti su una catena di sfruttamento che resta deliberatamente invisibile. Se una tecnologia promette

e o mercificazione delle persone, e richiama l'urgenza di un ampio movimento di riflessione e di azione che ponga al centro la dignità inalienabile di ogni essere umano e il bene comune come fini della società e come criteri di ogni scelta personale, sociale e politica. Senza questa riflessione etica e umanizzante, il potere crescente dei sistemi digitali rischia di condurci verso atrocità nuove, non meno vergognose di quelle del passato che oggi deploriamo, mentre continuiamo a presentarci come società avanzate e civilizzate. Salto un altro capitolo per andare alla fine, punto 177. Proprio per questo, la memoria della complicità e delle cecità di ieri, in passaggio intermedio aveva parlato anche della lentezza della Chiesa per quanto riguarda la condanna alla schiavitù, quindi la memoria della complicità e delle cecità di ieri sull'ingiustizia della schiavitù diventa per noi un richiamo alla vigilanza. Ciò che abbiamo imparato deve tradursi in discernimento e responsabilità nel presente. E qui c'è questo termine che mi ha colpito, che lui usa, il colonialismo. Ai nostri giorni mostra un volto inedito. Non domina solo i corpi, ma si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Interi territori, soprattutto quelli con minore rilevanza geopolitica e maggiore fragilità strutturale, vengono al presente attraversati da una nuova logica di estrazione, quella dei flussi sanitari, profili epidemiologici, mappe genetiche e dati demografici. Sono queste le nuove terre rare del potere. Informazioni vitali che una volta correlate possono essere usate per addestrare modelli predittivi, guidare strategie di investimento, anticipare le crisi e soprattutto selezionare chi e che cosa conta. Mi colpisce questo riferimento a interi territori, quelli con minore rilevanza geopolitica. Mi permetto di fare un piccolo spot a favore dell'Osservatore Romano, giornale che da 7 anni e mezzo dirigo, perché la nostra attenzione è a raccontare e mettere i riflettori su luoghi del mondo, territori del mondo, totalmente spesso trascurati dai media del cosiddetto mainstream. È qui che si gioca una delle questioni morali più urgenti del nostro tempo: trasformare la conoscenza condivisa in bene comune, non in leva di dominio, restituire ai popoli non solo i dati che li descrivono, ma anche la possibilità di decidere come verranno usati, da chi e per chi, altrimenti l'era digitale non sarà postcoloniale, ma coloniale sotto altra forma. Parole molto forti di Papa Leone, e adesso quelle, diciamo, mie, di in qualche modo di farvi capire che cos'è questo libro, che tra l'altro è uscito il 25 maggio, l'enciclica è stata firmata il 15 maggio, è uscita, pubblicata 10 giorni dopo, e oggi in Italia, e non solo in Italia, il primo libro per numero di vendite. Questa secondo me è una notizia buona, è una notizia consolante, c'è una grande attenzione non solo su Papa Leone, ma su questo tema dell'intelligenza artificiale, e il Papa ha toccato il tema di oggi. Dicevo, appunto, il 15 maggio scorso Papa Leone ha firmato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, poi pubblicata 10 giorni dopo. La data è significativa, sapete che la Chiesa sta molto attenta ai simboli, no? È il 15 maggio del 1891, quindi 135 anni fa, veniva pubblicata la Rerum Novarum, appunto. Papa aveva già finita l'enciclica, però hanno scelto come data il 15 maggio, la stessa della Rerum Novarum. Abbiamo detto che Papa Leone ha scelto questo nome proprio per questo. E Papa Prevost non ha fatto mistero del fatto che considera la res nova dei nostri giorni l'intelligenza artificiale. È la cosa nuova che, quindi, come tutte le cose nuove, affascinano e turbano. Questa cosa nuova è al centro della riflessione contenuta nell'enciclica. Il Papa infatti è consapevole che l'intelligenza artificiale non è più soltanto un oggetto di riflessione etica, è una realtà che attraversa ormai la vita stessa della società e della Chiesa, della comunicazione, delle istituzioni educative, i processi dottrinali e la diplomazia. Non si può fingere il contrario. L'intelligenza artificiale, come ha detto Papa Leone, non bussa alla porta, è già dentro casa. Non è più un semplice insieme di strumenti, molte volte diciamo è uno strumento, è un ambiente mentale, culturale, spirituale. L'aria che respiriamo, il codice che struttura il nostro modo di pensare e di credere. Questo è quando parliamo di intelligenza artificiale, un ambiente nel quale ci muoviamo, tutti, nessuno escluso. La Magnifica Humanitas nasce da questa consapevolezza. Non si può aspettare che i processi siano compiuti per pronunciarsi su di essi. Molte volte noi

0: Pensiamo che la filosofia, il pensiero, la teologia venga dopo, no? La grande immagine di Hegel per cui la filosofia è come la nottola, questo uccello notturno che al tramonto spicca il volo. Non possiamo aspettare il tramonto, la fine del fenomeno per poterci riflettere. Dobbiamo buttarci dentro mentre il processo è in corso. Anche perché avete, non so se si fate caso, il verbo, l'espressione che si usa quando si parla di questa intelligenza artificiale è l'accelerazione. Noi viviamo in un mondo accelerato. L'intelligenza artificiale di un anno fa, di due anni fa, era già molto diversa da quella di oggi e da domani. Non è più un semplice insieme di strumenti, ma no, questo l'ho già detto. L'intelligenza artificiale è il centro, ma non il cuore dell'enciclica. Leggo che il titolo del Magnifico Humanitas ha un sottotitolo: lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Quindi il cuore non è l'intelligenza artificiale, ma è l'humanitas, ed è la custodia della persona umana, il custodire l'umano, il rimanere umani, è l'appello che Papa Leone sta facendo da tempo, Papa Francesco l'ha fatto per 12 anni, il rimanere umani in un tempo, in un cambiamento d'epoca in cui l'accelerazione dei processi è vorticosa e si rischia di perdere e di smarrire l'orientamento. Quindi il cuore è nel titolo, la Magnifica Humanitas, quindi il cuore è sull'essere umano, sul suo mistero, ma è un documento scritto dall'interno di una rivoluzione che sta riscrivendo le coordinate dell'esperienza, il modo di lavorare, di comunicare, di informarsi, di credere, perfino di pregare. Magnifica Humanitas non è un manuale di etica tecnologica, né un grido d'allarme, né un elogio prudente del progresso. È una rilettura dell'intera tradizione della dottrina sociale cattolica, da Leone XIII fino a Francesco, passando per il Concilio Vaticano II, condotta con un obiettivo preciso: dimostrare che la questione tecnologica non è un capitolo aggiuntivo della riflessione della Chiesa sul mondo, ma ne è diventata il centro di gravità. Nei primi 89 punti, paragrafi, il testo infatti ripercorre, fa un compendio proprio e riassume l'intero percorso della dottrina sociale, dalla Rerum Novarum fino a oggi. Ma la Magnifica Humanitas rappresenta anche un salto qualitativo rispetto ai predecessori, senza andare a Leone XIII. Giovanni Paolo II parlava dei media, viveva quel tempo lì. Benedetto XVI del continente digitale, il primo papa che crea l'account Pontifex, l'account su Twitter, su X oggi si dice. Francesco parlò del paradigma tecnocratico dell'intelligenza artificiale al G7. Ricordate che andò a Bari, un papa invitato al G7, ed era un G7 sull'intelligenza artificiale. Leone XIV integra l'intelligenza artificiale nella struttura stessa della dottrina sociale come lente attraverso cui ripensare tutti i principi, dal bene comune alla giustizia sociale. Quello che vi ho letto era sul tema dei principi della giustizia sociale. Da oggi parlare di algoritmi è parlare di dottrina sociale della Chiesa. La vera scommessa non è, e questo è il punto che volevo sottolineare, la vera scommessa non è se l'intelligenza artificiale potrà mai diventare umana, ma se l'intelligenza umana saprà rimanere umana di fronte alla tentazione della performance assoluta. È una tentazione fortissima. L'enciclica introduce con lucidità nella riflessione della Chiesa sull'intelligenza artificiale la critica strutturale alla concentrazione del potere nelle mani di attori privati transnazionali che ridefiniscono le condizioni di accesso alla vita pubblica. Questa è la forza di questo documento. Con lucidità la Chiesa, con le parole del Papa, si interroga su e critica la concentrazione, la strutturale concentrazione del potere nelle mani di attori privati transnazionali che ridefiniscono le condizioni di accesso alla vita pubblica. Quindi la scelta non è tra tecnologia sì e tecnologia no, ma tra due logiche di potere: concentrarlo o distribuirlo, omologare o comporre. Il Papa avverte, ci avverte, per non cadere nella sindrome di Babele. All'inizio dell'enciclica lui pone due immagini bibliche: la costruzione della torre di Babele e la ricostruzione della città di Gerusalemme, fatta in maniera verticistica, la prima in maniera distribuita e compartecipativa, quella di Gerusalemme. Questa sindrome di Babele sarebbe l'idolatria del profitto. che traduce tutto, perfino il mistero della persona, in dati e prestazioni. La prima novità è l'affermazione che l'intelligenza artificiale non è moralmente neutra. Quante volte ci sentiamo dire, o lo diciamo anche noi, è uno strumento, dipende da come lo usi. Non è moralmente neutro. Oggi ogni artefatto tecnico porta con sé scelte e priorità, e dunque una responsabilità. Le domande quindi non è come l'intelligenza artificiale modifica il nostro modo di percepire la realtà, di relazionarci, perfino anche di credere. L'intelligenza artificiale non è uno strumento tra gli altri, è un ambiente che ristruttura la coscienza, e la risposta non può essere solo etica, deve essere teologica. Al tempo stesso la lettera rivela uno sguardo acuto che sa discernere, analizzare, rilevare le sfide che abbiamo di fronte. Ad esempio, il fatto che oggi la capacità decisionale non è più dello Stato, ma sono le aziende e le piattaforme che definiscono condizioni di accesso, regole di visibilità, forme di relazione e perfino opportunità economiche. Il Papa nomina senza perifrasi i nuovi monopoli dell'intelligenza artificiale e denuncia una asimmetria epistemica, economica e politica che i principi della dottrina sociale hanno il dovere di smascherare. Non basta invocare l'allineamento etico delle macchine se quella morale viene decisa nei laboratori chiusi in poche multinazionali. Serve una politica capace di governare l'innovazione fin dalla fase progettuale. Qualcuno di noi usa Gemini, qualcuno di noi usa ChatGPT, qualcuno di noi usa Grok o Perplexity. Ma chi le ha impostate? Chi le ha programmate? Perché non sono neutrali. Ognuno ti risponderà secondo dei parametri che non hai deciso tu. Poi cercherà sempre di compiacerti, perché poi il dramma dell'intelligenza artificiale è che ti dà sempre, no? Che ti dà sempre ragione. La battuta definitiva su queste tecnologie l'aveva data un uomo, un genio della pittura, Pablo Picasso, che però è vissuto fino agli anni 70, però aveva già capito tutto, come i geni in genere, e parlava del computer che all'epoca stava nascendo, e dice: ma i computer sono inutili, danno solo risposte. E aveva ragione. Chi è che fa le domande? Cioè, io ho visto la gente per le strade della Spagna che hanno accolto in maniera festosa e in massa Papa Leone. La gente ha bisogno di qualcuno che gli faccia le domande giuste, che risvegli le domande che abbiamo nel nostro cuore, perché a dare le risposte ci pensa benissimo ChatGPT su tutto. Il passaggio forse più dirompente riguarda la destinazione universale dei beni, principio che la teologia cattolica conosce da secoli e che Leone XIV estende al dominio digitale con naturalezza. Tra i beni universalmente destinati a tutti, questo è proprio il punto 67 dell'enciclica, dobbiamo annoverare anche le nuove forme di proprietà: brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche, dati. Il Papa applica all'economia degli algoritmi la stessa logica che la tradizione cattolica ha sempre applicato alla terra. Quando questi beni restano concentrati in poche mani, si crea un nuovo squilibrio che alimenta il divario tra inclusi ed esclusi. Questa è la discriminazione più potente. Nessun documento pontificio aveva mai affermato con questa chiarezza che i dati sono beni la cui distribuzione è questione di giustizia, non di mercato. Tra le pagine più coraggiose dell'enciclica ci sono quelle che squarciano il velo di immaterialità che circonda l'universo dell'intelligenza artificiale. Leone dedica un'intera sezione alle nuove schiavitù, ve ne ho letto alcuni brani. E lo fa con una precisione che sorprende in un documento: nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale è magico o incorporeo. Ogni risposta istantanea poggia su una catena di mediazioni. Milioni di etichettatori, quello che ho letto prima, di dati e moderatori di contenuti nel sud globale, spesso giovani donne pagate con compensi miserevoli, addestrano i modelli e ripuliscono gli algoritmi. A questa fatica invisibile si aggiunge quella dell'estrazione delle terre rare, con adolescenti e bambini che lavorano in condizioni pericolose nelle miniere. Il documento definisce questa subordinazione come una forma di schiavitù contemporanea, identifica il colonialismo digitale come la nuova forma di estrattivismo. Non più risorse naturali soltanto, ma dati sanitari, profili epidemiologici, mappe genetiche. Sono queste le nuove terre rare del potere. Ed è qui che il testo tocca un culmine di onestà intellettuale. Il Papa riconosce il drammatico ritardo con cui la Chiesa stessa ha condannato la schiavitù nel corso dei secoli, ammettendo che per lungo tempo la sede apostolica ha tollerato o legittimato pratiche di sottomissione, e chiede perdono a nome della Chiesa. non è un semplice atto di contrizione retrospettiva, ma un monito. La memoria della cecità di ieri deve risvegliare la vigilanza sulle ingiustizie strutturali di oggi, perché non si possa celebrare la civiltà avanzata mentre i benefici dell'algoritmo vengono edificati su un nuovo colonialismo dei dati. La forza della Magnifica Humanitas sta nel suo respiro antropologico. Il rischio che identifica è che il paradigma tecnocratico faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa. C'è tutta una parte dedicata al limite, che è ciò che ci contraddistingue in quanto esseri umani, è la tentazione di abbattere ogni limite, in nome della performance assoluta. Il pericolo non è che le macchine diventino umane, ma che gli umani si riducano a macchine. La Rerum Novarum nel 1891 funzionò perché Leone XIII era disposto a parlare di salario e di orario di lavoro, e non soltanto di dignità umana in astratto. Già all'epoca qualcuno disse: ma perché il Papa ci deve parlare di sacche salariali, di stipendio? Come quando Francesco fece la Laudato Si, ma perché ci deve parlare del riscaldamento globale? E perché allora oggi Papa Leone? Io dico, meno male che un'autorità morale così alta come quella dei papi suona la campanella d'allarme all'epoca sulle condizioni dei lavoratori, oggi sui problemi climatici e domani, cioè oggi, sui rischi che ci sono insiti in questa magnifica rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Io vi ho tralasciato tutta la parte anche positiva, perché pensate in medicina che cosa sta già realizzando l'intelligenza artificiale, ma perché oggi mi sembrava giusto in questo contesto parlare della tentazione e dei rischi insiti che il Papa sottolinea con precisione chirurgica. Quindi, come Leone XIII, non si è parlato di dignità umana in astratto. Oggi la Magnifica Humanitas mostra la stessa disponibilità a entrare nella materia concreta dei fatti. Ma c'è un passaggio ancora più sofisticato: la denuncia di chi dispone di potenti risorse tecniche ed economiche e le usa per convincere un numero significativo di persone su quale sia la verità sull'essere umano, sul mondo, sul senso dell'esistenza, sulla famiglia, perfino su Dio. Il punto 133. E il testo lo chiama puro potere privo di verità. È la definizione più precisa che un documento pontificio abbia mai dato della macchina ideologica che opera oggi in certi ambienti politici. Perché poi il rischio è sempre quello dell'ideologia, quindi della manipolazione, della riduzione della verità e della realtà a fini di potere, alla fine di propaganda. Un'ideologia che sacralizza la potenza e il successo, che divinizza l'efficienza, che considera il limite come un difetto da correggere, esattamente ciò che il transumanesimo promette sul piano tecnologico. Il Papa su questo, e vedete gli scontri che sta avendo anche a livello geopolitico, sta sul pezzo, come si dice in ambiente giornalistico, e tiene il punto. C'è un rovesciamento della verità, no? Papa Francesco diceva, la Chiesa deve essere ospedale da campo, perché il mondo è un campo di battaglia. Voi sapete che quando c'è una battaglia, quando c'è una guerra in corso, la prima vittima è la verità e il primo protagonista che prende la scena è la propaganda. Noi siamo in questo clima, e l'informazione nel mondo della rete, e l'intelligenza artificiale è un potentissimo mezzo da questo punto di vista, può diventare facilmente disinformazione, manipolazione, campagna d'odio, di isolamento e di lotta e di violenza. Finisco: come ogni grande documento, Magnifico Humanitas apre più strade di quante ne chiuda, e alcune delle sue intuizioni più audaci, la destinazione universale dei dati, il disarmo dell'intelligenza artificiale, il Papa in un passato dice l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Sapete che questo è il grande tema di Papa Leone, l'ha detto il primo giorno, l'8 maggio del 2025, quando si è affacciato: una pace disarmata e disarmante, e lui la applica anche qui. La sussidiarietà contro le piattaforme, le nuove schiavitù digitali, il digiuno tecnologico sono tutte intuizioni più audaci, ma che attendono il banco di prova della storia. Leone XIV ha scelto di non essere né apocalittico né entusiasta, ha scelto di pensare. In un mondo che vive di reazioni istantanee e polarizzate, è forse la forma più radicale di presenza e di resistenza. Grazie.
1: Direttore, grazie davvero perché è stato illuminante quello che ci ha detto, ovviamente la parte dell'enciclica, ma anche i suoi approfondimenti ulteriori e riguardo a quello che è stato detto, ci sarebbero tanti aspetti ovviamente da approfondire, ma il quadro che lei ha dato mi ha aiutata a avere una visione d'insieme su una questione che noi stiamo trattando da tanti anni, anche parlo già dalla scorsa legislatura in questa commissione, partendo dalla questione social, arrivando all'intelligenza artificiale con tutto quello che ci sta nel mezzo, perché Papa Leone è riuscito a togliere dei filtri colorati da un qualcosa che appositamente probabilmente qualcuno cerca di tenere un po' confuso e a farci avere una visione molto chiara della situazione, facendo unire tutti i puntini che fino ad oggi forse magari non erano poi così chiari. Il concetto di base, se capisco bene, è che l'essere umano viene trattato come mezzo a cui, per riassumere, viene rubato il tempo creando dipendenza per far funzionare meglio gli algoritmi, per avere una migliore profilazione, per creare sempre più profitto. E mentre lei parlava di questa cosa, io ho scritto: nuovi schiavi inconsapevoli, perché conta quanta ricchezza può creare l'uomo e non la sua anima. E poi lei ha usato la parola schiavitù. Quindi già la descrizione iniziale mi aveva fatto capire che stavamo parlando di schiavi, prima ancora di sentire la parola schiavitù. E io mi chiedo, vista la gravità di questa situazione a cui noi stiamo assistendo praticamente quasi senza far nulla, perché qualcuno ha delle iniziative, penso solo alla legge che stiamo cercando di portare avanti sui social network da vietare per i ragazzini, l'età poi cambia, in altri stati lo stanno facendo, l'hanno già fatto, però diciamo che non mi pare che i governi del mondo, non parlo del nostro, siano così consapevoli, ovvero non sono consapevoli e non siamo consapevoli, o facciamo finta di non vedere qualcosa che sta diventando sempre più grave ogni giorno che passa, e parlo dei social ma soprattutto della questione intelligenza artificiale, non entro nel merito perché l'ha spiegato molto bene. Quindi la mia domanda è questa: secondo lei perché i governi, compreso il nostro, sono complici di questa situazione? Non solo perché non stanno facendo abbastanza per affrontare il problema su una problematica che sta andando molto velocemente, ma anche perché partecipiamo attivamente a questa cosa utilizzando i social network come ormai mezzo principale per diffondere le iniziative, non solo i partiti politici, che non sono lo Stato ovviamente, ma sono organizzazioni pseudo private, diciamo, ma le stesse amministrazioni pubbliche, dal comune fino al Senato della Repubblica, penso il Quirinale, insomma, tutti hanno una pagina social, che sia su Facebook, che sia su Instagram. E questa cosa, che non ha niente di grave in sé, ovviamente, perché vengono utilizzati a buon fine, però significa avallare un sistema basato su piattaforme private che hanno come obiettivo principale, se non forse esclusivo per alcuni, il profitto. Quindi le chiedo perché a livello mondiale, non mi riferisco al nostro paese, basta, e che cosa invece noi come paese Italia possiamo fare per limitare le conseguenze, che purtroppo credo che non saranno a lungo termine ormai, ma a breve e medio termine, partendo dalle categorie più fragili della società. Grazie.
2: Grazie direttore davvero per il suo intervento, per il suo contributo. Io ammetto di non aver ancora letto l'enciclica, so che è una grande lettera d'amore per l'umanità, Mi è molto piaciuto il excursus che lei ha fatto di come la Chiesa si sia occupata e sempre confrontata con i tempi che stavano cambiando, Leone XIII in quella circostanza, ma se pensiamo appunto alle encicliche che lei ha citato, diciamo che i papi si sono confrontati con i loro tempi. Io sono ambrosiana, ho avuto un grande arcivescovo come Carlo Maria Martini, nell'82 si era cimentato con 82, spero di non sbagliare la data, con una lettera alla città che era il suo dialogo con il televisore, e l'avvento in tutte le famiglie e la proliferazione di questo strumento avevano cambiato, diceva lui, anche il modo di stare in comunità, nella comunità familiare. Io sono molto combattuta, le dico la verità, rispetto a questi tempi che siamo chiamati a vivere, perché sono spaventata da ciò che non conosco. Io non conosco l'intelligenza artificiale, nel senso che ce l'ho, ho imparato un po' ad utilizzarla, non penso di utilizzarla secondo tutte le sue potenzialità. Mi accorgo sempre che la componente umana deve avere il sopravvento, perché non è detto che l'intelligenza artificiale sia esatta, e quindi il tuo sguardo critico ci deve essere, ed è quello che provo a trasmettere anche alle mie figlie, che vivono però in un contesto avvantaggiato: due genitori che bene o male sono informati, mediamente acculturati, preparati, in un paese in cui se i tuoi genitori sono laureati, il 64% di questi ragazzi si laureano. Se i tuoi genitori non sono diplomati, il 35% di questi ragazzi non si diplomano neppure. E quindi, in un mondo che è già così pieno di disuguaglianze che nascono già da questo fenomeno, da questo problema che noi non riusciamo ancora a scardinare, l'intelligenza artificiale può ulteriormente deflagrare e quindi aumentare le disuguaglianze nella nostra società. Allora, perché sono combattuta? Perché io, che sono firmataria di un disegno di legge, quello che citava la collega poco fa, penso che sia arrivato un momento di porre un divieto ai social. L'intelligenza artificiale è già qualcosa più avanti, e quindi noi stiamo lavorando per mettere un divieto, un limite d'età d'accesso ai social, e abbiamo già lo scontro con l'intelligenza artificiale. E dall'altra parte sono combattuta perché dico che se il divieto serve per segnalare che c'è un problema, come quando c'è stato il lockdown e abbiamo chiuso tutto, dall'altra parte serve anche un grande percorso di accompagnamento educativo per spiegare ai genitori come fare per aiutare poi a dare ai figli degli strumenti critici per poterli utilizzare, questi mezzi. Allora, lei che dirige un giornale che ha nel suo titolo il ruolo di osservare, di guardare, quindi di tenere anche questo sguardo molto alto da una parte del mondo ben collocata, cioè dal Vaticano, ma diffondendosi verso tutto il resto, come affronterebbe il problema tra divieto ed educazione?
3: Salve, buongiorno e grazie davvero per questa audizione, perché si possono affrontare i temi in vario modo, e le letture che stiamo affrontando in questa commissione attraverso le audizioni ci danno uno spaccato che credo sia utile poi al lavoro che stiamo facendo, che comunque siamo in procinto di fare. Lei è partito dall'enciclica. Io credo che l'enciclica sia, ho appuntato qualche parola mentre lei parlava, sia un messaggio da inviare a chi ascolta. I messaggi prima si mandavano ai lavoratori nelle fabbriche, ad una cittadinanza attiva, adesso si manda con il focus sull'intelligenza artificiale. Quindi è cambiato non il mezzo, ma il contenuto. E questo si fa perché comunque il Papa per me ha ben colto qual è il tema. Una questione che muove le coscienze, una questione che muove il sentimento e che muove anche il desiderio, perché il tema per me qui non è la tecnologia, ma l'uso della tecnologia che ne possiamo fare. e anche l'abuso della tecnologia che ne possiamo fare. Quindi io volevo chiederle, dal suo punto di vista, noi che siamo in questo ramo del Parlamento e cerchiamo anche di confrontarci su una tematica che è così importante come l'intelligenza artificiale, che cosa possiamo fare, visto dal suo punto di vista, affinché non ci sia un abuso della tecnologia ma soltanto un uso responsabile? Grazie.
4: Grazie Presidente, grazie al direttore Monda. Davvero è un'audizione per noi molto importante, il suo è un intervento di grande spessore, il suo commento all'enciclica lo è, e certamente lo è il fatto di consegnare oggi a questa commissione, quindi per il tramite di questa commissione anche al Parlamento o comunque al Senato italiano, le parole di Papa Leone. Così efficaci, la necessità di un intervento etico, di comportamento, lei ha detto, non basta, serve un intervento teologico addirittura. Io mi permetto di dire, ecco, abbassando il livello, che in questa enciclica c'è anche un potente monito alla politica e anche un potente intervento politico. Il punto su questo terreno che io mi sento di cogliere è fondamentalmente uno, e su questo le chiedo un suo giudizio, ovvero il fatto che c'è un grande allarme sulla mancanza di un intervento della politica di fronte a quello che lei ha voluto sottolineare più volte, perché per due volte nel suo intervento introduttivo lei ha voluto stigmatizzare il rischio della concentrazione del potere nelle mani di privati transnazionali. Lo ha detto due volte. E in più ha detto, e io leggo a questo, lei ha detto, citando Papa Leone, il puro potere privo di verità, il tema della manipolazione. Quanto questo tema della manipolazione sia legato allo strapotere del privato, e in tempo di guerra, e siamo circondati ovunque da un linguaggio bellico, anche nei posti dove la guerra guerreggiata non c'è, ma siamo circondati da questo linguaggio, la prima vittima è proprio l'informazione. Come ripristinare invece un modello che ponga al centro la salvaguardia dell'informazione, dell'opinione pubblica, come grande bene comune, al riparo dall'offensiva degli algoritmi, delle tecnologie, quando sono nelle mani non di un bene pubblico ma dei privati. Io penso che il tema di caduta, dopo queste premesse, sia l'allarme sulla mancanza di regolazione. E su questo quindi le voglio chiedere. Ecco, mi pare di capire che ci sia una necessità assoluta di regolamentazione, che non solo non è in contrapposizione con la libertà di espressione, ma una regolamentazione che è necessaria a preservare la libertà di espressione dall'offensiva sulla manipolazione e sulla concentrazione del potere. Da questo punto di vista c'è, diciamo, una dialettica, molto spesso anche uno scontro, tra il modello proposto dall'amministrazione attuale degli Stati Uniti d'America e il modello invece che l'Europa sta faticosamente presidiando, quello della regolamentazione, appunto. Penso che in questa dialettica, oppure scontro, ci sia la possibilità di salvaguardare tanta parte di quel fondamento dell'Humanitas, che è il nucleo dell'enciclica di Papa Leone, e vorrei appunto su questo sapere la sua opinione, se pensa che queste mie osservazioni siano fondate. Grazie ancora direttore per questa audizione così importante.
5: Sì, la ringrazio Presidente, è sempre importante queste audizioni, direttore la ringrazio anche perché la voce che date alcune situazioni a livello internazionale che non vengono spesso trattate dalla comunicazione. Io parto molto brevemente dalla pace disarmata e disarmante di cui parla il Papa. Io penso che questa enciclica sia talmente esplicita e chiara di quelle che sono le necessità che dobbiamo affrontare, e non le approfondisco perché ne ha trattate alcune, ma sono estremamente lucide e molto semplici come parte comunicativa, e oltre quel problema che ha messo al centro dell'intelligenza artificiale ci sarà un reddito universale che sarà alla base probabilmente del futuro dei nostri paesi, perché quell'entrata dentro il sistema lavorativo dell'intelligenza artificiale deve fare anche altre riflessioni proprio sull'esistenza lavorativa. Io le faccio una domanda molto semplice e molto diretta, insomma la Commissione ha bisogno di affrontare questo tema e la domanda è molto semplice, e ora insomma la fotografia al Papa io penso che l'abbia resa estremamente chiara, però noi dobbiamo comunque affrontare questo percorso e servono delle risposte, questa Commissione vuole approfondire in questa direzione.
0: Innanzitutto grazie anche per gli elogi che io ovviamente giro all'autore, perché è Papa Leone, io soltanto sono un portavoce, cioè il compito del ruolo che rivesto, quello di diffondere, e guardate che non è facile diffondere la voce del Papa, la voce della Chiesa oggi in questo frastuono di tanti suoni, tanti rumori, tante cose che risuonano e che bombardano veramente le nostre orecchie, le nostre occhi, perché poi ormai si comunica più con le immagini che con le parole. Non è facile questo compito di diffondere anche la voce di un'autorità che è riconosciuta anche in tutto il mondo, al di là del recinto cattolico, insomma il Papa, però non è per niente facile. Siamo talmente informati da essere storditi e alla fine poco informati, e da più parti mi viene chiesto cosa fare, quindi è ora cosa fare. Io mi piacerebbe darvi la risposta, ma non ce l'ho la risposta, nel senso che e non per scaricare sulla politica, sul corpo politico questo peso, perché è un peso insostenibile per chiunque, e l'unica cosa che si può fare è farlo insieme, insomma tutte le parti della società, nessuna esclusa, deve dare il suo contributo, perché la sfida è epocale, la sfida è decisiva. Adesso io non ricordo bene i nomi, quindi vado un po', però chi parlava di regolamentazione, no? Questo approccio, perché ci sono alcuni paesi che non regolamentano, altri. Senza dubbio, da una parte direi sì, urge, anzi diciamo una cosa, siamo in grande ritardo. I buoi sono usciti dalla stalla e riportarli, diciamo, dentro la stalla è un po' come, insomma, cercare di prendere il mercurio quando si rompe il termometro, insomma è molto difficile, e quindi ci vuole una regolamentazione. Io però mi viene spontaneo dire che la regolamentazione, la legge, insomma la decretazione, chiamatela come volete, non è mai sufficiente, perché innanzitutto appunto è sempre tardiva, per cui bisogna, non so se avete cercato di dare questa suggestione, il Papa va alla radice dei problemi, cioè bisogna andare a monte, perché se no a valle il fiume arriva e dilaga con una potenza che dilaga. Allora prima ancora e oltre la regolamentazione ci vuole l'educazione, secondo me il punto è questo. E non a caso molti di voi hanno parlato dei propri figli, dei giovani, delle giovani generazioni, no? E uno dei punti che io mi sono appuntato, le cose che avete detto, ma si incrociavano, quindi non rispondo a uno per uno, ma insieme cerco di dire a livello proprio così, a caldo, quello che mi viene da pensare. Uno dei temi infatti che è uscito fuori è quello del divieto o non divieto. Alcuni paesi, l'Australia, adesso l'Inghilterra, insomma, stanno vietando con dei tetti di età l'uso dei social, per esempio, no? Perché poi l'intelligenza artificiale tocca direttamente tutto il mondo digitale, internet, la rete e quindi i social. Io forse farò un discorso che forse vi sorprenderà, ma ho un approccio un po' più positivo, diciamo, mettiamola così, un po' più positivo. Non che non veda l'orrore che c'è, la violenza che c'è. Io ho insegnato, ho educato come educatore, come insegnante di scuola per 18 anni nel liceo. E l'ho fatto in un tempo in cui ancora non c'era l'intelligenza artificiale, perché da 7 anni e mezzo sto a dirigere il giornale, quindi fino al 2018 ho insegnato. E già vedevo questa esposizione di questi ragazzi, no? Di questi adolescenti, anche all'orrore che c'è, lo dico senza giri di parole, no? All'abisso terribile di violenza. Ragazzi a scuola che arrivavano al suicidio perché erano stati bullizzati per via digitale dai social. Questa parola suona tragicamente ironica, no? Lo strumento che servirebbe a socializzare molte volte finisce per emarginare, per discriminare. Però io ho un approccio, nonostante tutto questo, nonostante non veda, anzi lo vedo tutti i giorni questa cosa, ho un approccio positivo in questo senso. Come la regolamentazione non è sufficiente, tanto più il divieto, sinceramente non mi convince. Cioè, siamo a un punto in cui forse è necessario. Come dire, il Titanic sta affondando, mettiamo qualcuno nella scialuppa. Quindi preserviamo le giovani generazioni. Sono argilla, sono germogli che non possono essere investiti da questo impatto, di questa violenza. Però cos'è che non mi convince? Se noi, che qui dico una frase un po' antipatica, non siamo giovani qui, si può dire questa cosa, non siamo giovani. Se noi per aiutare i giovani diciamo non state lì, non state in quel campo pericoloso ma ci stiamo noi. Il giovane vede solo una cosa, che c'è un'ipocrisia in tutto questo. Cioè, vi state lavando, ve la dico brutale, vi state lavando la coscienza per farci vedere che vi veniamo incontro, ma non affrontiamo il problema. E il problema è che noi stiamo sempre sui social. E i giovani non ascoltano. Prego.
6: Ripristiniamo dei valori fondanti che sono alla base dell'essere umano e del rapporto di convivenza, noi non riusciremo mai a uscirne fuori da questa situazione. Perché noi con la macchina massimizziamo le capacità razionali, ma non riusciamo a cogliere l'aspetto interiore. Questa è una situazione che è sempre esistita, se lei ricorderà. Da Kant a chiunque faceva una distinzione fondamentale, dove si coglieva l'essere che non era colto, cioè il caso, il famoso substrato, no? Che la macchina non percepisce. Quindi la differenza tu la puoi regolamentare, ma la regolamenti sempre nell'azione razionale. Ma quell'elemento che è irrazionale, che non è colmabile, non è toccabile, come fa la macchina, come dire, a regolamentarlo sulla base di quello che diceva il senatore Verducci? E quindi qui interviene il discorso del Santo Padre. Dobbiamo educare, formare ad avere una protezione interiore del singolo. Cioè, oltre all'aspetto fenomenico dell'apparire, ci deve essere l'aspetto numenico del substrato, e che è basato sul problema, sulla capacità di, come dire, autoregolamentarsi, e sulla capacità di cogliere alcuni elementi che non sono razionali e che non possono essere facilmente spiegati dal punto di vista tecnico. E allora questa cosa noi dobbiamo puntare molto sulla formazione. Riusciremo a farlo? La crisi c'è, purtroppo, la crisi delle vocazioni, la crisi c'è, che cosa comporta? Significa che le persone oggi vanno, questo eccessivo materialismo che è dettato proprio dal meccanicismo della vita quotidiana, dall'esasperazione materiale, come la batti? La controbatti con una formazione che ti dà un modello anche diverso, di dire guarda, sì, oltre a questo aspetto, a questo modello c'è anche un elemento diverso che ti fa e ti rende anche più, come dire, autentico, più forte, perché qui vige solo la materia, cioè tu sei, cioè, più denaro, sei più esposto, sei più, e queste cose la macchina, questi elementi imponderabili non le coglie. E allora noi dobbiamo, secondo me, attraverso le norme in primis di inibire certi comportamenti e certe possibilità, sicuramente nell'età dell'adolescenza, della formazione. Ma io non vedo più tutti questi ragazzi che vanno in chiesa, perdona, adesso io, visto che lei rappresenta un in chiesa, in coso, valori cristiani, valori di altre religioni, quello che sia, che colgono quegli elementi che sono, come dire, non ponderabili da un punto di vista, non toccabili da un punto di vista materiale e da un punto di vista razionale. Ma questa cosa chi le insegna? La famiglia non esiste più. Scusi, io le porto un esempio pratico di quello che, perché c'è questo processo di trasformazione, soprattutto in una, come dire, in un paese come l'Italia, che aveva un retroterra legato storico proprio per la persistenza del Papa, di tutta una serie di valori che venivano, per i quali, insomma, in base ai quali veniva educato. Questi elementi di formazione, dalla scuola, prima la famiglia, la scuola, e lo stesso quando uscivi dalla scuola andavi negli oratori che ti formavano su certi possibilità di dire questo si può fare, questo non si può fare, che non è una limitazione, cioè una costrizione, deve essere un'autodeterminazione, cioè la famosa coscienzialità. Come la trasmetti questa coscienzialità? Io questo vedo come rischio, che è questo, ed è un rischio che secondo me assurgerà in modo incontrollabile, perché poi dopo a finire, come lo limiti dopo? Giustamente detto, guarda, ormai è uscito, come lo limiti? Se tu non hai fatto il processo di formazione, e da lì noi dobbiamo ripartire, di riformare i giovani oggi, ed non è una cosa facile, perché già giustamente hanno avuto un modello diverso. Per chi insegna, cara senatrice, sai bene quello che succede. Quindi queste cose non è una cosa semplice, le dico con tutta onestà, anzi viene visto come qualcuno strano, che magari uno, ecco, come me, che la domenica va a messa, ma io vado a messa perché sono cattolico praticante mi sento di doverlo fare, e questo è il problema. Grazie, scusa, io devo...
7: Grazie, grazie. La messa non è certo, una cosa
2: per andare via, che c'è la risposta.
7: Infatti.
2: Non puoi andare via, devi aspettare la
7: risposta. No, volevo dire. No, ma non si può qui.
2: Non si può. Risposta.
7: No, lei ha anticipato. Senatore, lei ha anticipato. Lei ha anticipato l'ultimo punto che volevo affrontare, era quello che è stato anche ricitato, cioè la dimensione teologica. Cioè non ce la caviamo se affrontiamo soltanto dal punto di vista etico questa questione. Direi che i giovani, soprattutto i giovani, non ne possono più di una certa etica nel senso morale, intesa come moralismo. Hanno bisogno di qualcos'altro, cioè, come dicevo prima, la battuta famosa di Picasso, il computer è inutile, dà solo risposte. I giovani hanno bisogno di qualcuno che risvegli la domanda, perché noi abbiamo una domanda dentro il nostro cuore, io penso, non c'entra qui essere cattolico, ebreo, non credente, buddista, qui c'entra il fatto che secondo me l'essere umano, il fenomeno vivente essere umano, è abitato da una domanda alla quale non si riesce a dare la risposta. La domanda è chi sono io e che senso ha questa mia esistenza. Qualcuno ha detto molto bene, adesso non ricordo più, ha parlato di desiderio, e questo è il punto, forse lei, qual è il desiderio? Papa Leone in fondo sta, Papa Francesco, stiamo girando il mondo per dire sì, tecnologia no, ma cos'è che noi guardiamo, cos'è che noi amiamo, cos'è che ci sta veramente a cuore? In fondo la Magnifica Humanitas è, cara Magnifica Humanitas, cosa vuol dire essere umano? Cos'è per te la cosa più importante? Perché questa sfida dell'intelligenza artificiale ci costringe a rimettere in piedi le priorità. La priorità è, lei diceva giustamente, la prima senatrice che mi ha interrogato, ma sembra di capire che qui c'è un grido d'allarme perché l'uomo viene utilizzato come mezzo. Sì, ed è così. Ho letto proprio le parti, ed è terribile, no? È stato citato Kant, insomma, l'uomo è un fine, non è un mezzo. ma ancora di più viene ridotto l'uomo non solo a mezzo, quindi a forme di schiavitù, di colonialismo eccetera, ma viene ridotto l'uomo a essere soltanto un consumatore. Siamo consumatori, siamo tutti consumatori, e la nuova divinità, nuova in realtà, vecchia, decrepita da millenni, è il mercato, è il vitello d'oro, insomma. La saggezza dell'antico Israele l'aveva detto chiaramente: o noi attendiamo che Mosè scenda dal monte, al quale tra l'altro chiediamo una legge perché appunto vogliamo le regole, oppure ce la facciamo noi e facciamo il vitello d'oro. Perché la Bibbia in questo è molto chiara. Per la Bibbia, scusate se mi avete però tirato, io ho fatto un discorso più. Per la Bibbia, per la Bibbia non esiste l'ateo, l'ipotesi atea non esiste. L'uomo è credente o è idolatra. Quindi bisogna scegliere a chi inchinarsi, a chi credere. Se si crede in Dio, si è credente di qualsiasi. Quindi io allargo qui lì sotto. Oppure si idolatri e ci facciamo il nostro Dio, che in genere è un vitello d'oro, cioè è l'oro, è la potenza, è la forza, è un toro d'oro, cioè è il nostro potere, no? E ci inchiniamo a queste falsi dei che siamo noi. In fondo questo testo ci dice: siamo ancora schiavi delle nostre idolatrie, che oggi noi chiamiamo da 2 o 3 secoli ideologie, ma è la stessa cosa, o ci liberiamo da questa forma di autoschiavitù inflitta? Perché oggi l'idolatria del mercato, che ci riduce a produttori e consumatori, per cui i produttori hanno il potere, e qui ci vorrebbe un po' di marxismo, e noi siamo tutti consumatori, e questa cosa corrisponde alla domanda di felicità che sta nel cuore dell'uomo? Io penso di no. I nostri giovani sono sballano di euforia, ma sono felici? È un divieto che noi diciamo voi no, ci stiamo noi sui social, voi no, serve questo, cioè è sufficiente? Io capisco che siamo in una fase talmente tardi che va messo un divieto, non è che dico di no, ma mi ricorda come quel professore che in classe insegnava con la sigaretta fumando, e dietro c'era scritto tolleranza zero per il fumo. Possiamo essere anche durissimi, mettere un divieto drastico, violentissimo. Primo, i ragazzi lo aggireranno, perché i ragazzi sulla tecnologia non ci vedono proprio, sono molto più bravi di noi, aggireranno qualsiasi divieto, e noi avremo ripulita la coscienza per un po' di tempo, avremo la sensazione di esserci occupati dei ragazzi. Ma veramente occuparsi dei ragazzi vuol dire noi chiudere i social, fare il digiuno tecnologico e stare con loro, stargli vicino, ascoltarli. Questo secondo me è quello che si deve fare. Non è che si può fare una norma per decreto, adesso siamo tutti più buoni. Bisogna cercare di esserlo, cioè ascoltando queste giovani generazioni che sono veramente esposte, sono di una fragilità assoluta, una fragilità che spesso qualcuno ha parlato della complicità. Io non sono così bravo da poter parlare della complicità dei governi addirittura per questa situazione, però la complicità degli adulti, aver creato una generazione fragile, un po' c'è. Cioè abbiamo, forse per un malinteso senso di benvolere a questi ragazzi, abbiamo spianato tutti i contrasti, tutti i conflitti, tutte le difficoltà, che però ci ha impedito di vedere l'abisso della violenza che c'è nel mondo, che c'è nella realtà. E avendoli chiusi in una bolla, oggi un termine così utilizzato in senso anche tecnologico, in una bolla di zona di comfort zone, alla prima difficoltà, e la vita è costellata di difficoltà, crollano. Allora mettere dei paletti, dei divieti, dei recinti, dell'apartheid, lì non si va, ci possiamo andare noi. Ho la sensazione che siano tardivi e insufficienti rimedi. Bisogna noi farci la domanda: ma io sto H24, sto tante ore dentro questo mondo così da consumatore, ci voglio essere da protagonista, libero. E se io esercito liberamente il mio potere su questi mezzi, mio figlio dirà: oh, vedi papà, vedi mamma, c'ha una sua forza, c'ha una sua autonomia, c'ha una sua libertà, voglio essere così. Perché è l'esempio, ovviamente, l'avete detto voi, cioè non è le parole che possiamo dire, non andare in quel luogo oscuro. Quel luogo oscuro è anche luminoso, perché lo dicevo prima, questi mezzi sono di una straordinaria potenza. faccio un piccolo esempio e poi magari non vi annoio più. Io dirigo un giornale che esce in 8 lingue e ovviamente l'intelligenza artificiale è arrivata anche da noi. Però abbiamo capito da Papa Francesco e da Papa Leone che appunto ci vuole un po' di prudenza, anche perché ci vuole un po' di giustizia. L'intelligenza artificiale rischia di impattare sul mondo del lavoro. Uno dei principali, fondamentali lavori dell'Osservatore Romano è tradurre le parole del Papa in N lingue. La Radio Vaticana, nostra collega audio, noi siamo testo scritto, parla 55 lingue, la Radio Vaticana. Io ne parlo 8. Quindi il primo compito che noi abbiamo è tradurre in tante lingue, in tutte le lingue del mondo, vado velocemente, le parole del Papa. È chiaro che se io oggi uso gli ultimi ritrovati dell'intelligenza artificiale ho una traduzione importante, il quasi perfetta, ma veramente quasi, cioè impressionante. Un anno fa non traduceva così bene ChatGPT, quindi io potrei dire, siccome il principale spesa che ha il Vaticano per colpa nostra, cioè dei media vaticani, è il personale, potrei dire mandiamo via tutti i traduttori, che sono gran parte della nostra truppa, e mettiamo un'intelligenza artificiale a tradurre. In un secondo abbiamo tutto. Noi ci stiamo opponendo resistenza a questo. Io sto facendo sul mio giornale uso di Jean-Michel, vi dico i nomi, Jean-Michel per l'edizione francese, Monica per l'edizione polacca, eccetera, eccetera. Sto chiedendo a delle persone di tradurre loro. Innanzitutto perché le parole del Papa, secondo me, hanno delle sfumature che l'intelligenza artificiale può anche non cogliere. Perché chi l'ha programmata? Ripeto, la domanda che fa il Papa, ma chi le programma questa intelligenza artificiale? Con quali parametri? Con quali valori? Quali sono i valori che stanno dietro? Possiamo fare anche i nomi, Musk, Zuckerberg, tutti questi qui. Quali sono i valori a cui loro si ispirano? E che ispirano i loro strumenti, la loro strumentazione. Dovremmo creare noi, sapete, non è che non esiste la perfezione, no? Anche uno strumento, un'intelligenza artificiale creata dal Vaticano, ovviamente è improntata, è impostata in un certo modo. Però io non voglio, almeno poi magari cambieranno le cose, ma fino adesso sto dicendo, non voglio che si usino l'intelligenza artificiale nel mio giornale. Cerco di non fare foto perché non voglio togliere un lavoro a un fotografo, cerco di non tradurre perché non voglio togliere un lavoro a un traduttore, e non usiamo l'intelligenza artificiale. Però mi faccio la domanda, la mia resistenza passiva, cioè l'ultima, come dire, frontiera, mi sembra una cosa giusta non togliere il lavoro a delle persone, però per questo dicevo, siamo molto a valle e il fiume sta arrivando impetuoso. Secondo me dobbiamo fare qualcosa, ma l'unica cosa che possiamo fare è farla insieme. Nessuno può oggi, secondo me, alzarsi e dire io ho la soluzione dei problemi. Allora, regolamentazione sì, ma prima ancora educazione. E l'educazione, come diceva, ricordava Papa Francesco, citando il vecchio detto africano, per educare un bambino ci vuole un villaggio. Tutto il villaggio ci vuole. Dobbiamo chiamare tutto il villaggio, penso che sia anche la risposta che la politica deve dare. Quando invece oggi la politica è quanto più polarizzata, e più ci polarizziamo e più i nostri figli diranno ma io vivo così come vivete voi, contro gli altri. Se non riusciamo a mettere invece la parola con, insieme, un noi condiviso, secondo me se ci riusciamo anche l'intelligenza artificiale diventa una magnifica rivoluzione anche nel senso dell'umanità, perché altrimenti è l'anticamera di una continua disumanizzazione. Questa è la sfida che abbiamo di fronte, penso.
8: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Lunedì scorso l'assessore al welfare della Regione Campania ci ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla situazione degli ambiti di questa regione che vive con estrema difficoltà la realtà che riguarda il mondo delle persone disabili e le loro famiglie. Abbiamo a questo proposito questa sera con noi, dopo aver ascoltato la trasmissione, il dottor Luciano Gentile. Luciano Gentile è un medico, è il papà di una ragazza disabile, ma soprattutto è il presidente di una coraggiosa associazione, l'associazione Max Weber, che opera nell'ambito C06, dove capofila è la città di Aversa.

0: Benvenuto fra noi.
1: Buonasera a te Paola e buonasera ai radioascoltatori. Sono veramente contento di essere con voi.
0: Dunque Luciano, tu hai ascoltato quello che ha detto l'assessore Morniroli e quindi vorremmo la tua valutazione, quindi rispetto al fatto che ci hai segnalato che avevi delle cose da precisare.
1: Guarda Paola, ho posto non dare un parere favorevole a quello che ha detto l'assessore Morniroli, e non per il fatto che lui stesso ha detto io ci provo, non so se ci riuscirò, e questo difficilmente lo puoi sentire da un politico. Siccome l'assessore Morniroli infatti non è un politico ma è un tecnico, ha detto che le difficoltà a portare avanti dei discorsi per quanto riguarda l'ambito C06, ma per quanto riguarda la campagna in generale. Per cui io inizierei con tutto quello che l'assessore ci ha detto, con quelle promesse fatte, eccetera, e inizierei con, citando un proverbio che fa parte della nostra filosofia, la filosofia napoletana. Quando senti figa assai, pur tu panare piccirilla. Traduco, quando ci sono troppe cose che vengono donate, regalate, in genere poi alla fine le cose diventano molto piccole. Ora, io non penso che l'assessore abbia dato un senso in questo modo, ma penso che molte delle cose che sono state dette debbano veramente essere valutate fino in fondo.
0: E quindi noi abbiamo detto al termine della trasmissione che dopo l'estate avremmo fatto una verifica. Nel frattempo la Max Weber come si comporterà?
1: Allora, io tengo a precisare che forse una delle poche mancanze di Morniroli è quella di non essere campano, e questo è un peccato perché noi in Campania avremmo veramente bisogno di un campano con le stesse prerogative e con le stesse competenze. Purtroppo a Napoli, ma noi campani, quando ci toccano i figli, ci toccano veramente la vita, lo dicono le nostre storie, lo dicono i nostri artisti, figuriamoci poi quando ci toccano i figli deboli. E questo è dovuto non certamente a Morniroli, ma è dovuto ad un sistema politico che ci ha portato alla completa distruzione di quello che è il welfare. Mi spiego meglio. Morniroli parla del dopo di noi, parla di Napoli, parla di Caserta, parla di Aversa, ma il dopo di noi è un discorso di alta politica. E i politici di questa zona hanno soltanto delle esperienze politichesi, cioè voglio dire, il terreno su cui va a combattere Morniroli non è certo un terreno adatto per avere una grande prospettiva. Noi abbiamo progetti di cui parlare come caregiver, come co-housing, come dopo di noi. Ma il tutto dipende dagli interlocutori. Oggi non ne vediamo nessuno. Forse l'unica speranza è proprio Morniroli, una persona che è intellettualmente onesta e che ha detto che ci saranno molte e tante difficoltà, però almeno si prova.
0: Luciano,
1: il discorso è molto politico.
0: Scusami l'interruzione, ma vorrei, poiché tu me lo avevi accennato, che mi parlassi del tuo progetto sociale.
1: Allora, il mio progetto sociale nasce da lontano, non nasce solo da me, ma nasce dall'esperienza che io ho avuto per circa 15 anni di essere componente dell'Osservatorio Nazionale della Disabilità. L'ultima volta, cioè nel 2022, abbiamo proposto un progetto che riguardava proprio i caregiver, ritenendo i caregiver fondamentali per quanto riguarda il welfare sociale. Cioè, se i caregiver non stanno bene,

0: sta bene nemmeno il paziente e non sta bene nemmeno i ragazzi, non stanno bene le famiglie, non sta bene la società. Noi dobbiamo agire sui caregiver. Una di queste idee di agire sui caregiver è proprio una forma di comunità, di coaching sociale, dove prevale l'autoaiuto, che è una forma fondamentale della filosofia napoletana. Non ci dimentichiamo i vicoli di Napoli, dove la gente si aiutava tra di sé e tra le famiglie. Laddove per esempio un giorno non c'era da mangiare, la famiglia di fronte provvedeva a far da mangiare a tutti, e questo andava avanti. Purtroppo oggi questo pregio napoletano è stato nascosto da quelli che sono i problemi del globalismo. Noi vogliamo riprendere questo tipo di filosofia e portarla avanti anche per quanto riguarda i problemi dei caregiver. Per cui io spero di poter al più presto iniziare un discorso di un co-housing sociale, stare insieme in un cortile e autoaiutarci tra di noi e tra quelle che sono le istituzioni che ci vogliono venire incontro.
1: Luciano, in pratica come faresti?
0: Ti spiego, ognuno di noi ha il suo spazio vitale con le sue famiglie, intendendo perché vivono non solo i papà e le mamme di ragazzi disabili o di persone con disabilità, ma possono essere anche delle persone del tutto normodotate che hanno bisogno però di stare insieme, di stare in comunità. Se non la mia età, io ho circa 70 anni, per esempio, ha bisogno di avere delle situazioni che un giovane di 40 anni potrebbe risolvere. Dare la mia esperienza al giovane di 40 anni e ricevere dal giovane di 40 anni qualche aiuto, anche fisico, per quanto mi riguarda, sarebbe una situazione di co-housing sociale che porterebbe poi dei benefici a tutto il gruppo, a tutta la società e a tutti quelli che stanno insieme a noi.
1: E mi sembra un'idea meravigliosa, straordinaria. Dove si realizzerà? C'è già un luogo? C'è un edificio?
0: Allora, tu devi sapere che io abito in un piccolo paese, Casaluce, nei pressi di Aversa.
1: Bellissimo nome, Casaluce.
0: Casaluce, sì. Si chiama Casaluce ed è dedicato, è un paese che è dedicato alla Madonna di Casaluce, che è un'icona di tutta la cristianità. Comunque, in ogni caso, io abito in un palazzo da solo che può avere diverse, che ha già tre piani di per sé. Qui abitiamo io, mia moglie e mia figlia. C'è uno spazio infinito da poter ristrutturare e da poter rendere come spazio di comunità, di co-housing sociale. Io penso che tra poco partirò con questo progetto, che sarà un progetto inizialmente privato, ma spero di avere poi dei contributi per quanto riguarda le istituzioni, e non mi riferisco a contributi economici, mi riferisco a contributi di funzionalità.
1: Luciano, io prima di salutarti voglio ringraziarti, perché in realtà il cambiamento nasce dalle famiglie, come le leggi sono nate dalle famiglie, e quindi io sono sicura che questa sia la strada giusta.
0: Ne sono convinto ormai da anni. Purtroppo non c'erano le possibilità per iniziare questo discorso. Oggi invece lo possiamo iniziare anche con la possibilità di avere il contatto del nostro assessore, che nonostante non è campano ha un'anima e una filosofia del tutto campana.
1: E dunque ora salutiamo Luciano Gentile e passeremo la voce a una grandissima esperta sempre sul tema dei caregiver, la dottoressa Nina Daita, che avete imparato a conoscere attraverso la sua partecipazione ad Anche Noi, la sua rubrica su Il Lavoro di Tutti. Vi ricordo che domenica mattina alle 11:15 e non più alle 10:15, perché è estate e si riposa un po' di più, su Rai 3 ci sarà, come sempre, come tutto l'anno, come tutte le domeniche, o Anche No, in replica lunedì notte. E ora passiamo la voce a Nina D'Aita. Grazie Luciano Gentile.
0: Grazie Paola, grazie e buona serata.

0: Abbiamo ricevuto molte mail dopo l'intervista all'assessore al welfare della Regione Campania, Andrea Morniroli. Per questo avete appena ascoltato il papà di una ragazza disabile, medico e presidente dell'associazione Max Weber, il dottor Luciano Gentile. Vogliamo chiudere la puntata di questa sera con una prova di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale della Campania e di una possibile veloce soluzione per più di 150 famiglie di Aversa. E per questo motivo abbiamo con noi la nostra Nina D'Aita, ormai la conoscete tutti, sia nelle trasmissioni di Radio Rai, qui La sfida della solidarietà, che la domenica suo anche no, anzi, domenica prossima, dopodomani, alle 11:15, e vi ricordo che l'orario è scivolato di un'ora perché è estate e ce la prendiamo tutti un po' più comoda, Nina parlerà come sempre nella sua rubrica del lavoro e di tutti, quindi non perdetevi la puntata di domenica mattina. Nina, benvenuta tra di noi.
1: Grazie Paola e buonasera a tutti e a tutti. Ho ascoltato con interesse l'intervento del dottor Gentile, devo dire che mi ha fatto male perché, come sempre, purtroppo in questo paese, ma in questo momento ad Aversa la situazione è molto più drammatica e i disabili e le loro famiglie sono un po' abbandonati a se stessi. E quindi pensare che queste 150 famiglie non abbiano alcun tipo di aiuto, né provvidenze economiche, né assistenza domiciliare integrata, né assistenza domiciliare proprio per aiutare le persone, le famiglie, anche compagnia, lavori domestici, eccetera, è veramente sconfortante. Certamente speriamo che questa nuova giunta e questo assessore, che mi pare che abbia preso qualche impegno, sia davvero seriamente intenzionato nel portare avanti un programma di sostegno e di aiuto alle famiglie dei caregiver. Poi lancio qui un altro grido: il lavoro. Nel Sud il lavoro alle persone con disabilità o per le persone con disabilità è davvero inesistente. Ricordo il dato nazionale: 900.000 iscritti al collocamento per le persone con disabilità. Sarebbe ora, se non lo fanno a livello nazionale, sarebbe ora che anche a livello regionale qualcuno potesse lanciare una nuova idea, per esempio un piano straordinario di occupazione per le persone con disabilità. Coraggio, questa giunta è nuova e appena arrivata potrebbe, come dire, da un lato andare incontro ai bisogni della famiglia e da un altro lato andare incontro ai desideri, ma anche alla voglia di produrre, di emanciparsi, al diritto di lavorare per le ragazze e i ragazzi con disabilità. Davvero stiamo tornando indietro. È molto preoccupante la situazione delle persone con disabilità in questo paese, al di là degli slogan, della demagogia e della propaganda. Riceviamo tantissime richieste di aiuto, ma soprattutto quello che più mi tormenta è la sofferenza in cui vivono queste famiglie. Quindi la nostra trasmissione seguirà attentamente, quasi quotidianamente, quello che sta accadendo ad Aversa. Dottor Gentile, non si senta solo, porti la nostra solidarietà a tutte le famiglie che lei degnamente rappresenta. Grazie Paola
0: Nina
1: per quello che
0: cara,
1: fai.
0: faccio un'ultima aggiunta per quello che facciamo, non per quello che faccio. Un'aggiunta doppia. Lunedì prossimo alle 20:30, This is me, ogni persona, tutte le possibilità. Il progetto nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Parent Project per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali delle persone con disabilità, in particolare, cara Nina, nei territori più fragili, quelli del sud Italia. Quindi non perdete la trasmissione della sfida della solidarietà lunedì prossimo. Io voglio ringraziare con tutto il cuore, fra pochi giorni termineremo con la sfida della solidarietà, ma o anche no andrà in onda tutto il mese di agosto, non vi lasciamo mai soli. Voglio però ringraziare la squadra di Radio 1 Rai GR Parlamento. Voglio ringraziare il nostro Danilo Cretara, caporedattore. Voglio ringraziare la nostra regista Paola Galanti perché non ci hanno mai lasciati soli. In tutti questi anni, sono più di 10 anni che la sfida della solidarietà è la sentinella di GR Parlamento sui temi dei diritti, non soltanto delle persone disabili, ma dei diritti in generale. Raccontiamo libri, raccontiamo anche eventi culturali che vedono coinvolti un po' tutti e che sono accessibili. Quindi grazie, grazie a Luciano Gentile questa
1: Grazie Paola.
0: sera. Grazie alla dottoressa Nina Daita,
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: grazie a te.
0: a tutta questa squadra meravigliosa e mi raccomando, domenica mattina alle 11:15 Rai 3 o anche no, da vicino, nessuno è normale.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. La settimana in aula si è chiusa stamane con la posizione della questione di fiducia da parte del governo sulla conversione del decreto sul cosiddetto piano casa. Contiene misure per favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sociale integrata destinata alla vendita o alla locazione a prezzi calmierati. Ci spiega tutto Roberta Gentilini.
2: Obiettivo del provvedimento: l'incremento di alloggi a prezzi accessibili attraverso la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici inutilizzati e non redditizi. Piano destinato prevalentemente a studenti fuori sede, giovani coppie e genitori separati, inoltre alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale. Il relatore Iaia, Fratelli d'Italia.
3: Prevede la possibilità di conferire ulteriori risorse nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 27 al 30. Di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 31 al 34 per un totale di 4,8 miliardi di euro.
2: La relatrice Mazzetti, Forza Italia, ricorda che si autorizza il Dipartimento di Politiche di Coesione
4: a sottoscrivere nel 2026 quote del fondo istituito e gestito da Invimit SRG per 100 milioni di euro, con risorse a valore del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.
2: Accolti in commissione alcuni emendamenti dell'opposizione, ma il pentastellato Fede non risparmia le critiche. 650 mila famiglie che attendono un alloggio di edilizia economica popolare, ma anziché un piano casa si tratta di una casa di carta, attacca.
5: Un'ennesima opportunità per forzare, per incrementare speculazioni edilizie che vanno ben oltre quelli che sono le maschere dei contenuti riportati in questo documento.
2: Un blef, tranchant, il giudizio della Dan Ferrari.
6: Limiti strutturali in questa proposta e addirittura il rischio di aggravare un'emergenza abitativa nell'incapacità di dare le risposte più giuste.
1: In mattinata anche l'esame del disegno di legge sulla revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori, dei docenti universitari. Conclusa la discussione generale, l'esame è stato rinviato ad altra seduta. Enrico Polcini.
7: Il provvedimento punta a semplificare il sistema accademico, affidando la selezione direttamente alle università e rafforzando gli standard di merito. Durante la discussione, nel suo intervento, Casu, PD, critica il testo parlando di passi indietro del sistema universitario.
8: Si prospetta un ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno di poteri accademici locali.
7: Roscani, Fratelli d'Italia, invece sostiene il provvedimento che va a sanare, a suo dire, criticità del sistema formativo non più tollerabili.
9: I dati e le analisi che hanno accompagnato il percorso della riforma evidenziano criticità note, procedure lunghe e costose, elevata conflittualità amministrative, forti differenze tra settori disciplinari.
7: Piccolotti, AVS, attacca il testo criticando i sistemi di reclutamento.
10: E soprattutto qualunque riforma del reclutamento è priva di senso se non è accompagnata da un piano straordinario per il personale.
7: Di parere opposto, Bicchielli, Forza Italia, secondo il quale il provvedimento ottimizza i criteri di chiamata rispetto al passato.
11: Interviene in modo organico sul sistema di reclutamento universitario, ridefinendo le tre grandi questioni che erano al cuore della criticità: dell'abilitazione scientifica nazionale, chi può partecipare alle selezioni, chi valuta e come si valuta.
1: Il Senato oggi non si è riunito, l'Aula è convocata per martedì pomeriggio per proseguire l'esame del disegno di legge sulla caccia. All'ordine del giorno anche la norma sul personale delle pubbliche amministrazioni. Cambiamo argomento, andiamo all'estero perché le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni hanno fatto parecchio rumore in Italia e in Europa. In un'intervista alla SET il presidente americano attacca tutti e partiamo proprio da questo con la corrispondente da New York, Laura Pepe.
12: Proprio quando lo strappo sembrava essersi ricucito, il presidente Donald Trump è tornato ad attaccare duramente la premier Giorgia Meloni. Riferendosi all'incontro al G7 di Evian, Trump ha detto: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo». E ancora: «Mi ha implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena». Non è la prima volta che Trump attacca un leader europeo o l'Europa in generale, ma al G7 in Francia le distanze tra le due sponde dell'Atlantico sembravano essersi ridotte. Anche se Trump ha sempre sottolineato l'Europa non c'è stata di nessun aiuto. E con la 7 Trump è tornato ad attaccare le politiche dell'Unione Europea, dall'immigrazione all'energia, e a sottolineare le distanze sull'Ucraina. Da Bruxelles il capo del Pentagono Hegseth ha criticato gli alleati definendoli degli scrocconi per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran.
1: A strettissimo giro la risposta della premier Meloni a Trump arriva dal Consiglio europeo con parole nette. Sentiamo Federica Ionta.
13: Passano pochi minuti tra la fine del Consiglio e la partenza di Giorgia Meloni, che lasciando Bruxelles per Roma commenta soltanto le parole di Donald Trump su quel presunto selfie al G7.
14: Sono dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
13: Un video di pochi secondi postato sui social perché, spiega la premier, serviva una risposta immediata. Non è la prima volta che Trump attacca gli alleati, aggiunge Giorgia Meloni, che incassa subito la solidarietà dei colleghi. Il primo è lo spagnolo Sanchez, poi Macron. A margine del Consiglio, le riunioni sulle politiche di coesione e sui migranti. Se sul fronte della competitività l'Italia auspica misure di sostegno alla sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori, lato migranti la premier chiede di andare avanti con l'attuazione del nuovo regolamento rimpatri.
1: E dopo le dichiarazioni del presidente americano, il capo dello Stato Mattarella ha chiamato direttamente Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà. Solidarietà che arriva da tutte le istituzioni e dai partiti. Noemi Giunta.
15: Subito annullate le missioni negli Stati Uniti del vice premier Tajani, ma anche del governatore della Lombardia Fontana, segno di una posizione politica e istituzionale dell'Italia molto netta. Solidarietà alla premier dai presidenti del Parlamento, dai ministri, dai leader della maggioranza. È la vendetta di Trump perché Meloni non si è piegata, scandiscono da Fratelli d'Italia. Chi attacca Giorgia Meloni attacca tutti noi, posta sui social Salvini, ma dalla Lega Borghi chiede chiarezza sulle esatte parole di Trump.
16: Perché incrinare relazioni internazionali sulla base di una telefonata dove non si sa né la trascrizione esatta né il tono usato è imprudente.
15: Solidarietà anche dalle opposizioni, tranne Verdi Sinistra, che colpevolizza la premier e le suggerisce di farsi da parte. Attacco vergognoso alla presidente del Consiglio, ma il suo atteggiamento troppo accondiscendente, dicono dal PD. Schlein non si è ancora pronunciata. Per il 5 Stelle Conte, da Trump parole inaccettabili. Calenda, azione.
17: Gli insulti di Trump alla presidente Meloni sono inaccettabili e vanno respinti al mittente.
15: Giorgia ben svegliata, dice Renzi. Ora basta capellini MAGA.
1: È tutto per il notiziario, grazie a Claudio Campobasso alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Si chiudono qui anche le trasmissioni di GR Parlamento, che riprenderanno domani come di consueto alle ore 11.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: för dig, eh? Jag brukar inte lära dig att jag.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selim, mi vi

0: ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Intanto gli avvenimenti del 2007, dell'anno del quale ci interessiamo oggi. Era il 2 gennaio e avveniva la fusione tra Banca Intesa e San Paolo IMI in Intesa San Paolo. Era il 2 febbraio, in occasione del derby calcistico Catania-Palermo, scoppia una guerriglia tra tifoserie e muore un ispettore di polizia, Filippo Raciti. Era il 6 maggio del 2007 quando Nicolas Sarkozy vinceva le elezioni presidenziali in Francia e diventa quindi nuovo Presidente della Repubblica. Il 18 dicembre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la moratoria universale della pena di morte proposta dall'Italia, con 104 voti a favore, 54 contrari e 29 astenuti. E il 21 dicembre i 9 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Malta, entra in vigore il Trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alla frontiera. Per quanto riguarda i film usciti nel 2007, Harry Potter e l'Ordine della Fenice e poi Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo e Ho voglia di te. Il 17 giugno del 2007 ci lasciava lo stilista Gianfranco Ferré. Il 4 settembre moriva il conduttore televisivo, imitatore Gigi Sabani e il 6 settembre Luciano Pavarotti, il grande cantante tenore italiano. Enzo Biagi moriva il 6 novembre del 2007. Sanremo nel 2007 lo vinceva Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa, al secondo posto Albano nel Perdono e terzo posto per Piero Mazzocchetti, Schiavo d'amore. E adesso un anno con le canzoni più suonate alla radio nel 2007.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100. Niente paura.

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: meraviglioso.
1: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.